0: Il meteo di Radio Ticuni, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Una perturbazione atlantica porta un cambiamento significativo del tempo sul nostro paese, in particolare al nord. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-ovest, avremo più sole sul resto della nazione. Nel pomeriggio le precipitazioni temporalesche si estenderanno dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, mentre sul resto dell'Italia il tempo sarà in genere asciutto con più nubi sul versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuglio in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

ogni domenica a partire dalle 4:30 del pomeriggio con l'informazione musicale a 360 gradi in Pop Up Weekend. Un saluto a tutti da Ernesto Gandini.

0: sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
1: Oh no, è molto di più, amico mio.
0: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri,

0: Tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie, insomma un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tiguglio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
1: Ehi, da brava.
2: Radio Mania, Day by Day.
3: Non va bene.
2: Con Luigi Guarneri.
4: Vi aspettiamo tutti.

0: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
1: Radio Tigullio.

0: Matta Sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: State per ascoltare un nuovo appuntamento con
2: Radio Tigullio presenta.
3: E buonasera, benvenuti amici di No Limits. Siamo qui tutti riuniti per festeggiare con voi la vigilia di Natale.
4: Benvenuti.
3: Augurissimi amici di No Limits. Ma infatti, che cosa state facendo? In questo momento siete già intorno al tavolo per la lunga cena di Natale? Oppure state festeggiando con i vostri amici e state ascoltando la nostra musica e ballando con noi? Bene, noi siamo tutti qui.
5: Mi sa più la prima.
3: Con voi amici.
5: Mi sa più la prima, Lidia.
3: Cioè quale?
5: Cioè che stanno tutti al tavolo a mangiare. Anche noi tra poco ci andremo.
4: Ma allora, sabato saremo in replica, ricordate.
5: Sabato in replica.
3: Quindi potete ascoltarci
4: una volta digerito.
3: Domani dalle 13 in poi. E vi ricordo sempre l'appuntamento, quello che potete riascoltare i nostri podcast dalla nostra pagina Facebook di No Limits. Intanto festeggiamo questa vigilia, Barbara.
6: Sì, io sono
5: come lei, è molto arrivato Babbo Natale.
4: Lei già sta mangiando.
6: Non vedo l'ora, sì.
5: Lidia, dobbiamo
6: proprio.
5: Brava, perché Babbo Natale ci ha fatto un regalo, Lidia. Lo sai che andremo in onda su una nuova piattaforma, lo dobbiamo dire agli amici ascoltatori.
3: Esattamente, su una nuova piattaforma tutta per noi.
4: Lidia, cos'è una piattaforma?
3: Dunque, guarda, io me la immagino abbastanza spaziosa.
4: Un vassoio,
3: da poter contenere tutti le nostre grida, divertimenti.
4: Ragazzi, tra meno di 4 ore nasce Gesù, ricordatevelo.
3: Bene, bene. Allora, ragazzi, festeggiamo tutti questo Natale.
6: Ci siamo. Yeah.

0: Tibullio vi augura buon ascolto.
1: Ebbene sì, come dicevamo, siamo a questa festa di Natale, a questa vigilia tutti insieme, però c'è anche chi non cambia mai neanche la vigilia, come il nostro Luca Alcaton, che nonostante questa festività sentita e sacra, lui comunque ha sempre, come dire, una passione per l'energia nucleare.
2: Beh sì, comunque è una bella notizia, una notizia natalizia, perché tutti quanti avevi associato l'idea dell'energia nucleare alle radiazioni, alle scorie, al pericolo. E invece per la prima volta si sta tentando di fare una centrale a fusione, che sarebbe il contrario della fissione, cioè la fissione rompe l'atomo e crea energia e crea radiazioni, la fissione invece li squaglia insieme, quindi produce energia ma senza né scorie radioattive, nessun pericolo per l'uomo.
1: Ma questa è una
2: però è una cosa che sta agli albori, diciamo, è costosissima, è molto impegnativa, però è un futuro molto promettente.
1: Ma è una bellissima notizia natalizia. Ma che meraviglia! Insomma, affronteremo anche questo nuovo anno all'insegna di questa energia pulita.
2: Esatto,
1: no?
2: Che la fusione produce acqua.
1: E tutto questo sulla nuova piattaforma.
2: Sulla nuova piattaforma che dopo spiegheremo.
1: Esattamente, cos'è la nuova piattaforma dalla quale noi registreremo sempre per voi, ricordo, le puntate tutti i giovedì, tutti i mercoledì dalle 20 alle
3: 21. Lidia.
1: Replica il sabato alle ore 13, mercoledì, domani il podcast.
2: Ciao.

0: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tiguglio, un vivere speciale.
1: Allora amici, andremo in onda come sempre, anche nel nuovo anno, anche sulla nuova piattaforma, sempre il martedì alle ore 20.
2: Spieghiamo un attimo però sta storia della nuova piattaforma. Praticamente sta cambiando l'indirizzo, il link da cui voi potete ascoltare la radio. Quindi se andate su Facebook troverete il nuovo link da cui ascoltare Radio TV.
1: Bravissimo Luca. E poi sempre in replica, vi ricordo, il sabato alle ore 13.
3: Benissimo, queste informazioni utilissime, perché siamo anche ora per parlare del santo del giorno, del 24 dicembre.
4: Santum del giornum. Oggi è San Marzano. San Marzano è ricordato per i più come il famoso pomodoro. In realtà, secondo la letteratura dominante, il primo seme di pomodoro di San Marzano arrivò in Campania assieme al signor Marzano dal Perù. Fu il viceré del Perù a regalare il primo seme di San Marzano nel 1770 al re di Napoli.
1: E da lì il detto andò in Perù, però per i...
3: Senti, però Luigi, padre Luigi, noi pensavamo che almeno il giorno della vigilia poteva...
4: Perché domani mangeremo tanto San Marzano che ci sta bene con tutto, con la lasagna, con le lenticchie venete,
1: vi vorrei ricordare una cosa.
4: Con l'abbacchio, con gli scampi, con i calamari, con i gamberi, con tutto quanto, ragazzi. San Marzano, ricordatevi, San Marzano, viva l'anno.

0: festa per tutti, è la festa della vigilia di Natale e appunto durante questa festività la nostra Barbara vuole darci qualche ultimo consiglio per trascorrere meglio questa nostra festività sacra.
1: Esatto, allora eccomi qui sempre presente. Allora volevo dirvi che a Natale non dobbiamo stressarci troppo, a partire...
2: No, siamo tutti dei fili tesi.
1: Allora, quindi prendete dei piccoli accorgimenti per passare delle feste più rilassanti. Oh. Allora, i nemici numero uno da tenere sotto controllo sono i rumori. Quindi create sempre ambienti rilassanti.
3: Solo a Natale? Beh, Capodanno è un rifugio atomico, devi andare per non sentire il rumore.
1: È bravo, esatto. Però quanto più possibile cercate di rifugiarvi nelle vostre ore
0: nel silenzio, guattiamo i nostri ambienti.
3: Un periodo perfetto a Natale per poterlo fare.
1: Poi è importantissima, ragazzi, anche la temperatura dell'ambiente in cui siamo, né troppo caldo né troppo freddo, altrimenti
2: anche il deumidificatore.
3: Quanto basta, come nelle ricette.
1: QB.
3: A Roma c'erano 18 gradi l'altro giorno, quindi.
1: Bene, dai, poi non caricatevi di impegni, ragazzi miei, perché sì, ci sono le feste.
0: Ancora buon Natale!
1: Rilassiamoci, buon Natale!

0: Radio Tigullio.
1: Ebbene ragazzi, il minuto 5 è il minuto di Laura Palmer.
2: Na na na na na,
1: magari la musichetta anche no, vai.
2: Scusate, lo so. Allora, io per rendere tutto questo un po' più serio, perché il Natale si sa è una festa molto seria,
1: soprattutto in un minuto.
3: E quando arriva arriva.
2: E quando arriva si sa. È meglio che lui trovi te prima che il Natale, che tu trovi il Natale.
4: O il Babbo Natale.
2: O il Babbo Natale. Ragazzi, Babbo Natale, allora, lui è San Nicola prima di tutto. Poi un giorno
3: esiste.
2: Sì, esiste. E padre Luigi lo sa e ci spiegherà l'origine di San Nicola. E io invece vi voglio dire brevemente, perché sennò qua sta... brevemente che questa è la festa
4: di?
2: Certo, di Gesù bambino che nasce. Ma da dove viene?
4: Non lo diciamo da proprio così adesso.
2: Da dove viene?
5: Che
3: fai?
2: No, Gesù
3: Betlemme, magari?
2: No. Da dove viene questa festa? Prima che nasceva Gesù si festeggiava già questa festa. Sì, sì.
1: E da dove viene questa festa?
2: Questa festa viene festeggiata un po' ovunque, perché ha a che fare con il solstizio d'inverno. I romani la chiamavano il Sol Invictus. Addirittura poi c'era il dio Mitra che veniva festeggiato in questo giorno.
3: Ha perfettamente ragione Laura, il fatto è il dio sole.
2: È il dio sole, e infatti Gesù è il sole, è anche un...
4: L'abbiamo solo
6: Gesù è sole, Gesù sempre sole. Intorno a noi.
2: Ciao ragazze, ciao.
6: Ciao, ciao.
0: Radio Tigullio.
7: Grandi emozioni musicali.
1: Beh, ma a proposito di consigli...

0: Ecco, ecco, la infatti, sfiga, c'è sempre qualcosa di superstizioso.
1: Riguarda tutti quelli che, poverini come me, sono nati il giorno 24 dicembre.
2: Auguri! Auguroni!
0: Tanti auguri!
2: A te! Tanti auguri!
1: Basta. Lasciamo perdere. Comunque parliamo di questa bella data in cui nascere, e con esclamazioni sempre del tipo: oh, come Gesù bambino! Oppure
2: questo è uno scherzo dei Papa Boys,
3: ma soprattutto rimedi
4: un regalo,
3: soprattutto rimedi meno regali.
1: Arriviamo. Quindi, a meno che non si incontrino persone estremamente sensibili sul proprio cammino, di solito si riceve un unico regalo sia per Natale che per il compleanno. E comunque non vi preoccupate, perché c'è gente più sfigata di noi nata il 29 febbraio.
2: Anche quello è vero, ma io punterei sull'onomastico. Punta sull'onomastico.
5: Però vorrei dire che anche io che sono
0: nata. Ma non verrà mai nessuno alla tua festa, c'è da dire anche questo, eh?
1: Siamo io e Gesù bambino e ce la giochiamo ogni anno.
0: Pochi ma buoni, tanti auguri alla nostra e auguri a voi, amici che ci ascoltate, di buon Natale. Ma come sta andando questa cena? A noi ancora non abbiamo visto niente da mangiare.
2: Boh, la sua con quel mattacchione di Gesù meglio, sicuro.
0: Buoni arrivi.

0: Radio di Guglio. Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
1: Ed eccoci, siamo ritornati, devo dire, tra una portata e l'altra. Adesso ci ascoltiamo anche Carla.
2: Ah sì, Lidia, non lo sapevo.
1: È il tuo momento, allora... Il momento, tra l'altro, quello che non ci dice mai di cosa parlerà.
2: Non lo so neanche io, Lidia. Allora, comunque, amici ascoltatori, come va questa serata? Tutta mirra, amici ascoltatori,
1: sicuramente
2: a tutta mirra. Allora, Lidia, io che ti volevo dire? Lo scherzo che ha fatto un giovane canadese ubriaco.
3: Già ridiamo.
2: Praticamente questo giovane canadese è andato nel bosco dove ci sono molti, lo sai, abeti di Natale,
1: e ce
2: ne ha sradicati una ventina.
3: Oddio.
2: E poi l'ha ripiantati tutti nel, praticamente nel giardino del vicino, che il giorno dopo si è trovato in un bosco.
1: Oh, che meraviglia!
3: Ma almeno l'ha ripiantato
1: anche Cappuccetto Rosso.
2: Sì, probabilmente il vicino non amava molto il Natale né le feste, così, quindi è rimasto un po' turbato. Gliel'ha fatto un po' così. Che scherzetto carino, però.
1: Guarda, vediamo il lato positivo, ci sarà molto più ossigeno in quella
2: infatti,
1: insomma, si può fumare anche di più perché compensa l'ossigeno degli alberi.
2: A noi lo scherzo ci è piaciuto.
1: Sì,
2: ci è piaciuto.
4: Ha parlato la geologa Lidia, grazie.
1: Beh sì, ragazzi, dobbiamo anche pur provvedere alla nostra salute e augurarci che il nuovo anno possa essere l'insegna di una nuova energia pulita come quella della nuova piattaforma alla quale noi
2: ci siamo ispirati. Dai, questa piattaforma, a dopo ragazzi.

0: Radio Tigoli Activity, con te sempre.
1: Ma pensavate che il giorno di Natale, in questa sacra festività, potevamo esimerci dal minuto hot della nostra Barbaranza, quello sexy, sensuale, erotico, vai Barbara, facci sognare.
2: Sì ragazzi, resterete stupiti, perché ho scoperto, intanto stavamo insieme in questa bella cittadina Vicenza, ho letto questa notizia quel giorno che mi ha proprio stranito anche a me, guardate. Allora, il sesso ascellare è la nuova tendenza.
3: Non lo sapevo.
4: Attenzione.
1: A Natale questa notizia, così ascellare non me la
4: spiegavo.
2: Sì, può essere un'idea.
3: Ci devi spiegare come si fa il sesso ascellare.
1: E più che altro ci sono dei deodoranti che possono profumare.
4: Devi stringere l'ascella e cosa devi fare?
2: Beh, dipende. Alcuni
4: sfregare l'ascella.
3: Alla vostra immaginazione.
2: Ad alcuni piace leccare, ad alcuni simulare proprio un vero atto erotico
3: con l'ascella,
4: la famosa sega con l'ascella.
2: Vabbè, insomma, se sesso ascellare proprio si chiama, lo potete cercare su internet.
3: Ah, pensiamo lo potevate fare a casa.
4: Subito lo facciamo.
3: Dalle 8 alle 9 con un'ascella.
2: Molto stupefacente.
3: Con un'ascella qualsiasi.
1: Magari se vi va, provatelo anche questa sera.
4: Esatto.
1: A prescindere dal bambinello
3: che sta per arrivare.
4: Parleremo di quello del ginocchio, sesso del ginocchio.

0: Radio Tigullio, con te
1: sempre.
2: Ebbene ragazzi, insomma è un momento, voglio dire, particolare quello di questa sera, no? È proprio perché stiamo cenando e tutti voi cenate in questa festa natalizia, che io voglio chiedere a ciascuno dei miei amici, che tra l'altro questo gruppo di No Limits è molto assortito e veniamo da tutta Italia, quali sono le tradizioni tipiche? Allora Carla, iniziamo da te, la Toscana.
3: Allora,
2: il piatto tipico della vigilia.
3: Non lo so, perché vivo a Roma da 25 anni, da sempre.
2: Tua madre te l'avrà detto il piatto.
3: Allora, in realtà noi facciamo tutte queste, ovviamente si mangia il pesce, Lidia,
2: sì.
3: Quindi si può mangiare il baccalà,
2: ecco,
3: si possono mangiare delle tartine sempre con il salmone, cose molto semplici, però io in realtà vado sempre con i cacciatori, me ne frego della vigilia, quindi
4: anche
3: mangio
4: dei vegani.
3: Altre cose.
2: Bene, bene, bene. Per esempio il capitone si mangia da noi, sai cos'è il capitone?
3: Certo che
2: è
3: lo so.
2: È un'anguilla che viene fatta sia fritta.
4: Te l'hai chiesto o vuoi dirlo?
2: Vabbè, voi lo sapete, magari c'è chi ci ascolta che non lo sa. Padre Luigi, da te cosa si mangia?
4: Allora, guarda, io purtroppo, come sapete, ho la celebrazione della messa di Natale, ovviamente, quindi ormai è tradizione.
2: Veneto, parliamo del Veneto.
4: Sì, ma io mangio solo un kebab, mangio un kebab e poi corro con la tonaca.
2: Che
4: no, in Veneto si mangia polenta uselli.
2: Che spoetizzanti,
3: la polenta
2: Campania, Barbara, dalla Campania, che cosa ci arriva?
5: Noi mangeremo tutto benissimo, grazie a Giancarlo che è un grande chef, ci farà mangiare delle
4: per
5: cose, tutto a base di pesce.
2: E Ale, tu hai il cucinato?

0: anche quest'oggi siamo giunti veramente al gran finale di questa sera, di questa vigilia favolosa di Natale che abbiamo trascorso con voi e noi tutti
1: finalmente
0: insieme.
1: Se magna.
0: Esattamente, quindi io faccio i miei migliori auguri, ci vediamo il prossimo anno.
1: Tanti auguri a tutti, ci vediamo l'anno prossimo.
2: Auguri
3: l'anno prossimo.
4: Auguri da padre Luigi, festeggiate questo santissimo Natale.
2: Auguri amici, un buon Natale, una buona vigilia, state con i vostri, state con i loro,
4: i tuoi,
2: i tuoi,
3: i buon Natale.
2: Ma con tutta e da
3: Natale.
2: Parte di tutta la piattaforma.
0: Che entusiasmo. Ah,
2: yeah.
4: Allora, questo ragazzi, vassoio che continua.
0: Proseguite la vostra
5: pane.
0: Festività.
5: Auguri a te e alla piattaforma.
2: E mi raccomando, fate i bravi, mangiate sì ma non troppo. Divertitevi, scartate i regali perché fa bene.
3: Bevete e uscite lì,
0: e non riciclate i regali.
4: E soprattutto alla fine del Natale dovete dire: e anche questo Natale
2: ce lo siamo levato dai beep.
3: Beep.
0: Vabbè ragazzi, io non posso fare altro che dirvi ancora auguri.
2: Auguri e un pensiero anche, come al solito, buonista o meno, a chi poverino magari adesso non si sta tanto divertendo.
3: Va bene, e allora
4: grazie.
2: Na, na, na, na.
1: Ora dico una poesia.
2: Ora dico una poesia.
3: Auguri di buone
2: auguri.
3: Feste.
4: Dai ragazzi, che manca poco.
0: Ciao,
4: tra poco finisce anche sto Natale.
6: Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio TV Lio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
7: Chill Out and Ambient, la musica d'atmosfera in onda su Radio TV Lio. Buon ascolto.

0: Il meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Una perturbazione atlantica porta a un cambiamento significativo del tempo sul nostro paese, in particolare al nord. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-ovest, avremo più sole sul resto della nazione. Nel pomeriggio le precipitazioni temporalesche si estenderanno dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, mentre sul resto dell'Italia il tempo sarà in genere asciutto con più nubi sul versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: per il decimo compleanno. E sì, sono 10 che dal 9/9/2016 ogni mattino stiamo iniziando, più o meno qualche volta si salta, in casi particolari, il nostro compleanno. Oggi finiscono 10 e inizia l'undicesimo anno di
1: Paura in onda.
2: Paura in onda.
1: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: E allora dovremmo chiedere che giorno era il 9 settembre del 2016. Mi pare fosse un venerdì. Comunque, adesso lo chiediamo a Google. Sì. Ehi Google, che giorno era il venerdì 16 settembre 2009? Lo dice. Ah, pensate un po', era mercoledì. Allora coincide, ma io pensavo che fosse venerdì, comunque se me lo dice lui, non saprei, comunque era venerdì, io ricordavo che fosse venerdì il 16 settembre 2009, chiediamo, no, mi sembra che sia venerdì, comunque verificheremo questa cosa e noi siamo qui in questo mercoledì 2026, 9 settembre 2026, e abbiamo compiuto e finito il decimo anno. Oggi inizia l'undicesimo anno, quindi auguri, grazie. E come al solito anche oggi iniziamo con il saluto delle radio.
1: È il momento di Radio Maritalia e le altre. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1, Monza Brianza. TRL, Tris Radio Live. Cobalto Radio. Radio Enigma. Radio Risorse. Per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco 98104.

0: Ed è il momento di Marco Roma, sentiamolo.
1: Tanti auguri a Hugh Grant da Marco Roma. Tanti auguri a Hugh Grant. Auguri.
0: Secondo me.
1: Buongiorno. Le montagne sono alte, le nuvole sono alte. Voglio dedicarti tutte le montagne del mondo. Io sono Marco Roma. Buongiorno a voi.
0: Ecco, e invece però si è dimenticato di dedicare qualcosa a noi. Adesso lo chiamiamo.
2: Avvia videochiamata con Marco. Avvia chiamata vocale con Marco Roma. Saluto Canoro.
0: Ecco qua. Come richiama lui spesso le 100 radio. Pulsante. Sentiamolo, sentiamolo. Sei in viaggio.
2: Voce non attiva.
0: Sentiamo la voce. Addirittura oggi piove e non va al lavoro? Sentiamolo.

0: Non risponde Marco Roma. Ai ai ai. Sapete, la diretta è diretta, eh. Marco, cosa succede che non rispondi? Si è addormentato? Bene, allora dunque, non ha risposto. Ah, ecco, sì, ha risposto. Cos'era successo? Buongiorno Marco.
1: Buongiorno.
0: Cosa era successo che non rispondevi?
1: Niente, purtroppo mi sono scordato di togliere il silenzioso.
0: Sì.
1: Siccome ho fatto tardi oggi, solo la sera metto il silenzioso.
0: Sì.
1: E allora stamattina mi sono dimenticato di toglierlo. Infatti Giovanna, che sta con me stamattina oggi, mi ha detto: guarda che sta facendo la luce il telefono dalla tasca.
0: C'è il telefono che accende. Ma oggi non lavori?
1: Sì, lavoro. Sono un po' in ritardo.
0: Ah, sei in ritardo. Perché oggi, sì. oggi è il nostro compleanno.
1: Auguri.
0: Oggi sono 10 anni di Disabili International Radio. Quindi non hai fatto nemmeno la canzoncina.
1: È vero, mi sono dimenticato.
0: Così venerdì 9 settembre 2016 noi iniziavamo questo programma. Non è mai troppo presto.
1: Abbiamo iniziato insieme.
0: Beh, più o meno. Allora, vai con gli auguri.
1: Sì. Allora, tanti auguri a Jugend, tanti auguri, grande attore, tanti auguri a Hugh Grant, tanti auguri a te.
0: No, ma io
1: posso fare gli auguri a noi?
0: Facciamo a noi, sì.
1: Facciamo gli auguri a noi.
0: Certo.
1: Okay. Tanti auguri a Disabili International, tanti auguri a Grazia e Giuseppe che siamo qui, tanti auguri a Disabili International e a Marco Roma, tanti auguri a voi.
0: E tu dici che invece Damiano e compagni sono svegli o no?
1: Sono spariti.
0: Vabbè, allora no. Neanche
1: niente, non mi chiamano più, niente, tutto finito ormai, non so che è successo. Da quando lui sta male,
0: si è chiuso
1: in sé.
0: Ah, si è chiuso in se stesso e quindi vabbè.
1: Sì, ma infatti nemmeno al lavoro va, eh.
0: Beh, ma se sta male, se uno sta male non va al lavoro, no?
1: Sì, io lo sto lasciando tranquillo, non lo sto disturbando. Infatti gli ho detto: vabbè, dai, fammi sapere le analisi, le risposte. Ho detto io come la risonanza magnetica, però ancora non si è più fatto sentire, vabbè.
0: Allora, ATM, Trenord, Bima e Ais, le ricercatrici, oggi vabbè, Trenord fa sciopero, le ricercatrici e tutti gli altri amici che sono con noi, ricordiamo anche Francesco, ricordiamo questo amico che faceva il suo servizio locale, ricordiamo anche la nostra amica Stella che da qualche giorno ci ha lasciato, e tra le stelle veramente questa nostra amica che era una nostra radioascoltatrice, e ricordiamo tutti quanti voi, Ernesto, Dennis e tutti gli altri. E adesso oggi stiamo andando
1: ad Anzio,
0: ecco qua
1: ad Anzio. Poi ricordiamo pure stasera,
0: ricordiamo stasera il più bello d'Italia,
1: Andrea Candeo.
0: Allora, Andrea Candeo arriverà questa sera alle 20:20 di sera, sempre su Disabili International Radio. E come dici tu, le 100 radio ormai.
1: 100 radio ormai è tipo un motto, capito? Sì, anche tra i personaggi dello spettacolo.
0: Sì, andiamo sulle 100 radio, sì, vabbè, Disabili Internazionali, le 100 radio. Vabbè.
1: Ma poi tu non sai la cosa bella qual è? Che praticamente tanti personaggi, tanti VIP,
0: sì,
1: mi hanno detto, quelli che sono stati ospitati, mi hanno detto: ma non capisco, 100 radio o Radio 100?
0: Ah.
1: No, non è la Radio 100, 100 radio.
0: 100 radio.
1: perché, perché sul video messaggio tanti hanno detto Radio 100, vabbè, hanno sbagliato, però l'ho lasciato, è talmente così bello era.
0: Vabbè, 100 radio. Bene, diamo un segnale orario perché è il nostro compleanno e siamo in diretta, sono 4:48 e 39 secondi.
1: Tutto in diretta.
0: Sempre in diretta. Allora, oggi, oggi ad Anzio c'è l'aiuto di Giovanna.
1: C'è l'aiuto di Giovanna?
0: Ecco.
1: Oggi penso che, penso che Giovanna
0: ti ha suggerito il brano.
1: Io l'ho cantata quella canzone, quindi penso che la sa.
0: Ah.
1: Oggi quello sta in difficoltà, voglio mettere una canzone 24, penso che abbia 42 anni.
0: Una canzone di 42 anni, quindi vuol dire
1: una
0: che...
1: canzone di 42 anni.
0: Ah.
1: Sentiamo.
0: Che... è dell'84 allora.
1: Giuseppe ha detto c'è Giovanna che ci aiuta oggi.
0: Vabbè, vediamola.
1: È in diretta.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, visto che manca Damiano e manca Eleonora, beh, facciamo un nuovo acquisto, no?
2: Mi impegno, vediamo che esce.
0: Vabbè. Allora,
1: comunque è fedelissima con le interviste, lei, e tutte le mattine andiamo in diretta, lei c'è sempre.
0: Ah,
2: quando mi sveglio presto, sì.
1: Ma anche da casa sua, quando sta a casa sua.
0: Beh, certo, ormai è un'abitudine. Allora,
1: interviste sì, sempre.
2: Interviste sì.
1: Sempre.
0: Allora, sentiamo, quale brano oggi andiamo a...
1: Allora, se la zecchi, dopo 10 anni di radio, io oggi finisco, faccio il saluto.
0: No.
1: L'ho spezzato. Scherzo, libertà, libertà,
0: libertà, libertà.
1: Il tuo tono di voce già sento che l'hai azzeccato.
0: Libertà,
1: già lo so.
0: Lucio Battisti?
1: No,
0: Lucio Battisti. Chi potrebbe essere? Eros Ramazzotti,
1: che... già lo sapevi.
0: Eros Ramazzotti?
1: Sì, hai zeccato, ma io so che tu lo sapevi.
0: No, ci ho detto a caso.
1: No, io sentivo il tono di tu.
0: No. Ero convinto che fosse Albano, penso un po'. Perché anche Albano ha fatto qualcosa con la libertà,
1: Ah, sì?
0: Sì.
1: Vabbè, Eros dovrebbe teoricamente avere 20 anni di meno.
0: Sì, in quel caso, visto che l'ha fatto anche Albano, c'è anche quello ad Albano comunque.
1: Ah sì, non lo sapevo.
0: Invece, libertà, libertà di Eros Ramazzotti. Allora, noi ci sentiamo alle 5:15 perché oggi Lucia non ci sarà, ci sarà Raffaele, quindi oggi avrai la compagnia di Raffaele e saremo con te e Giovanna. Quindi preparatevi per dopo.
2: Benissimo.
1: Allora, parlerà più lei allora.
0: Allora, va bene. Va bene. Libertà, libertà, Eros Ramazzotti allora. Ciao ragazzi, a più tardi.
1: Ciao.
2: Ciao.
3: Libertà, libertà. Da Spotify.
0: Eccolo qua che arriva allora.
4: Ti voglio parlare di questo mio momento. Mentre il sole non ha più riflessi

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e Radio RVD e Disabili International Radio, ancora una volta noi siamo al dialogo nel buio, perché sappiamo che vi affascina sapere come i ragazzi che viaggiano in questa oretta di percorso si divertono oppure fanno altre esperienze. Allora, professoressa Mara, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, un caloroso abbraccio da questa esperienza magnifica.
1: Allora, ci presenta i suoi allievi della classe prima.
2: Allora, alla mia destra abbiamo Celeste.
1: Celeste.
3: Ciao, sono Celeste.
1: Poi sentiamo ancora.
2: Troviamo alla mia sinistra un ragazzo di nome Nicolas.
1: Benissimo. Poi
2: alla sinistra di Nicolas troviamo
3: Abigail.
1: Abigail.
2: Abigail.
1: Bene, allora, la domanda la fa la maestra o la faccio io?
2: Lei la fa.
1: La faccio io. Sì. Allora, durante il percorso del dialogo del buio, cos'è che vi ha colpito di più e cos'è che invece vi ha dato più fastidio? Il vostro nome ogni volta, come al solito.
3: Allora, io sono Celeste e quello che mi ha dato più fastidio è stato la città, che c'erano troppi suoni insieme, e invece la cosa che mi è piaciuta di più è stato quando siamo andati al bar e abbiamo assaporato le cose.
1: Cosa hai assaporato tu?
3: La Coca-Cola.
1: Coca-Cola, bene. Andiamo con il prossimo.
4: Nome? Ciao, io sono Abigail.
1: Sì.
4: La cosa che mi è piaciuta di più è tutto il percorso. La cosa che mi è piaciuta di meno però è stato il ponte, che traballava un po', sì, e mi faceva paura.
1: Ecco, perfetto. E invece andiamo a?
5: Io sono Nicolas, invece a me mi è piaciuto molto il ponte traballante, perché non me l'aspettavo.
1: Ecco.
5: Invece non mi è piaciuto molto la città, perché c'erano troppi suoni.
1: Ecco, facciamo un'altra domanda a questo punto. Secondo voi i non vedenti con la città come sono messi? La vivono piacevolmente oppure perché comunque con tutti questi suoni un po' si disorientano?
3: Secondo me i non vedenti non la vivono bene, perché sentono tutti questi suoni.
1: Sì.
3: E quindi si sentono molto disorientati.
1: Ecco, secondo voi le cose che danno fastidio ai non vedenti sui marciapiedi sono i monopattini, le biciclette, oppure cos'è che dà fastidio ai non vedenti sui marciapiedi?
3: Gli ostacoli tipo i lampioni, i giardini, i cancelli.
1: No, quelli non tanto. Sono quelli sono ostacoli fissi. Invece i problemi nostri sono con gli ostacoli che vengono messi al momento. Le biciclette appoggiate al muro, per esempio, oppure il monopattino appoggiato al muro, la motoretta messa male, per cui quando il non vedente col bastone cammina deve muoversi, eccetera, eccetera. E allora adesso, prima di dire di salutarci, io vi chiedo: per quale squadra ti fate? Sentiamo un po' oggi.
5: Juventus.
1: Juventus. Nicolas. Poi?
3: Milan.
1: Milan. Abigail. E poi Celeste?
3: Milan.
1: Ah, tu Juventus Milan, bene. E allora, la professoressa invece non tifa?
2: Io tifo e tifo Inter.
1: E allora a questo punto al mio 3-2-1 diremo viva dialogo nel buio. 3, 2, 1.

sono Vincenzo Rossi, Viros, e sono qui per parlarvi un po' di me. Sono un cantautore ormai non più giovanissimo, ma che continua a scrivere con la stessa voglia e intensità di quando ero più giovane. Quella che vi voglio far ascoltare si intitola Tu, quando arriverai? È una canzone che narra del periodo dell'attesa.

di una persona della quale si ha solamente una foto. È una canzone, ok, molto personale, ma spero possa piacervi, insomma. Mi trovate su tutti i social come Viros. A voi, Viros, tu quando arriverai?

Disabili International Radio. Sono Mimmo Russi, sono di Brindisi, sono musicista. Ho iniziato a studiare musica dall'età di 13 anni con la chitarra elettrica, chitarra moderna. Pian piano il mio interesse si è spostato verso gli strumenti a percussione, quindi batteria, percussioni in genere, congas, bongos, timbales latini e tutto ciò che era il mondo delle percussioni. Ma non mi è bastato. Ho continuato a studiare canto e sono entrato a far parte di varie formazioni, varie band. Ho avuto l'occasione di suonare con persone molto importanti nell'ambito musicale. Ho accompagnato i Gypsy All Star a Porto Rotondo nel 2005. Ho avuto modo di accompagnare anche artisti di calibro internazionale in varie occasioni in Sardegna, in Costa Smeralda, e ho partecipato a vari concorsi. Da ragazzino mi sono sempre distinto per le mie qualità canore e per il mio talento. Adesso mi sono così cimentato nel pubblicare questo mio primo singolo che ormai è su tutte le piattaforme online dal titolo Perso di te, e con estremo piacere ve lo faccio ascoltare.

0: Peperoncino, buongiorno Peperoncino.
1: Buongiorno a tutto l'ascolto, buongiorno a tutte e tutti.
0: E buongiorno a Marco e Giovanna.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Ecco qua, oggi che praticamente abbiamo una radio di 10 anni, insomma sono 10 anni che praticamente dal lunedì al venerdì vi facciamo compagnia, tranne qualche salto, insomma, che è come se fossero 2500 puntate più o meno.
3: Che bello, tanti auguri.
0: Ecco qua,
1: auguri.
0: Ecco qua, e cerchiamo finché abbiamo resistenza di andare avanti. Ecco.
3: Ti ricordi 10 anni fa la prima volta che mi hai chiamato?
0: Beh, forse 9 anni fa, però insomma, no, sei stato tu. Sei stato tu a chiamarmi la prima volta, però.
3: Sì. No, io ho mandato un jingle, perché mandavo un jingle a tutte le radio d'Italia. E tu mi hai telefonato, mi ricordo anche il luogo dove ero. E mi hai chiesto chi ero.
0: Scusi, ma chi sei tu?
3: A chi sei tu? E io ho detto quello che facevo.
0: Ha detto, beh, allora entra, falli anche a noi, insomma. Vabbè, adesso, adesso abbiamo proprio l'attività del... Bene, sono le 5:18:13. Abbiamo anche un paio di messaggi vocali che sono arrivati, ma prima facciamo scegliere un brano a Raffaele, Giovanna o a Marco?
1: Giovanna,
0: scegli un brano.
2: Allora, ogni volta di Vasco Rossi.
0: Va bene, allora, ogni volta, giustamente si festeggia il compleanno e ogni volta Vasco Rossi. E allora lo facciamo partire subito da qualche istante. Dovrebbe farcelo partire la signorina. Sì, ci ha fatto partire, eccolo.

0: Di Giovanna, e noi siamo qui con Giovanna, Marco e il peperoncino, visto che manca,
1: buongiorno.
0: Visto che manca la Lucia, abbiamo comunque trovato una voce femminile, insomma, che va bene lo stesso. Allora, peperoncino, c'è il messaggio del cugino Dennis. Come dice,
1: bello.
0: Come dice il cugino Dennis?
2: Eccomi.
0: Così dice, vabbè. Allora, sentiamolo. Sentiamolo cosa.
3: Invia messaggio vocale.
0: Eccolo che arriva.
4: Buongiorno a tutti. Qua Dennis, naturalmente. Salutone a te, Giuseppe. E saluto anche tutti i tuoi ascoltatori in ascolto anche in questa mattinata. In questa mattinata saluto bel peperoncino, Lucia, Marco Roma, se ci sarà, non lo so. E vabbè, qualche altro, insomma, ecco, bene. Oggi lascio la scelta anche questa mattina per chi volesse scegliere un brano. Sì, ecco, bene. Io appunto vi risaluto di nuovo, rimango sempre in ascolto e vi ricordo che appunto martedì 15 sarò appunto su Danto Radio dalle ore 18 con il mio programma Immensamente Dennis, con della musica italiana. Sì, ci sarò con il mio programma. Bene, per chi volesse appunto ascoltarmi anche tramite Alexa scaricando le app, insomma, e ho col sito dantoradio.it. bene, ok, ciao a tutti e grazie mille.
0: Grazie cuginetto, allora, perché
1: con che radio sta, lui ha detto?
0: Dantoradio.it.
1: Ah, sì, conosco.
0: Sì, sì, una delle nostre radio satelliti pure c'è.
1: E lui cosa fa praticamente?
0: Si mette musica italiana. Immensamente Dennis farà. Allora, il martedì sera
1: tanti auguri, hai fatto carriera.
0: Alle 18 del martedì sera lui fa questo programma. Bene, allora a questo punto ritorniamo a noi, dobbiamo scegliergli un brano, perché ha detto che sceglietelo voi.
1: Lo sai che volevo ascoltare? Che l'ho ascoltato ieri sera e volevamo sentire L'amore disperato, che abbiamo scoperto una cosa.

0: Quindi il titolo Amore Disperato non l'ha scritta solo Achille Lauro, ma in precedenza l'aveva scritto
1: Nada nel 1983.
0: Pensa, e anche Achille Lauro ha copiato il titolo.
2: Ma tu vuoi sentire quello di Achille Lauro?
0: No, quella di Nada.
2: Ah, vabbè.
0: Un angelo caduto dal cielo.
2: Tanto che alcuni però non si chiamava Amore Disperato, alcuni lo chiamavano Sassofono Blu, perché c'era sta cosa del sassofono blu. Non...
0: Pensate.
2: Sì. Allora, va bene. Amore Disperato, Nada. Vediamo se arriva subito oppure non arriva.

0: È arrivata una super pioggia, ragazzi, anche se sia Alexa che Alexa dice ci sono temporali, invece Google dice che pioverà a luna di pomeriggio, quindi insomma
1: domani qua da noi domani arriva intorno al pomeriggio alle 4, dice adesso
0: alle 4 del pomeriggio o alle 4 del mattino?
1: No, dice alle 4 del pomeriggio, però alle 16, ma non sono sicuro.
0: Sentiamo a Genova com'è il tempo.
2: Ma a Genova ancora non piove, solo in attesa nella giornata.
0: No, qui poco fa, proprio adesso mentre non
1: ci... Peroncino, sei stanco?
0: No, non è stanco, è appena...
1: Oh, è la tua voce calda, soave.
0: È la calda voce del
1: come un angelo caduto dal cielo.
0: Come un...
1: Di nada.
2: Parlo piano perché c'è gente anche che dorme.
1: Sì, c'è gente... Quanti siete?
2: Adesso siamo tre. Peppe,
0: siamo tre. Ci sono anche bambini che dormono, vero?
2: Eh sì, c'è un cucciolotto che ormai ha 21 mesi.
0: Eh sì, ormai.
1: Ah, i due figli?
0: Ah, i nipoti. Figli.
1: Ah, i nipoti, no. Ok.
0: Ormai Peperoncino è passato dalla parte dei nonni lui.
1: Ah, com'è? Perché è nonno Peperoncino?
0: È nonno Peperoncino, sì.
1: Ah, quanti anni hai Peperoncino?
0: Peperoncino ha 60...
2: 61 anni.
0: 61 anni ed è nonno. Nonno.
1: Ah, beh, giovane.
3: Giovanissimo.
0: Siamo tutti giovani. Diversamente giovani.
2: Ecco, diciamo una cosa.
1: No, perché tanti si sentono vecchi. Come il cantante che hai messo prima, il penultimo cantautore, sì, ha detto ormai scrivo ancora canzoni anche se non sono più nella giovanissima età. No, c'ha 40 anni e dice
0: sì, quello che se l'autointervista praticamente.
1: Sì.
2: Secondo me,
1: sì. Non sono più giovane come prima, ho solo 40 anni.
0: Beh, sono 40 anni, non sono
2: lì dell'arte, sei un po' già.
0: I giovani poi dicono essere quelli dei 20 anni, insomma, già 40 non è che si è vecchi, però insomma a 60 non esageriamo.
2: Ecco.
0: A 60 siamo giovani. A 60 torniamo ad essere giovani. Bene, allora il mercato cosa dice stamattina?
1: Al mercato i banchi della frutta già loro aprono tranquillamente.
0: Abdul è arrivato?
1: No, ancora no.
0: Abdul no.
1: No, Abdul è lunedì, oggi c'è Farrukh, però ti ricordi Farrukh, no?
0: Sì, Farrukh, no, Abdul.
1: Però Farrukh ha aperto la terza attività.
0: Sì.
1: E quindi sta in altre piazze questo periodo.
0: Quindi non sempre.
1: Perché ha il fratello che è partito al paese loro in Algeria. E quindi lui sta coprendo il giro del fratello.
0: Ah, ecco.
4: Rispondi, pulsante.
0: Allora abbiamo la nostra amica Lucia.
4: Messaggio vocale, durata 47 secondi, 8 settembre.
0: Eccola qui, però ci ha mandato un messaggio, sentiamola.
5: Un buongiorno a tutti gli ascoltatori e a tutte le radio collegate con Disabili International Radio. Allora, in questa giornata vorrei fare tantissimi, ma veramente tantissimi auguri al nostro Giuseppe, visto che oggi è una data molto importante per questa realtà che arriva al suo 10° compleanno. Tantissimi auguri, spero che questa cosa prosegua, questa Disability International Radio prosegua ancora a lungo nelle sue attività, nelle sue trasmissioni, e un saluto ai conduttori, agli ascoltatori e alle radio collegate, una buona giornata e tanti tanti tanti auguri.
0: Ecco qua, era l'augurio di Lucia. Grazie Lucia, gentilissima, anche se oggi non si è potuta essere presente. Auguri e un applauso a te. Bene, allora alle 5:35 il Peperoncino ha preparato la colazione?
2: Di peperoncino, sì, c'è un po' di pasta in bianco, olio, formaggio e peperoncino.
0: Ah.
2: Stamattina, perché non l'ho mangiato.
1: Cosa è la pasta in bianco adesso, a quest'ora?
0: Eh sì, lui ha dimenticato, cioè, c'era un po' di
2: c'era la pasta di ieri sera, non l'ho finita, allora gli do una botta dentro stamattina.
1: Olio e pepe. Io tanti conosco che mangiano comunque la pasta a quest'ora o la notte o si svegliano con la pasta che è avanzata, no?
0: Eh beh. E invece la colazione di Giovanna e Marco è stata fatta già stamattina, ancora no?
1: No, noi ancora no.
3: Troppo presto, un semplice caffè. Per iniziare la giornata, fra un pochino carburiamo.
0: Eh sì, perché ci vuole poi qualcosa, perché poi dopo arrivano.
3: Dopo è lunga la giornata, assolutamente.
0: Poi stamattina, sperando che sia bella e sperando che ad Anzio vengano tanti.

0: De Peruccini. Ecco. Ipu. Oh,
1: una bella canzone di
2: Ipu. Allora ragazzi, io direi La Sveglia dei Pooh.
0: Pronto, buongiorno, e La Sveglia?
2: Esatto. Vabbè. Che bellissima.
0: Pronto, buongiorno, e La Sveglia Pooh. No, no, ha mandato Uomini Soli. No, scusa.
3: No, Uomini Soli, dai.
2: Vedi che non sei sveglio.
0: No, è la signorina dei comandi, perché ormai abbiamo tutti questi Alexa, questi. E allora no, io non ci sto. Facciamo la ricerca manuale e dobbiamo far sentire quello che diciamo noi. Certe volte i comandi vocali non ci senti. Allora, però gli scriviamo P T O, pronto, buon, buongiorno, e la Sveglia. Eccolo qua.
4: Pronto, buongiorno, e la Sveglia 2014,
0: Remastero. Eccolo qui. Questa volta ci arriva subito.

0: Era una sveglia tratta da un concerto, quindi era una dal vivo, come dice qualcuno.
1: Adesso con te ne passa nessuno più, gli può dire sono un po' mi vengo a sentire perché
0: sì,
1: non c'è il contatto col Caselli.
0: Sì, Caselli, quello gli ha dato il gli richiede la copia, vabbè. Ormai. Allora, quali sono, visto che sento il tuo televisore in sottofondo, mi pare, quali sono le notizie di questa notte per il momento?
1: Per il momento si dice che c'è stata una telefonata piuttosto lunga tra lo zio Donald e il pazzo di Mosca, e mi pare che sia, insomma,
0: però
1: dicono di aver raggiunto qualche intesa, però sai.
0: Avevano promesso 3 giorni di tregua, però non l'hanno mantenuti.
1: No, non fatta quella, perché c'erano gli inviati americani
2: Comunque beh, ha detto cose giuste, speriamo che le rispetta. Il fatto che comunque ha detto che non attacca l'Europa, ha detto che entro fine settembre finirà tutto questo casino, che collaboreranno insieme Putin e Trump in futuro, e dovranno poi risolvere l'altra situazione, che è importante. Se questa la stanno a risolvere, quella dell'Iran.
1: Hanno fatto saltare delle petroliere iraniane, perché
2: lì i ragnani mi sono stati pure anche loro peggio di quell'altro, comunque.
0: Ecco.
1: In risposta all'attacco che ha fatto l'Iran americana in Giordania, per cui
2: io però sono voluto dire una cosa. Quando hanno detto che loro hanno fatto una telefonata d'un'ora, a parte due domande mi sono posto dentro di me: una, secondo me parlavano in inglese, e due, se l'hanno fatta in videochiamata, perché di solito dal Pentagono avrebbero dovuto, forse alla Casa Bianca, parlare in videochiamata, non credo proprio telefonica. Di solito loro lo fanno in videochiamata, insomma, comunque sì, dicono vabbè, telefonata, ma secondo me in videochiamata.
1: No, è sempre comunque una chiamata, una telefonata, però
0: poi comunque non credo che il russo conosca l'inglese o viceversa. Ma
2: anche se lo conoscesse, a parte nel dubito, perché questi sono veramente super super laureati e ne sanno di lingua, anche perché Putin è stato un grande amico di Silvio Berlusconi, hanno fatto parecchie di seratine insieme.
0: Vabbè, però Putin non parlava l'italiano,
2: ma sicuramente parlava in inglese, sicuramente. Anche Berlusconi, ma super laureato di no, lingua.
1: Se riesco a parlare, a parte il fatto che in questi contesti ognuno parla la sua, c'è l'interprete, perché tu rappresenti il tuo stato, e lui non si abbassa a parlare la lingua di Donald, anche se la conoscesse a menadito, non lo fa, per una questione di dignità sua.
0: Quindi cioè, ognuno la sua lingua, l'americano parla l'americano, il russo parla il russo, e poi c'ha il traduttore.
1: Ci sono gli interpreti, e io non vorrei essere nei loro panni, perché tu vai a sentire di quelle cose che magari noi non veniamo neanche messi a conoscenza, e sai che sei sotto i servizi segreti, quindi se fai il pirla
0: non puoi
1: sei in posizione

0: l'orizzontale in pochi minuti.
1: Non puoi, quindi, dire a Marco, a noi, dice, ma confida quello che ha detto Putin.
0: Dire a una fidanzata, ho sentito, sai che vedo, ma guai al mondo, guai. Che sei sotto lo scacco, eh?
1: Assolutamente no. Sono le 5:46-55 secondi. Possiamo scegliere un brano? Peperoncino?
0: Io?
1: Beh, non hai scelto ancora niente tu.
0: Sì, ho scelto tu.
1: No, eppure. No, eppure. Hai scelto tu, Ivo?
0: Sì. Ah. La sveglia l'ho scelta io. Tocca a Marco. Quindi?
1: Adesso okay. Tocca a Marco allora.
2: Ok.
1: Ecco, Marco sta pensando.
2: Allora, possiamo metti. No, beh, non lo so, non sono inglesi.
1: Sì, sì.
0: No, dai, no.
2: No, in inglese. Ah, andiamo in Made in Italy allora.
1: Quando c'è Peperoncino, no. Poi.
2: Andiamo in Made in Italy.
1: Allora, la cerchiamo, dai.
2: Allora, era bella davvero.
1: Ah, quella di. Era bella. Chi era? Di Rufi, no?
2: No, Niccolò.
0: Era bella davvero.
1: È selezionato. Ma sicuro che.
2: Era bella davvero, no?
3: Bella davvero.
2: Ah, bella davvero, senza era. Bella davvero, scusa.
1: Ed è Niccolò?
2: Niccolò, sì. Ultimo Records. Ultimo.
1: Bella.
2: Solo bella davvero.
1: Lui
2: stavo già cantando, era bella davvero.
1: Ma era di Druppi una volta questo qua. Bella
2: davvero. Allora, questo di Niccolò.
1: Qua me la dà di ultimo però. Ragazzi, il titolo ultimo. È sbagliato allora.
2: Ultimo. Sì, sì,
3: Niccolò è il nome di ultimo.
2: Sì, sì, Niccolò Morricone.
1: Ah, vabbè.
2: Ma io dico sempre Niccolò.
1: Scusa, tu Niccolò dico
3: sempre. È amico suo, capito, Giuseppe?
1: È amico suo, Niccolò, vabbè. Allora è bella davvero.
2: Niccolò.

0: Davvero, davvero, bella davvero solamente. E noi siamo qui in diretta quando sono le 5.
1: Bella davvero, io lo dico sempre a Giovanna.
0: Certo, è vicino.
2: E intanto è iniziato a piovere anche qui.
0: Invece qui un po' si è calmato, però
1: da me c'è il sole oggi.
0: Ecco.
3: Ancora un giorno di sole.
1: E poi dopo anche qua.
0: Anche se il sole però non è sorto ancora, è presto, no?
3: No, esatto, ancora è buio.
1: No, è buio, no? Abbiamo messo le lampade, due belle lampade a LED per illuminare il nostro posto, perché sennò è buio.
0: Ecco, quindi tra un po' uscirà il sole perché è chiaro e sereno. Invece da...
2: A parte che il sole né sorge né tramonta, il sole è sempre al suo posto, poverino, è la terra che gira, e quindi sì, abbiamo questo fenomeno, ma in realtà lui sta sempre là dove
0: è il sole, sì, e la terra che gira attorno, e sì, perché una volta si diceva che il sole girava ai tempi di Greci. Invece siamo noi che giriamo.
2: Galilei ci ha rimesso le piume per questo.
0: Sì, ci ha rimesso le piume.
1: Il mondo gira.
2: Ieri ho sentito
1: il mondo di Jimmy Fontana.
0: Sì.
2: Bello, sì, il mondo di Jimmy.
1: Bellissima, veramente bella, guarda. Per me non c'ha età quella canzone.
0: Ma Jimmy Fontana ha fatto vari brani, io ho visto che non è solo il mondo.
2: Ma quello lì è il più famoso, sì. L'ho sentito anche una volta negli ultimi anni di vita, da un concerto in piazza qui a
1: Il mondo.
0: Ecco. Non può fermarsi
1: mai. Un momento.
0: Se si fermasse il mondo, insomma, sarebbe la fine.
1: Il mondo gira 1,5 km orari al contrario.
0: Come? Un chilometro e mezzo.
1: Un chilometro, guarda, 1,5 km orario?
0: Non lo so a quanto. Cioè, sì, gira in senso destro o sinistro il mondo? No, a parte che la Terra è un po' obliqua, non è dritta rispetto al sole,
2: sì.
0: Altrimenti non ci sarebbero le stagioni.
2: Non so come viene bene qua adesso.
1: No, gira non a 1,5 km, ma 1,670 come avevo detto io. Gira intorno al sole,
0: sì,
1: a circa 107.000 km orari, viaggia intorno al sole.
0: Quindi dopo un'ora 107.000 km, mamma mia.
1: Sì. Al centro del mondo è a forma di una croce, equatore e meridiano.
0: E queste sono le notizie di spazio-tempo che ci dà il nostro Marco, intanto che sta montando il suo stand, vero?
2: Marco Roma.
0: E...
1: e... Sì, sto sbattendo le brandi per terra.
0: Peperoncino Genova. Sono le 5:55, ragazzi, ora tripla del nostro decimo compleanno, quindi da domani, da oggi, anzi già da oggi siamo nell'undicesimo anno, perché il compleanno
2: potrebbe fare Giovanna, che ha una bellissima voce.
0: Ecco,
1: lo ferma. Sì, non ho capito, scusa, per ripetere?
0: Ha detto che Giovanna ha una bellissima voce.
3: Grazie. Certo, è un bellissimo complimento a quest'ora del mattino.
0: No, ma poi sì.
3: Veramente.
0: È una bella voce, torna più spesso insieme a Marco.
1: Ma lei infatti mi sgrida sempre ogni tanto, dice di quando stai in radio parla bene in italiano. Perché no, Giovanna comunque lei è tranquilla, oggi sta in piazza con me, comunque però lei è laureata.
3: Ma non dire niente.
1: Dottoressa. lei non vuole che lo dico.
0: Vabbè,
1: bisogna dirlo, la verità.
0: Se è dottoressa, è dottoressa.
2: La verità.
1: La laurea non l'ho presa io.
3: È farmacista,
0: allora possiamo anche chiedere.
1: Ma i dottori, io dico sempre: i dottori ci stanno, sia dottori di famiglia, sia in farmacia, sia all'ospedale, sia in clinica. I dottori sono tanti, non è che se tutti stavano all'ospedale,
3: no,
1: sarebbero più sei farmacie, ci sarebbero sei dottori.
2: Dagli ospedali stanno scappando, dagli ospedali.
1: L'ospedale scappa, bravo, sì, infatti. Scappano dagli ospedali.
0: Le cure private ormai sono.
1: Mio padre ha lavorato 42 anni. Dalla parte di padre, tutti in campo, diciamo, ospedaliero.
0: Sì, devi sapere, Verocino, che il papà di Marco era uno di noi. Quindi,
2: ah,
0: era un nostro.
1: Io sono nato, cioè lui è nato, io sono nato, che lui comunque non vedeva, erano non vedenti. Quindi so cosa vuol dire il braille, le lettere, mi imparava anche a me a scrivere in braille, quindi, e tante altre cose.
0: Il papà conosceva di tutto, hai visto? Bene ragazzi, siamo quasi, facciamo l'ora tripla di questo
1: giorno. Non mi ha ripreso, non devo dire imparare, ma insegnare.
0: Insegnare, ormai dicono i ragazzi vanno. Allora vai con l'ora tripla, vai.

0: peperoncino, cioè Marco Roma e Giovanna Roma.
1: Giovanna Roma ormai l'abbiamo battezzata Giovanna Roma. Bene ragazzi, allora noi tra un po' ce ne andiamo con un altro un po' di musica, così torneremo alle 6:48:50 per i saluti. Intanto poi se tu vedi che si svegliano anche Damiano e gli altri, e ricordiamo che questa sera 20 di sera ci sarà Andrea Candeo, il più bello d'Italia del
0: 2024.
1: Bene, allora ci lasciamo con un brano di Brando Hardy, Alla Fiera
2: dell'Est. Alla Fiera del conduttore mio.
1: Ciao,
2: paolo,
1: più tardi alle 6:50. A dopo, ciao. Ragazzi, ciao,
3: a dopo.

0: Nomadi, adesso arriva un vecchio frac.
1: È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte e silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume

vento trasognato, malinconico ed assente, non si sa da dove viene né dove va, di chi sarà.

0: E vediamo di strappare un sorrisetto, visto l'ora, quando sono le 6:11:26. Sentiamo questa barzellettina, se vi piace.
1: Non ha visto il rosso?
2: Mi scusi, è che sono daltonico.
1: Ah, e lei vorrebbe farmi credere che non esistono semafori in Daltonia?
0: La Daltonia sarà una nuova regione, vabbè. Sentiamone un'altra.
3: Quanto costa questo ombrello?
4: 5 euro.
3: E per meno cosa posso prendere?
4: La pioggia.
0: Beh, visto che sta piovendo a Milano, questa ci può anche stare. E beh, sentiva. Ne sentiamo ancora una terza, sentiamo.
5: Allora, su una spiaggia dell'Arabia Saudita ci sono tre persone, un milanista, un interista e uno juventino, che bevono una setta di birra e sono ubriachi di oro. Arriva la polizia saudita, l'arresta tutti e tre, perché in quei paesi non si può bere. Le porta in galera, processino, le condannano a 20 frustate a testa. Lo sceicco però dice: è il compleanno di mia moglie, quindi vi concedo un desiderio prima di essere frustati. Allora va dal primo, che è l'interista, e dice: te cosa desideri? Io voglio un cuscino legato alla schiena. Sicché gli legano il cuscino alla schiena, 20 frustate, le prime 10 e il cuscino regge, poi si fa il cuscino, le ultime 10 le piglia tutte, rioverato all'ospedale col groppone massacrato dalle frustate. Arriva il milanista, un desiderio, le ha concesso un desiderio, dice: allora io voglio due cuscini legati al groppone. Sicché gli legano due cuscini alla schiena, 20 frustate, le prime 15, il cuscino regge, poi si sfa e 5 frustate, le becca tutte, groppone marsagrato, rioverato anche lui sanguinolento. Arriva lo juventino e lo scicco li fa: lei è un tifoso juventino, quindi la Juve so che è la squadra più amata d'Italia, allora lei, siccome è la squadra più amata d'Italia, le concedo due desideri. E lui: grazie sua maestà. Allora, come primo desiderio, io invece di 20 frustate ne voglio 200. Che lo scicco fa qua, coraggioso e anche uomo d'onore, bravo. Non pensavo che le juventini fossero così, bravo, anche uomo d'onore. Dice: e il secondo desiderio, voglio l'interista legato sulla schiena.
0: Povero, vabbè, ieri sera purtroppo non è andata bene. Comunque, adesso Lisa dagli occhi blu, perché si torna in classe in questi giorni, quindi si torna a scuola.

0: Ha chiamato la nostra amica Francesca, ti vuole un'altra barzelletta. Vabbè, allora, io purtroppo non sono un raccontatore di barzellette, se poi c'è qualcuno di voi, ne abbiamo un centinaio qui, magari poi le riproponiamo. Un'altra barzelletta.
1: Augusto.
2: Sì, perché veramente io a volte veramente sto in difficoltà quando ho il burka, quello
1: credo.
2: Tutto chiuso, non vedo niente, ma che faccio in terra.
1: Infatti io quello pure le volevo chiedere, come ci si cammina con questo burka?
2: Niente, io chiamo a mio figlio, dico Abdul, gira mamma, lui mi gira, mi spinge e mi fa camminare.
1: Ah, come una tartaruga praticamente.
2: Bravo, solo che sono ragazzine, non vi potete fidare. Niente meno, quel mascalzone l'altro giorno mi ha fatto fare un sacco di chilometri, mi ha girato in una direzione diversa.
1: Che sì. Rispettoso.
2: Per rispetto, se non era che mi sparavano due colpi di Kalashnikov, se era ancora camminando per colpa sua.
1: Meno male che c'è il Kalashnikov ogni tanto, va bene.
2: Comunque, tornando alla televisione,
1: sì, sì.
2: Veramente la trasmissione che ci piace di più è il Festival di Sanremo.
1: Ecco, infatti, questo dovevo chiedere, perché parlando di televisione, la guardate,
2: sì,
1: il Festival di Sanremo? Bene,
2: lo guardiamo,
1: vedete?
2: Perché ce l'avevamo pure noi a Kabul, il Festival della canzone di Kabul.
1: Ah, bello, vede.
2: Solo che da noi l'hanno chiuso per via del regolamento.
1: Cioè?
2: Da noi oltre ai cantanti si eliminava tutto il pubblico. Quindi non l'hanno fatto.
1: Pesantucce in effetti.
2: Però a me è piaciuta l'edizione di adesso del festival.
1: Sì.
2: Madonna, è stato bellissimo. Ci stava quel sacerdote che beveva l'acqua santa, ogni tanto parlava, quello che cantava benissimo, mamma mia.
1: Ah, Celentano intende.
2: Mamma
1: sì,
2: mia.
1: Sì, sì.
2: Troppo bravo veramente. Lui e la ragazza con la farfalla.
1: Belen, sì.
2: Belen, se stava da noi una ragazza così, a che sorse sulla farfalla. Però veramente bello.
1: Quanto è vero.
2: Madonna. Ma perché? Perché non venite a Kabul a presentare un programma?
1: Ma guardi, noi per adesso abbiamo già abbastanza guai qui, ma.
0: Sì,
2: no, magari... io vedo tutto bene, no, ma
1: sì,
2: secondo
1: sì,
2: me. Voi sareste proprio perfetta per fare un nuovo programma che sta uscendo adesso a Kabul.
1: Cioè,
2: secondo me sì,
1: molto
2: come presentatrice.
1: Sì.
2: Chi
1: come
2: vuole essere kamikaze?
1: Oh.
2: Potrebbe essere.
1: Potrebbe
2: no?
1: essere, potrebbe essere.
2: Grazie.
1: Torni allora a trovarci.
2: Sì,
1: è stato un incontro
2: questo.
1: Molto formativo, salam, molto interessante. Salutiamo Asundon.
3: Augusto.
0: Era il nostro amico Augusto che ci ha mandato questa parte di barzellette e adesso vi diamo un po' di baci con Mirage. Baci.

0: baci, baci, baci. E noi, prima di ascoltare un altro brano, ci ascoltiamo un'altra barzelletta, dai, su, sentiamo cosa esce dal nostro cappello.
1: Augusto.
0: È del fine dell'estate.

0: Augusto.
1: Era la canzoncina di Augusto. L'estate sta arrivando, l'estate sta finendo addirittura, non sta arrivando. E adesso andiamo ad ascoltare un brano che si intitola Guarda che luna, altro che estate, Fred Buscaglione.

0: E siamo in diretta alle 6:29. Però adesso andiamo in registrato, sì, perché vi facciamo ascoltare cosa abbiamo detto con l'assessore Rossetto di Montagnana per il mese di settembre, le cose che ci saranno in questo fine settimana. Sentirete la mia voce, sentirete anche quella di Elisa Rossetto.
1: Arriva settembre e noi non ci perdiamo mai un momento della nostra, del nostro assessore Elisa Rossetto. Buongiorno assessore.
2: Buongiorno, buongiorno Giuseppe, lo diceva anche D'Annunzio, no? Settembre andiamo.
0: Andiamo,
2: e noi dimenticava siamo... solo, andiamo a Montagnana, ecco.
0: Ah, vabbè, se rinascerà in un'altra vita lo dirà.
2: E abbiamo una delle sagre tradizionali delle nostre frazioni, è forse una delle più amate perché è davvero la più grossa tra quelle delle frazioni, ed è la sagra di Borgo Frassine, che è il regno dell'inclusione, nel senso che in cucina vengono utilizzati dei prodotti creati, dei prodotti da forno creati dai ragazzi delle varie cooperative che collaborano con dei forni, vengono creati degli spettacoli ad hoc dove partecipano anche i ragazzi, e si chiude tutto con un grandioso spettacolo pirotecnico, e questo va in scena, diciamo in onda,
0: sì,
2: perché siamo in radio, dall'11 al 15 settembre.
0: Proseguiamo allora.
2: Sempre l'11 abbiamo creato un appuntamento importante, sono due in realtà, uno l'11 e uno il 17, che sì, abbiamo voluto chiamare un giardino di libri, cioè andremo nel giardino di Rocca degli Alberi, che è forse uno dei simboli più noti di Montagnana, queste due torri affiancate volute da Francesco I il Vecchio da Carrara e realizzate dall'architetto Franceschino De Schicci, che è un parco meraviglioso con degli alberi, e la biblioteca per quei due giorni si trasferirà lì. Quindi chiunque vorrà potrà andare e godere dei prestiti librari, ma anche portarsi il suo libro e stare all'ombra di un monumento del 300 a leggere uno dei romanzi che preferisce o dei libri di narrativa che preferisce, prenderli in prestito, restituirli, ma comunque vivere quel giardino, che è un giardino accessibilissimo perché è tutto spianato direttamente, è come se fosse il giardino di casa propria, con tra le mani una storia che lo riporta al passato, al presente o chissà anche come al futuro.
0: Continuiamo ancora.
2: Continuiamo, il 12 settembre poi abbiamo un momento che per noi è importantissimo ed è la festa, diciamo, dei 30 anni del nostro gruppo di musici e sbandieratori, quello che dicevo prima. E sono ragazzi che hanno vinto 11 titoli nazionali assoluti più svariati titoli nelle singole discipline. Basti solo pensare che hanno collezionato ad oggi 48 medaglie d'oro nelle singole discipline. Festeggiano i 30 anni. Tra le loro fila hanno dei ragazzi, loro accolgono i ragazzi con diverse abilità, e tra le loro fila hanno in particolare un ragazzo che suona la chiarina, un ragazzo che fa lo sbandieratore, sì, che sono ragazzi con disabilità, e che sembra impossibile come si trasformano quando indossano il costume tradizionale degli sbandieratori. Vivono le gare, le uscite, i momenti del gruppo come se fosse la loro seconda famiglia, e difatti sono la loro seconda famiglia. Per noi sono davvero delle risorse preziose, non solo dal punto di vista storico, folcloristico, di esibizione, ma anche perché sono ragazzi che si prendono a cuore la città tutta nella sua interezza, anche nelle persone con disabilità, e questo per me è
1: Fate partire un applauso, ma andiamo avanti perché
2: è fondamentale.
1: Tempo corre.
2: Tempo stringe. Il giorno dopo abbiamo la festa del gruppo Missioni Africa, perché abbiamo un gruppo che va a aiutare, diciamo, i villaggi africani attraverso tutta una serie di iniziative a costruire acqua, pozzi in modo da poter combattere la siccità, cercano di costruire scuole, di portare insegnanti, insomma vanno ad aiutare le popolazioni africane a evolversi, a sopravvivere anche in tanti casi, ma soprattutto a fare quello step in più per poter passare da una vita precaria ad una vita sicura. E anche a loro io rivolgo sempre il mio abbraccio più profondo. Un altro appuntamento importantissimo dal punto di vista dell'inclusione sociale, ma soprattutto della ricerca sociale, è il terzo weekend di settembre 19-20. Una grande azienda del nostro territorio, l'azienda Bertelli, fa Bertelli in festa per la ricerca, offre, diciamo, a pagamento chiaramente agli astanti, i loro prodotti, risotti, salumi, formaggi, carni grigliate, e tutto il ricavato viene donato alla ricerca scientifica contro le malattie rare. Quindi un grande momento di solidarietà, bellissimo. Lo stesso giorno poi abbiamo la giornata nazionale dei piccoli musei, il 20 settembre, insieme al nostro tradizionale mercatino dell'antiquariato. Giornata nazionale dei piccoli musei, il nostro museo è uno tra i più inclusivi d'Italia, perché abbiamo le mappe tattili della città, reperti fuori teca per gli ipovedenti, abbiamo le targhe in braille, abbiamo le audioguide, abbiamo le guide facilitate per chi ha diversità di lingua oppure difficoltà di apprendimento. Quindi è un momento in cui le famiglie possono entrare a un prezzo ridottissimo e far conoscere il nostro museo, la nostra città, soprattutto a chi ha qualunque tipo di difficoltà motoria, sensoriale o di apprendimento o di apprendimento.
1: Evviva, questa è una cosa bellissima.
2: E poi finiamo con l'ultimo weekend di settembre, in cui abbiamo il Touring Club, che organizza presso il nostro centro, che è ricordiamo uno dei borghi più belli d'Italia e anche una delle bandiere arancioni del Touring Club italiano, il plein air, cioè tre giorni per chi ha voglia di conoscere la città dal punto di vista del camper,

0: E siamo in diretta quando sono le
1: 6:40 e 29 secondi
0: in questo decimo anno, cara Maria Grazia. Oggi sono 10 anni di questo Non è mai troppo presto, quindi insomma
2: complimenti.
0: Abbiamo retto 10 anni, speriamo di farcela ancora per altri 10. Quello che arriva arriva, perché sai, la vecchiaia arriva per tutti. Va bene, comunque
2: si spera sempre in bene.
0: Sì, quello sì. Allora, la poesia di oggi
2: si intitola, ma innanzitutto non ti ho manco salutato,
0: buongiorno a tutti gli ascoltatori, sì.
2: E buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Adesso posso dire, ecco, che la poesia che leggerò
0: può dire raucedine. Vai.
2: La poesia che leggerò oggi si intitola Desiderio di amare.
0: Desiderio d'amare. E poi collegata a questa poesia ci sarà un brano?
2: Sì, sempre scritto da me, cantato da Calogero Scalici.
0: Che si chiama? Gli occhi?
2: Si chiama Gli occhi dell'amore.
0: Gli occhi dell'amore. Allora, intanto leggiamo la poesia, vai pure.
2: Allora, desiderio di amare. Desiderio di amare e anche di dare. La vita è tutto un perché, con mille domande è una sola risposta per me. Valicherei fiumi e monti, attraverserei città, sormonterei ostacoli con un solo pensiero nella mente, con la passione che arde dentro di me e con un solo desiderio nel cuore, un sogno stupendo, un sogno d'amore. Pensare intensamente alla persona del cuore vuol dire per me

0: amare veramente. Grazie, alla prossima.
1: E allora dicevi gli occhi dell'amore, e pronto, un pensiero d'amore, l'hai citato nella poesia, ci sta bene. Ci sentiamo venerdì, allora, buona giornata.
0: Venerdì, ok, grazie anche a te, ciao ciao.
1: Ciao, ciao.

0: più blu, vediamo com'è il cielo a Genova. Milano sta piovendo ancora, Genova?
1: Genova no, in questo momento no.
2: Ah. Genova non piove.
0: Genova niente.
2: Anzio Roma, tutto arriva al sole. Vento.
0: Un po' di vento anche.
2: Anche poi divento, sì.
0: Ecco. Allora noi vi ricordiamo che questa sera a 20, a proposito di vento, 20 di sera avremo Andrea Candeo. Candeo, questo più bello d'Italia del 2024. Quindi insomma.
2: Sì.
0: Ecco.
1: Non mi piace per niente sto titolo, ma comunque così è.
0: Sì. Tu come lo chiameresti?
2: Io beh, non ho mai seguito, cioè,
0: vabbè, però ce l'abbiamo stasera, ci racconterà le sue passerelle, come vive questa.
2: Vabbè, diciamo che dopo quella vittoria, lui adesso attualmente 2026, lui è il volto della campagna degli animali in Italia. Ah. E lui è quello che fa la pubblicità. Poi sta facendo come la Pellegrino un bel record dei vendite del libro che ha scritto, sta su Amazon.
0: Ah, ecco, e quindi c'ha.
2: E poi non lo so, poi ci dirà lui.
0: Ci dirà questa sera lui. Allora, invece, le notizie che ci dice il peperoncino dalla ultima notizia che ha tinto, che io attingerò dopo le 7, prima di addormentarmi un po', quali sono le ultime notizie belle o brutte?
1: No, quello che ti ho detto prima, non c'è, per fortuna non c'è l'ultima ora.
0: Ultima ora non ce ne sono. Invece, per quanto riguarda il montaggio dello stand, come va Marco? Siamo alla fine, siamo andati a prendere un caffè, un cappuccino, un cornetto, e mentre il peperoncino si sente che mangia qualcosa.
1: Una caramella.
0: Ah, una caramella. E invece i ragazzi di là? Sentiamo Marco.
2: Niente, non spariti.
0: Ah, i
2: non
0: ragazzi.
2: Cosa succede?
0: Vabbè. No, dico, voi invece avete fatto già colazione?
2: Noi sì, siamo andati al bar. Che è successo? Tony si sta a ferie, sono vicini che stanno in ferie oggi.
0: Ah.
2: In vacanza. Parecchi banchi mancano.
1: Ti sei mangiato, Marco, una pizza bianca, te la sei mangiata?
0: La pizza bianca.
2: No, quella adesso no, ma ieri sì.
0: Ieri ha mangiato la pizza bianca.
2: Non mangiava pariccia?
0: No. Ma bianca, perché a Genova si usa molto la pizza bianca.
1: Da noi si chiama focaccia.
0: La focaccia.
1: Da loro si chiama pizza bianca.
0: Pizza bianca. Tu hai mangiato la pizza bianca o la pizza rossa, Marco, ieri? Marco?
2: Sì, scusa? La pizza bianca senza niente.
0: Ma tu ieri la bianca hai mangiato o la rossa?
2: No, la bianca.
0: Ah, bianca, perfetto.
2: Ah, perché quando viene mia madre, che ti ho presentato, quando viene lei... Sì. E lei porta sempre qualcosa. È andata al forno ieri mattina e ha portato una bianca morbida con un po' di sale sopra. Bella, morbidissima era, veramente. Morbidissima.
3: Il cocco di mamma, si dice a Roma.
1: Il cocco di mamma.
3: Il cocco. E certo, se lo cocco, è vero, è vero.
0: Il cocco di Agnese, mi pare, vero? Ricordo, il cocco d'Agnese. Abbiamo anche un personaggio dei Promessi Sposi qui adesso, caro.
2: Oggi abbiamo un vicino che è dopo due mesi, poi. Che si chiama Tommaso. Sì? Forse mi offre il caffè, me lo offri? No,
1: sì,
2: ok, porta il caffè dopo. Ha detto
0: allora salutiamo Tommaso. Ciao Tommaso,
4: ciao, buongiorno.
2: Tommaso è una new entry, vedi?
0: Hai visto? Una new entry. Buongiorno a Tommaso, anche perché se gli altri ragazzi un po' spariscono, dobbiamo avere dei nuovi personaggi che ci salutano la mattina.
2: Ma Tommaso si trova nel corridoio.
0: Ecco. Tommaso,
1: diciamo che c'era la vecchia pubblicità che diceva Tommaso.
2: Tommaso vende la frutta.
0: Ah, Tommaso.
1: Non riesco a intervenire.
0: Allora, cosa dicevi di Tommaso?
2: Oggi cosa c'è di buono?
4: Oggi abbiamo.
1: Ma tanto non riesco a intervenire, quindi mi parlano sempre sopra, perciò non te posso.
0: Allora, c'era qualcosa che voleva dire il peperoncino a Tommaso. Dici, peperoncino, vai.
1: Dicevo che c'era la vecchia pubblicità di Tommaso, la scoppa fica naso.
0: Ah.
1: La ricordate?
0: No, io non la ricordo questa pubblicità della scuola.
2: Nemmeno io.
0: Nemmeno noi. Nemmeno Tommaso. E invece...
2: Tommaso scopa di canaso.
0: Va bene.
5: Eh sì, era un nuovo prodotto, nel senso che arrivava dappertutto, sotto, negli angoli sotto.
0: Ecco, era una cosa
5: per così. Quello, era pubblicità.
0: Bene ragazzi, siamo verso le 6.54, già passati da un po' di secondi, io ho già pronta la sigla, voi contate fino a 17 secondi, fino a 3 e poi faremo i saluti finali. Allora, quando siete pronti io faccio partire la sigla.
2: Insieme a Peperoncino?
0: Sì,
2: contate. 1, 2, 3, signore e signori.
1: 3, sigla.
6: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
7: Non è mai troppo presto.
6: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora ragazzi, iniziamo con i saluti. Partiamo col Peperoncino. Vai con il tuo saluto del giorno e con... l'augurio del giorno, vai Peperoncino.
5: Buongiorno per tutto il giorno, tanti cari saluti e ancora buon compleanno alla nostra radio e al nostro conduttore del programma, ideatore e conduttore.
0: E allora andiamo con Marco, Giovanna e Tommaso, uno alla volta.
2: Allora Tommaso è entrato nel camion.
0: Vabbè, allora grazie.
2: E poi io, Giovanna, sì, vado prima le donne.
0: Sì.
3: Buongiorno e buona giornata a tutti, ancora tantissimi auguri.
0: E a risentirci questa sera. Marco.
2: Happy birthday Giuseppe Cesena.
0: Grazie Marco, no, e a risentirci questa sera con Andrea Candeo alle 20:20 di sera. Ciao ciao ragazzi a tutti, buona giornata.
3: Buona giornata, ciao.

0: come solo ar-
1: Bene alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tigullio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: six, seven, eight.
1: Noblesse oblige pour moi, on y soit.

0: Ci colleghiamo ora in diretta con Graziano D'Andrea per la consueta puntata di Morning Show.
1: Mentre sul resto dell'Italia il tempo sarà in genere asciutto con più nubi sul versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Show.
1: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
0: Morning Show.
2: Eccoci qua, buongiorno, eccoci pronti ad incominciare il nostro consueto appuntamento con il Morning Show. Graziano D'Andrea in vostra compagnia e abbiamo naturalmente tante cose interessanti da seguire, da ascoltare. Abbiamo come consuetudine il nostro

Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri,

0: Hasta la vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
1: Ciao Jerry da Fiorello, ciao!
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista da Fiorella Mannoia. Ciao ciao!
3: Un saluto da Lillo a tutti gli amici di Hasta la Vista.
4: Da Luca Barbarossa.
5: Un saluto agli ascoltatori di Hasta la Vista.
6: Astate la vista tutti, che è un'idea meravigliosa. Chi non ha sta la vista è laziale.
7: Sono Rocco Papaleo e vi mando un abbraccio registrato, ma non per questo meno intenso.
0: Benvenuto, accomodati. Sei nel salotto di Hasta la Vista.
8: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, Hasta la Vista. Da

0: E rieccoci amici di Hasta la Vista, ben trovati. Anche questa settimana siamo in onda con questa nuova edizione, secondo appuntamento, quindicesima edizione del programma. Una grande emozione stare sempre in onda sulla vostra radio preferita. Jerry Longo alla conduzione, l'amico Tommy in regia, che come sempre ci segue, come dico io, sta sul pezzo perché è molto attento alla messa in onda dei brani. E come da tradizione, come accade ogni volta che inizia Hasta la Vista, lo sapete, c'è un ospite che è seduto accanto a me, emozionatissima quest'oggi, perché non so bene se è la sua prima volta in radio, ma ce lo faremo raccontare da lei. Amici, ufficialmente vi vado a presentare Cristina, protagonista di puntata. Benvenuta Cristina.
1: Grazie, ciao, ciao a tutti, grazie Jerry, tu sei pazzesco, è un piacere essere qui con te oggi, inimmaginabile.
0: Grazie, tu sei troppo buona, poi mi devi dire quanto ti ha dato Tom sotto banco per parlare in questo modo di me. Senti, ma è la tua prima volta in radio?
1: Allora sì, effettivamente in radio sì, poi io adoro cantare, sin da piccola ho questa passione, quindi comunque anche tramite amici mi cimentavo in studi di registrazione, ma l'emozione è d'essere qui accanto a te oggi,
0: grazie,
1: è quella che è tanta.
0: Tu sei troppo buona, aspettiamo la fine del programma per dare conferma a questa tua teoria, perché sai, il viaggio è lungo, ci aspettano 2 ore insieme con tutti i brani del momento, la tua musica preferita e tante altre cose che ti riguardano, perché la vera protagonista quest'oggi sei tu.
1: Grazie.
0: Senti, non diciamo ai nostri amici all'ascolto subito di cosa ti occupi nella vita, però da tradizione lo faccio con tutti, lo devo chiedere anche a te, età e provenienza, se ti va di dirla.
1: Allora, provenienza Roma, partiamo dalla provenienza.
0: Sì.
1: Età, come avrebbe detto mia nonna, sono entrata nel 40esimo, perché ne ho compiuti 39 quest'estate.
0: Okay.
1: Però lei avrebbe detto: hai lasciato i 39 e sei entrata nel 40.
0: È vero. Quindi
1: diciamo 39.
0: Stiamo nel 39, perché poi quando si comincia a entrare negli anta fa molto armadio.
1: Prossimo anno ne riparliamo.
0: Esatto. Quindi vuol dire che l'anno prossimo ritornerai qui ad Hasta la Vista.
1: Volentieri, okay. Molto.
0: Bene, con grande piacere. E se volessimo dare un indizio ai nostri amici all'ascolto che ti riguarda a livello proprio tuo, personale e professionale, senza dire cosa fai, ma diamo un indizio per farla volare l'immaginazione dei nostri amici all'ascolto.
1: Allora, un indizio, possiamo dire carta, penna e fantasia.
0: Wow, carta, penna e fantasia. Pensavo dicessi carta vinci, carta perde. Tipo no. Giocoliere, capito?
1: No, carta, penna e fantasia.
0: Bello, mi sembra il titolo di un libro.
1: Beh, perché no? Magari il mio prossimo, dai.
0: Oppure di una sceneggiatura, di qualcosa comunque.
1: Stai spoilerando.
0: Amici, la puntata di oggi è molto improntata sulla creatività. Quindi iniziamo, partiamo?
1: Vai, partiamo.

0: E abbiamo capito che a Cristina piacciono i nostri jingle.
1: Tantissimo, cioè li sto ballando in un modo.
0: Infatti a microfoni spenti adesso parlavamo del fatto che Hasta la Vista non ha riprese video, telecamere, e adesso hai capito il perché, cioè tu ti puoi permettere il lusso di ballare, giocare.
1: Ah fare... sì, ma io guardo con molto piacere perché è proprio carinissima la canzone.
0: Molto, i vari temi musicali di questo programma devo dire che sono veramente quasi dei tormentoni. Ma torniamo agli indizi che tu hai dato all'inizio, perché ci hai dato queste tre parole magiche: carta, penna e fantasia.
1: Carta, penna e fantasia.
0: Bello, sì. che sembra veramente il nome di un qualcosa di molto creativo, che è un po' la sintesi della tua vita, perché tu sei molto creativa.
1: Sì, allora, da qualche anno a questa parte però, in realtà... Allora, la passione per la scrittura, io sono un'autrice,
0: okay,
1: e televisiva prettamente, però diciamo che ultimamente mi sto anche cimentando per quanto riguarda il cinema. Poi magari dopo
0: ne parleremo, perché tu sei in divenire, diciamo, ecco, sì. Insomma, questa tuo sentirti proiettata verso Ianta ti dà anche la possibilità di creare.
1: Sì, mi sento molto creativa in questo periodo, quindi sto spaziando su varie cose.
0: Bene.
1: E la passione per la scrittura è nata sin dai tempi, insomma, delle medie, possiamo dire così,
0: sì,
1: dove mi ricordo che scrivevo durante i temi di italiano e fogli e fogli e fogli di protocollo, e la professoressa mi diceva: Sonia, ti prego, devo correggere anche gli altri, cioè abbi pietà di me.
0: Che tu facevi proprio dei poemi.
1: Sì, facevo tipo 5-6 fogli protocollo, perché mi piaceva proprio entrare nel vivo delle cose, descrivere le sfumature. Secondo me sono i piccoli dettagli che poi fanno tutta la differenza.
0: È vero, come nella vita.
1: Come nella vita, giusto.
0: Sì.
1: E quindi niente, la passione per la scrittura è nata da lì, e poi non l'ho perseguita, ho perseguito altre strade, tra le quali anche quelle di mamma, perché sono mamma.
0: Ok.
1: Di due fantastici bambini.
0: Ok. E salutiamoli, diciamo i nomi in radio, così.
1: Amori miei. Allora, Christian, che ha 13 anni, e Edoardo, che ne ha compiuti da pochi giorni 5.
0: Bene, quindi auguri ad entrambi.
1: Auguri, amore,
0: bene.
1: Sì.
0: E beh, quindi anche il ruolo di mamma ti impone, ovviamente.
1: Anche il ruolo di mamma, sì, ovviamente impone limiti anche lavorativamente, però al tempo stesso, poi quando inizi a seminare e poi a raccogliere i risultati, sono ancora più apprezzati.
0: Vero. Però partendo proprio da lontano, quindi abbiamo capito che tu ai tempi della scuola media hai intuito di questa tua predisposizione creativa, la scrittura, eccetera eccetera, e negli studi successivi, anche le scuole superiori, hai ritrovato questa cosa della scrittura?
1: Purtroppo
0: poi
1: no, ho avuto tipo un bug di sistema.
0: Bello.
1: Sì. E poi diciamo che in un periodo particolare qualche anno fa della mia vita, quindi una fase, insomma, particolare a livello familiare, mia personale, e è entrata la luce in me, ok?
0: Bellissimo, è entrata la luce in te. Vedi, quando uno dice la creatività anche nel parlare.
1: Sì,
0: così.
1: Io dico sempre, quando racconto questa cosa, che è come se fossi stata davanti ad una finestra e avessi spostato con la mano piano la tendina e mi fossi irradiata proprio della luce, ok?
0: Ma hai usato il termine irradiata perché siamo in radio?
1: Ah, oddio, no!
0: No, perché sembrava fatta apposta.
1: No, non sembrava fatta apposta. Cioè, sì, sembrava fatta apposta, ma non l'ho fatta apposta. E quindi, niente, ho ripreso a scrivere. Ho ripreso a scrivere, sono partita da un progetto che attualmente in realtà l'ho lasciato un po' in disparte, dove facevo interviste a tutti i nonni e nonne d'Italia. Si chiamava La Voce dei Nonni, si chiama La Voce dei Nonni, perché attualmente è ancora lì.
0: Quindi il progetto esiste ancora?
1: Il progetto esiste, e sì, che non ho tempo, Gerry, perché sto facendo tante altre cose.
0: Certo,
1: perché io poi mi butto.
0: Certo, tu parti con un'idea, poi la porti fino a un certo punto, poi rimane un attimo, magari.
1: No, questa qui l'ho un attimo, è messa in disparte, e quindi ho iniziato a scrivere, appunto, con questo progetto il mio primo libro, dove ho fatto un self-publishing che si chiama appunto La Voce dei Nonni, e intervistavo le nonne per riportare proprio in vita i valori di un tempo, le radici, quelle ormai, insomma, dimenticate, no?
0: Certo, soprattutto perché i nonni sono veramente la nostra tradizione, la nostra storia. Noi veniamo proprio anche da quello che è il loro vissuto, e c'è anche questo piacere a volte di stare con i nonni che ti raccontano qualcosa che noi non abbiamo vissuto, ci basiamo sulla loro esperienza di vita. È molto bella questa cosa, già te l'avevo detta tempo fa, microfoni spenti, ho anche visto dei video delle tue interviste, molto belle.
1: Io ti ho detto che il progetto è nato appunto perché comunque lo dedicai a mia nonna, con la quale io sono cresciuta, perché lei era in casa con noi e nel periodo appunto di separazione dei miei genitori lei è stata il mio pilastro.
0: E quindi e lì l'intuizione di capire,
1: l'intuizione sì di far capire alle persone che comunque sia è importante che i nipoti crescano accanto ai nonni, perché i nonni sono dei libri.
0: Sì, una grande memoria storica, viventi, certo. E quindi hai fatto diverse interviste, un progetto. Quando è nato questa idea della voce dei nonni?
1: Quando mi sono separata.
0: Ah, ok. No, dico però temporalmente quanti anni fa?
1: Ah, temporalmente. Temporalmente quanti anni fa? All'incirca 3 anni fa.
0: Ah, quando ti sei separata?
1: Sì.
0: Certo. Vabbè, adesso non volevamo raccontare troppo gli affari tuoi, amici d'ascolto, però so, indirettamente abbiamo saputo.
1: La tendina, la luce, tutto quello di prima era legato a questa storia.
0: Perfetto, ecco. Va bene.
1: E quindi niente, ho iniziato lì la mia parte creativa, ho iniziato comunque a scrivere il libro, ho fatto anche un sito dove facevo interviste, le trascrivevo sul sito.
0: E anche interviste video, perché so che c'è un canale YouTube.
1: Sì, La Voce dei Nonni. Però ti ho detto questa cosina l'ho un attimo messa in disparte, perché poi ho iniziato a scrivere un secondo libro che pubblicherò a breve quando uscirà poi il film.
0: Ok, perché adesso siamo nella parentesi.
1: Adesso
0: che poi
1: siamo nella parentesi cinematografica. Cioè.
0: Certo, ma ci arriviamo con calma. Okay. Perché allora dovete sapere, amici, prima dell'inizio del programma, un po' di emozione, di timore che ci sta sempre.
1: Sempre perché sono accanto a te, io già te l'ho detto.
0: Vabbè, ma tu sei troppo buona. Guarda che c'è Tom, che adesso tra un pochino ci fa segno, è finito il tempo. Così. Tanto abbiamo tanto tempo a disposizione per parlarne, perché poi anche la parentesi, ecco, questa della scrittura cinematografica, la affronteremo con calma. Però volevo chiudere la parentesi sul discorso La Voce dei Nonni. Tu hai fatto diverse interviste, tra l'altro alcune presenti sul canale YouTube, che io invito i nostri amici all'ascolto ad andare a vedere. Ne ho viste alcune, ma veramente emozionanti, e ce n'è una in modo particolare che tu ti sei emozionata tantissimo.
1: Io mi emoziono sempre quando è come se tornassi indietro ripercorrendo un attimo le mie impronte, dei miei passi al contrario e riaffacciandomi a mia nonna. No? Quindi quando poi mi parlano del loro rapporto con i nipoti, delle cose che comunque fanno per loro quando sono piccoli, cose che gli cucinano, cioè ecco una continua emozione.
0: Allora io ho l'emozione di Tom che mi fa segno della regia che è finito il tempo. Te l'avevo detto che lui
1: torniamo
0: arriva
1: dopo, torniamo
0: torniamo tra poco, amici, rimanete lì. Hasta la vista continua con La Voce di Cristina.
1: Di Cristina, sì.

0: Ci siamo, allora, amici di Hasta la Vista, sono qui di fronte a Jerry e mi sono dovuto firmare Jerry, però io sono il Jerry che viene da Virginio, tu sei il Jerry originale, quello che viene da...
1: Gerolamo.
0: Ah, Gerolamo! Va bene, ciao a tutti ragazzi, auguri e ciao.
1: Grazie, ciao, grazie mille.
2: Hasta la Vista.

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
0: Cari amici di Hasta la Vista, quest'oggi con Cristina faremo tanti bei racconti. Potremmo dire la voce di Cristina che nel tempo si è evoluta con la voce dei nonni, perché lei non è nonna per adesso, magari un domani,
2: mi piacerebbe molto.
0: Bene, noi te l'auguriamo, ma intanto continuiamo a parlare di questo progetto che è stata forse una delle cose che più ti ha dato soddisfazione, soprattutto quando hai avuto l'intuizione per una tua esperienza personale che raccontavamo nel talk precedente del rapporto con tua nonna, che ti ha dato l'intuizione di creare questo modo di raccontare le storie di vita dei nonni con la voce dei nonni, che poi è diventato anche un libro, un canale YouTube, un sito internet, eccetera eccetera.
2: Sì, questo progetto, appunto, adesso appena posso lo riprenderò un attimino. Come ti stavo accennando prima, sto dando un attimo di spazio ad altre cose, lavoro anche con un gruppo creativo, un team, e facciamo anche programmi televisivi, però non posso spoilerare tanto.
0: Ci arriviamo tra un po'. Adesso vorrei chiudere la parentesi, la voce dei nonni. E mi stavi raccontando poi le tante emozioni che tu hai vissuto intervistando le persone, che ogni storia poi è un racconto di vita importante, delle diverse persone incontrate in questi anni di progetto. Ce n'è una che ricordi in modo particolare, una che ti ha toccato particolarmente? Perché poi io qualcosa l'ho vista e mi piacerebbe, insomma, parlarne.
2: Oddio, scegliere, se dovessi scegliere ti direi che è difficile, ti dico la verità. La mamma di Manuela Arcuri, durante il racconto della sua infanzia con la sua nonna, mi raccontò un aneddoto dove lei aspettava sempre i genitori alla finestra, e mentre la nonna le cucinava le polpette, infatti mi diceva che la chiamava polpettina.
0: Carino.
2: E durante questa cosa la sua emozione non è riuscita a contenersi e è esplosa, insomma, a piangere. E io ho preso a lei.
0: Infatti io l'ho visto.
2: Perché io poi sono tanto emotiva, Jerry, tu lo sai, poi lo oggi, ecco.
0: Oggi in modo particolare,
2: mi sono svegliata proprio con il piedino emotivo.
0: Quindi diciamo che questo invito in radio, tutto sommato, casca bene.
2: Infatti sì, acceso, come si suol dire. Sì.
0: Bene.
2: Sì, però ogni intervista è stata un'emozione unica e irripetibile.
0: Che poi secondo me non è quello che tu hai consentito loro di raccontarsi, ma è quello che loro hanno dato a te con la loro esperienza di vita, perché sembra che tu hai dato una possibilità a loro, ma realmente l'hanno data a te di conoscere una storia di vita importante.
2: Sì, è stato riempitivo, è stato un percorso riempitivo, e per questo poi continuerò comunque lo porterò avanti in questo progetto.
0: Bene, guarda, te lo auguriamo io e Tom dal profondo del cuore, perché è un progetto molto bello, particolare, e ha bisogno secondo me di essere un pochino rinvigorito con nuove storie, nuove prospettive. E poi tutto ciò che riguarda storie di vita, racconti, esperienze di vita, noi di Hasta la Vista lo conosciamo bene come momento importante, perché lo facciamo da 15 edizioni, raccontare ogni anno storie di vita ad ogni puntata. Comunque, rimanendo invece concentrati su di te, allora tu mi hai detto che adesso stai anche lavorando a delle scritture creative anche in campo cinematografico.
2: Sì, mi sono cimentata da poco, diciamo, in questa esperienza, ma tutto questo è nato sempre da un soggetto, in realtà pensato per il cinema, però pensato inizialmente anche per un libro.
0: Ok, quindi c'è sempre la scrittura che va verso un libro, e poi
2: Me la porto dai tempi di
0: delle scuole medie.
2: Okay. E quindi iniziai sempre qualche anno fa, poi la riposi nel cassetto, l'ho ritirata fuori da poco.
0: Da 3 anni. Dalla famosa finestra, la luce.
2: Lì l'ho scritta, l'ho ritirata fuori da poco.
0: Diciamo che 3 anni fa ti è cambiata la vita in tutti i sensi.
2: È cambiata la vita in tanti sensi. Ma guarda, Jerry, sì, ovviamente con tutte le sfumature di dolore, di dispiacere, no? Come in queste situazioni. Però al tempo stesso sono stata anche un po' illuminata.
0: Per quanto riguarda
2: la mia persona, proprio la mia individualità, anche lavorativa.
0: Forse avevi bisogno un attimino di uno scossone importante, come dice, vabbè, forse uno se lo può anche evitare. Però questo ti ha messo in contatto con te stessa, l'hai detto più volte, ritrovare una nuova luce, una nuova immagine, una nuova identità.
2: È vero, sai perché? Perché io poi nella vita mi sono sempre comunque dedicata ai rapporti di coppia, tanto, tantissimo. mettendo in disparte anche me stessa.
0: Okay.
2: Sicuramente tanto, adesso ti faccio una confidenza.
0: Tanto non ci ascolta nessuno, no, amici, tappatevi le orecchie. Siamo io, Tom e Cristina.
2: Sì, sì. E ti faccio una confidenza. No, vabbè, è anche bello, insomma, condividere questa cosa che sto per dire. Che sì, sicuramente tanto è stato dovuto, tanta di questa mia ricerca è stata dovuta anche a una mia parentesi a livello adolescenziale, no? Perché comunque, essendo figlia di genitori separati, e tanto poi ti porti dietro.
0: Certo.
2: Ti porti tanto
0: dietro. L'imprinting è quello,
2: che
0: certo.
2: In un'età evolutiva trattieni. E però poi metabolizzi in un modo tutto tuo. E man mano poi che comunque cresci, cerchi di andare alla scoperta e passi però sempre attraverso te stessa, no? E quindi sicuramente io quella ricerca continua dell'amore, perché io poi sono innamorata dell'amore.
0: Bellissimo.
2: Quella ricerca continua dell'amore, con quella ricerca ho sempre messo in disparte me stessa e invece basta. Dai Jerry, no? Anche
0: certo.
2: Tu mi dici stop.
0: Adesso è arrivato il momento di essere innamorata di te stesso,
2: sì,
0: in questo momento di vita.
2: Tanto.
0: Ma tanto poi ce lo farai capire anche con qualche scelta musicale che già hai anticipato. Il nostro amico Tommy ha già preparato dei brani che ti riguardano. Però questo nuovo momento di vita ritrovato, che vabbè parte da un'esperienza personale, ma forse anche un po' la scrittura, perché secondo me scrivere poi mette in contatto anche un po' con parti dormienti di sé, e ben venga, mi verrebbe da dire, perché insomma hai tante situazioni importanti da vivere, dei figli da crescere e anche dei lati di te da scoprire e da condividere, magari con un amore, passami il termine, sano, costruttivo, propositivo, perché poi la crescita è anche questa, accorgersi del proprio valore. E quando uno prende contatto col proprio valore, incontri persone di valore.
2: Sì.
0: Sì.
2: non ora.
0: Vabbè,
2: no,
0: nei tempi
2: no.
0: Giusti. Adesso il valore
2: adesso
0: nasce
2: voglio,
0: e torna a te.
2: Voglio dedicarmi solo ed esclusivamente al lavoro.
0: Certo, certo, ma è giusto che sia così. Però è importante prendere coscienza di sé, perché adesso gli amici in ascolto magari la confermeranno, qualcuno si riconoscerà in questa descrizione, ma quando uno prende consapevolezza di sé e fai un passaggio evolutivo, e questo ti
2: certo
0: porta a incontrare le giuste persone nel percorso di vita. E adesso incontriamo le scelte musicali che hai fatto per il tuo momento flashback. Che brani ascoltiamo?
2: Marco Mengoni, Guerriero e Mina.
0: Okay.
2: Parole.
0: Bene, li ascoltiamo e poi torniamo in onda e spiegami il perché di queste tue belle scelte musicali.
2: Buon ascolto.
0: Grazie, bellissimo. Hasta la vista, continua con flashback.

0: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry.
1: Hasta la vista, vai pure via. Sono io l'animatore che sta sulla regia.
2: Flashback. Flashback. Flashback. Flashback.
3: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
4: Che cosa sei?
3: Non vorrei parlare.
4: Cosa sei?
3: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai

0: mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisogna

0: Ma che scelte musicali, amici, quest'oggi una più bella dell'altra, ma voi vi siete persi Cristina in versione canterina. Te le sei cantate quasi tutte.
1: Parti di canzoni mie preferite, okay. Devo dire, ognuna ha il suo perché.
0: Insomma, sono veramente parti di te importanti, ma proprio importanti con la I maiuscola.
1: Sì, molto, molto importanti.
0: E quindi sveliamo ai nostri amici all'ascolto perché hai scelto per il tuo momento flashback la condivisione dei ricordi con questi due brani. Partiamo da Mengoni.
1: Tu oggi mi vuoi proprio mettere a nudo, come si suol dire?
0: No, guarda, forse una stupetta accanto, a nudo.
1: Ah sì, regia, fa freddino.
0: Infatti abbiamo sbagliato perché dovevamo metterti in riscaldamento, così ti mettevi a nudo, guarda. Perché vedo Tom particolarmente con gli occhi a cuoricino, ho sentito queste scelte musicali. Perché so. Comunque, allora, amici, voi non ascoltate, hai fatto colpo su Tom.
1: Grazie.
0: Perché quando tu scegli i brani, quando l'ospite sceglie brani particolari che piacciono anche a Tom, lui si scioglie. Quindi va bene, dai. Quindi ti mettiamo a nudo, ma non fisicamente parlando, okay. Anche perché i nostri amici all'ascolto non potrebbero beneficiare, ma sicuramente da un punto di vista emozionale, emotivo.
1: Allora, quindi, per quanto riguarda il perché devo dire già.
0: Sì, il perché della prima scelta, andiamo in ordine. Perché? Mengoni. Perché?
1: Allora, Mengoni è quella canzone, io l'ho dedicata al mio primo figlio quando è nato.
0: Ah, però.
1: Sì. Ha aperto la mia vita. Uh-huh. Lui è stato. Avevo 26 anni. Scelto,
0: giovanissima.
1: Sì, no, scelto. Sentivo proprio il desiderio di diventare mamma.
0: Uh-huh. Ok.
1: E mi ricordo. Il mese di concepimento, posso dirlo, era febbraio?
0: Sì, certo, si può dire. Okay. Noi non ci eravamo.
1: No, quindi però, guardando il cielo a febbraio ho visto una stella cadente.
0: Sì.
1: In quel momento ho detto, voglio avere un maschietto. Ed ecco qui che è nato
0: arrivato
1: Christian.
0: Il maschietto.
1: Sì.
0: Ma pensa. Cioè, quindi tu l'hai pensato, desiderato,
1: pensato.
0: Voluto ed è arrivato quello che tu hai desiderato.
1: Sì, un po' come diceva sempre mia madre, che mi diceva, io ti ho prima immaginata, dipinta e poi ti ho fatto.
0: Bellissima.
1: Mi diceva sempre così.
0: Ed è così.
1: Ed è così, non lo so come lo conosco. Sì, dai,
0: sì, no, ed è così, nel senso che nella sua testa ti ha dipinta e tu sei.
1: E io

0: Sì, diciamo che comunque
1: ti senti un po' opera d'arte.
0: Mi sento un po', sì, opera d'arte, ma non nel mio aspetto esteriore, bensì nel mio interno.
1: Ok.
0: Mi sento molto unica nel mio genere.
1: Bella,
0: posso dirlo.
1: Bella definizione, la condividiamo io e Tom. Ma torniamo al racconto quindi del brano di Mengoni. Quindi tu hai guardato il cielo, hai visto la stella.
0: Ho visto una stella, ho detto sì, vorrei avere un maschietto. Ed ecco qui che poi è arrivato Christian.
1: Ok. Sì. E questo brano, dicevi, di Mengoni gliel'hai dedicato?
0: Questo brano di Mengoni gliel'ho dedicato perché poi io con il papà di Christian mi sono comunque lasciata presto. Io sono stata un po' sfigata con gli uomini, Jerry. Per questo dico che forse, ecco, il lavoro è l'unica cosa sulla quale io mi devo concentrare. Basta.
1: Probabilmente sì. No, vabbè, ma sai, magari uno fa le prove, no?
0: No, vabbè, scelte sbagliate di quando ero piccola, insomma.
1: Okay. Quando siamo piccoli, quando siamo tutti facciamo, ma guarda che chiunque, poi non lo dice mai nessuno, ma se vai a confrontarti con uomini, donne in generale, a 20-25 anni magari.
0: Beh sì, dai, 26 anni è un po' prestino, ho accelerato un po' i tempi, però diciamo che comunque mio figlio mi ha ripagata in tutto e per tutto. E questa canzone perché? Perché essendomi poi separata con il papà quando poi ero piccolina, ho deciso di imbarcarmi totalmente in lui, quindi essere principalmente io la sua figura di riferimento. E a 26 anni non è facile per niente.
1: No.
0: E mi sono fatta delle spalle tanto tanto tanto grandi, Jerry.
1: Lì sei cresciuta tanto e subito.
0: Lì sono cresciuta tanto e subito. Sì, sono cresciuta tanto e subito, e lui è stato il mio apripista, ecco, proprio nella vita.
1: Vedi, adesso ascoltandoti mi fa venire in mente che poi magari sarà capitato a tante persone in ascolto, che certi episodi della vita ti portano comunque a dover crescere più velocemente rispetto ai programmi iniziali. Sì. Quindi in qualche modo, per certi versi, Christian è stata una benedizione per te, perché ti ha riportato su una realtà e anche un senso di responsabilità materno che è importante. Cioè, finché si è da soli vivi la vita in un modo, ma quando hai la responsabilità di un figlio da crescere, e lì deve essere un punto di riferimento, non puoi distrarti dal percorso di vita, insomma.
0: Beh sì, mi ha piantata veramente con entrambi i piedi ben solidi, insomma, a terra. E beh, è stata una gioia.
1: Bene,
0: una
1: bene.
0: Gioia immensa.
1: Poi adesso nel pieno dell'adolescenza, 13 anni.
0: Oddio, non me ne parlare, Jerry, ti prego. Ci litigo ogni giorno, ogni santo giorno una discussione.
1: Certo, immagino, però vabbè, poi la conflittualità madre, figlio, insomma, l'abbiamo visto da più o meno tutti.
0: Poi basta uno sguardo e ci sciogliamo entrambi.
1: Immagino. Poi magari continueremo a parlare di Christian e poi andiamo al secondo brano, perché sennò poi finisce il tempo a disposizione. Quindi
0: brano.
1: La motivazione di Marco Mengoni, guerriero, l'abbiamo data. Sì. E invece con Mina, che ci dici?
0: Con Mina, parole. Mina, e perché? Perché quando ho iniziato a capire gli uomini,
1: ho
0: dedicato questa canzone a loro, perché tante parole, tanto fumo, niente rosso. No, non te la prendere sul personale.
1: No, ma infatti guarda, io mi tiro fuori perché
0: e quindi,
1: io ti conosco appena, quindi diciamo che è la seconda volta che ci incontriamo, quindi va bene così. Anzi, Tom è la prima volta, quindi va bene.
0: Però dai, la canzone di Mina rispecchia proprio un uomo-donna, dove la donna comunque su un po' più di basi, no, per costruire altezze, insomma.
1: È come il famoso detto: la donna è Mac e l'uomo è Windows. La donna fa tante cose insieme, l'uomo
0: non dico questo perché sennò non voglio sembrare, però io, per quanto riguarda me, insomma, ovviamente poi il mio cammino non mi ha messo in situazioni facili per quanto riguarda la figura maschile, e quindi al tempo stesso, a mio avviso, ecco, tante parole.
1: Diciamo che ti sei scontrata, incontrata con uomini che hanno fatto più parole e meno fatti, e questa cosa ti ha un po'...
0: Sì, perché io poi sono una donna che, come tornando al discorso di prima, che sono innamorata dell'amore, no? E quando do tanto, e ovviamente pretendo, tra virgolette, anche ricevere in cambio, no?
1: Certo, giusto.
0: E quando la cosa non è equilibrata, e ovviamente io poi ciao.
1: Quindi le parole devono seguire ai fatti, perché poi giustamente come si dice in questi casi, sono i fatti concreti, perché le parole sono bravi tutti, ma dalla parola al gesto concreto ce ne vuole. E io adesso ho un gesto concreto, che è quello di accogliere la sequenza musicale mandata in onda dal nostro amico Tommy come regia, ma noi ripartiamo qui con tante altre parole, però concrete, mi raccomando. Yes.

0: Per contattare la trasmissione, scrivere una email a redazione@hastalavista.live oppure mandare un SMS o messaggio WhatsApp al numero 342 0706 388. Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Un caro saluto da Massimo Voldi agli ascoltatori di Hasta la vista. Ciao Cipollini.

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: È uno spettacolo, amici. Quest'oggi Cristina a microfoni spenti, stai veramente. Cioè,
3: mi sfogo.
2: Ma sì, ma saltelli, canticchi. Insomma.
3: Beh, Jerry, stare vicino a te è un'emozione continua e non si può trattenere, inevitabile.
2: Mamma mia, io veramente mi sento emozionato. È un onore averti accanto e sentirti dire queste cose. Facciamo che le registriamo. Adesso facciamo proprio un audio.
3: Facciamo finta che le registriamo.
2: No, le incidiamo sul telefonino, le metto come suoneria, capito? Jerry, sei un'emozione. Da poco mi ricorda Anna Oxa, per rimanere in tema musicale. No, l'emozione invece è quello che ci hai raccontato tu nel talk precedente, quindi questo amore particolare con i tuoi figli, questo voler essere una madre modello, cercando sempre di crescere continuamente loro nel migliore dei modi, ma crescere tu con loro, perché ce lo raccontavi prima, comunque per te è stata un'esperienza importante diventare madre a 26 anni, e negli anni poi, oltre ad essere un punto di riferimento per loro, ti sei anche concentrata molto sulle esperienze lavorative. Prima parlavi del progetto La Voce dei Nonni e hai anche accennato, e secondo me adesso ne possiamo parlare, di un altro progetto che comincia a prendere forma, questa scrittura creativa per il cinema.
3: Sì, comincia a prendere forma e sono molto contenta. È un progetto appunto messo nel cassetto qualche anno fa e tirato fuori, come dicevo prima, e da poco, ed è tratto da una storia vera. Questo soggetto cinematografico che ho scritto.
2: Ok, che non sei tu.
3: No, assolutamente no.
2: Okay.
3: È tratto da una storia vera, più che un film. Io vorrei fosse un progetto di sensibilizzazione verso comunque gli adolescenti in rete.
2: È una tematica attualissima, tra l'altro, visto il periodo storico.
3: Sì, visto che anch'io ho un adolescente in casa, costantemente in rete, le preoccupazioni dei genitori sono sempre all'ordine del giorno,
2: perché
3: è inevitabile.
2: Comunque è noto che la rete è un mondo aperto, senza filtri, senza controlli, anche con tutti i sistemi di controllo, ma alla fine è importante avere sempre l'occhio vigile.
3: E i giovani di oggi sono molto, per quanto vogliono far vedere la loro forza, no? Sono molto in realtà vulnerabili e fragili.
2: Sì, vero.
3: E bisogna stargli tanto dietro, tanto. E questo film parla proprio di questo. Non voglio spoilerare.
2: No, non si può spoilerare, perché poi certe cose non si può, ci sono anche proprio segreti industriali.
3: Sì, attualmente sono in fase proprio di scrittura della sceneggiatura. Okay. Ho avuto l'ok di una produzione per l'interesse, e quindi siamo in fase avanzata di sviluppo.
2: Bene, ma stai lavorando da sola nella scrittura creativa?
3: Sì, nella scrittura, okay. Sì, assolutamente da sola, nella sceneggiatura. Poi ovviamente ho un team di supporto dietro che comunque sia, come in tutti i lavori, supporta e aiuta, però io voglio fare anche la regia.
2: Ah, quindi anche ti cimenti nella parte di regia?
3: Sì, anche perché per il produttore ho... Che so fare, insomma. Quindi mi dà carta bianca.
2: Bellissimo.
3: Quindi così.
2: Sei predisposto davvero a sperimentarti, perché poi ogni lavoro è un'esperienza nuova, come abbiamo detto fin qui.
3: Beh, sì, se uno non prova, Jerry, come fa a dire che non riesce, no?
2: Certo,
3: e io poi sono così, io sono leone, eh.
2: È vero.
3: Cioè, il segno zodiacale e di carattere anche, quindi
2: condividiamo anche il segno zodiacale.
3: Sì.
2: È vero. Sono d'accordissimo. Quindi uno deve cimentarsi, perché poi ogni esperienza ti mette anche in contatto con parti che magari non conosci. Quindi uno dice: ah, sai che non pensavo di avere questa attitudine.
3: Beh, sì, se uno non ci si mette, no? Non riesce mai a scoprire fino a dove può spingersi. E a me piace sempre essere lì a vedere fin dove io riesco a saltare.
2: Ok. E con questa idea progettuale, quindi anche cimentandoti alla regia, così hai anche magari un'idea di chi ti piacerebbe coinvolgere da un punto di vista attoriale?
3: Di cast, certo, ce lo sto facendo.
2: Ah, quindi già ci sono.
3: Sì.
2: Non si può dire nulla, mannaggia la miseria.
3: Beh, oddio, no, ancora no.
2: No, ancora siamo in una fase esplorativa.
3: Stanno per essere contattati gli attori, quindi non vorrei.
2: No, certo, ci vuole il giusto tempo.
3: Sì.
2: E a proposito di tempo, vi siete dati un'idea da qui a un anno
3: sì,
2: e mezzo,
3: fase di produzione 2026.
2: Fase
3: di realizzazione, sì, nuovo anno, dai.
2: Quindi insomma diventa un bel proposito per il nuovo anno. ottimo.
3: Beh, io me lo auguro, più che altro che nonostante possa essere un film ben visto, uh-huh, e che sia veramente un messaggio che io riesca a far passare, e ho una buona struttura anche dietro a supporto, uh-huh, come...
2: Come? Persone che ti aiutano?
3: Non posso parlare.
2: Infatti, allora, raccontiamo una cosa di Hasta la Vista. Allora, la cosa bella è che le persone a un certo punto qui in studio, lo dico adesso, amici all'ascolto, vivono il piacere del raccontarsi, però poi ci sono delle cose che giustamente, proprio perché ancora sono in divenire, e uno magari non le può dire, quindi...
3: Perché questo è un live, cioè è un tutto, capito?
2: Esatto, è un flusso di pensiero.
3: Pensiero continuo.
2: E adesso che si dice, ma io questa cosa te la vorrei dire a te, Jerry, ma non lo posso dire nulla. Allora, me la dirai a microfoni spenti, e io promesso non lo dirò agli ascoltatori.
3: Dobbiamo
2: fare accordi con Tom, perché sennò lui se la canta, però. Amici, dovete seguirci, perché magari Cristina questo progetto lo porterà a termine in tempi brevi, e poi a cose fatte tornerai qui in studio, ci racconterai tutto
3: molto
2: quello che quest'oggi
3: ovvio.
2: Non puoi spoilerarci, perché
3: certo.
2: No, ma anche secondo me è un po' per scaramanzia.
3: Ma no, io nella scaramanzia non, io credo nelle mie forze, Jerry, nelle mie forze, e ovviamente nel risultato finale, se c'è comunque dietro un qualcosa di solido, però no, nella scaramanzia no.
2: Non ci credi?
3: No, non siamo noi quelli che ci facciamo i problemi.
2: Senti, invece a proposito di sentimenti, perché abbiamo lasciato un po' sta parentesi sospesa.
3: Ma la possiamo lasciare lì appesa?
2: Vabbè, dai. Proposito per il 2026, anche lì magari... Insomma.
3: Ma dai, sentimenti. Ti dico che sì, al momento c'è una persona nella mia vita e vediamo la devo valutare.
2: Ah, sto in fase di test.
3: Sotto esame.
2: Mamma mia.
3: Guarda, io poi sono veloce nelle valutazioni.
2: Sì.
3: I cavalli si vedono alla partenza, questo l'ho sempre detto. Diciamo che per adesso è partito, vediamo se gira l'angolo.
2: Ma questa persona lo sa che è sotto test, perché magari...
3: Sì, certo, io l'ho detto anche ieri.
2: Guarda che hai un mese, tre mesi.
3: No, io non do tempo così. Però insomma, bisogna far vedere uno quanto vale, certo. sin da subito, insomma.
2: Un po' agganciandoci al blocco precedente, non parole ma fatti, perché è parole poi...
3: Le parole se le porta via il vento, ragazzi, e bisogna essere concreti qui.
2: È giusto, è giusto, quindi la concretezza sicuramente una delle cose che più ti appartiene, l'hai ben chiara come idea e la cerchi nelle persone. Concretezza. La sintesi di tutto ciò. Bene.
3: Soprattutto verso questa età evolutiva qui.
2: È vero. Ed è la concretezza adesso dei brani che ci manda in onda il nostro amico Tom in regia. Ma noi facciamo una cosa: ci fermiamo, perché Hasta la Vista continua. A tra poco.
3: Ciao.

0: Hasta la Vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo. Seguici per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la Vista!
1: Un grande saluto a Jerry Longo e a tutti i suoi ascoltatori di Hasta la Vista! Ciao Jerry da Fiorello, ciao!

0: Ed è sempre questa la musica del momento qui ad Hasta la Vista, amici. Quest'oggi con Cristina, tutta la sua energia, la sua luminosità, il suo splendore l'abbiamo imparato a conoscere fin qui, ma soprattutto anche le altre cose che ci racconterai di te, Cristina, tra breve, tra poco. Soprattutto perché fin qui abbiamo parlato un po' di te a livello sì personale, professionale, progetti passati, attuali, futuri, ma ci sono dei lati di te che ancora non abbiamo raccontato.
1: Ma questa non è violazione della privacy.
0: Esatto, esatto. Infatti noi abbiamo accordi proprio per no, ma cose sfiziose. Quindi usciamo dalla sfera, ecco, magari un po' più
1: del
0: intima.
1: Tipo?
0: Ce n'è. Tu, quando non lavori o quando non ti dedichi ai figli, hai delle passioni, delle distrazioni? Cosa ti piace fare? Il tuo tempo libero?
1: La musica.
0: Ecco. Quindi musica cantata o anche musica vissuta?
1: Musica cantata, musica... Allora, dipende dalla fase poi del giorno. Cioè, nel senso, se parliamo di sera, aperitivo, a jazz, musica jazz.
0: Wow.
1: Ok, quindi okay. Candele in casa, io mi autococcolo, dico la verità. Beh, per forza, noi dobbiamo coccolarci noi in primis.
0: Giusto.
1: E poi chi ci si mette accanto in secundis.
0: Giusto.
1: E altrimenti durante il giorno in macchina, cioè musica da cantare. Come si suol dire, a palla.
0: Ok, a squarciagola.
1: A
0: proprio.
1: Squarciagola, sì.
0: Quindi volume al massimo.
1: Sì, sì.
0: E che brani, al di là di quelli che hai scelto per i tuoi momenti musicali, però ecco, il tuo genere preferito, quali sono i brani che ascolti nel tuo quotidiano?
1: Ma un po' tutti, a me piace tantissimo anche Bon Jovi, mi piace Ed Sheeran.
0: Ok.
1: Ma poi se vogliamo tornare indietro, anni 90, Giovanotti, Raff, Michele Zarrillo, che io adoro, un mio amico, e saluto, ciao Michele.
0: Oh, ciao, sì. Michele, bene.
1: E tanta musica, per me la musica
0: ti
1: ha sempre
0: tutta?
1: Il suo perché sì.
0: Ok, quindi italiana, straniera, sì, attuale, sì. Passata, bene. E immagino avrai anche una passione per i concerti, quando hai modo di andarci.
1: Allora no, ti dico la verità, no, perché io odio la folla, cioè nel senso odio la calca della gente. Infatti per dirti anche al centro commerciale io non vado, cioè io preferisco ordinare online e magari tornare, cioè mandarlo indietro, capito, aspettare
0: certo,
1: un mese
0: certo,
1: che mi ritorni il reso, purché andare nei centri commerciali, per dirti, perché a me sinceramente mi manca l'aria, cioè io poi soffoco, quindi nel concerto però mi è sbloccato un ricordo.
0: Hai
1: come
0: visto?
1: Si suol dire, ecco. Andai con mio figlio Christian piccolo al concerto dei
0: Cristina D'Avena.
1: No. Del Volo, insieme a mia madre.
0: Che bello.
1: Meravigliosi. Io loro li adoro. E bellissimo, veramente bellissimo concerto. E mio figlio era piccolo. Poi lo portai. No, in realtà, aspetta, vedi che escono fuori gli altarini qua.
0: E qui stiamo a prendere i cassetti dei ricordi.
1: No, okay. A parte che ultimamente sono andata al concerto, cioè allo spettacolo che ha fatto Michele Zarrillo in piazza, e ho portato anche il piccolo.
0: Ok, quindi diciamo continua la tradizione di portare i figli ai concerti.
1: Sì,
0: bene.
1: Questo sì, però ecco, per quanto mi riguarda da sola o comunque con amici, non vado.
0: E invece realtà teatrali, ti piace il teatro, il cinema? Certo, pure lì c'è gente.
1: Beh, oddio, sì, nel senso io... ai tempi d'oro della mia età feci un'accademia di teatro, cinema, recitazione, doppiaggio, dizione con Roberto Pedicini, che conosco, è un mio amico e saluto, grandissimo maestro,
0: grande
1: Roberto Pedicini,
0: straordinario.
1: Sì. E mi ricordo, ecco, questa frase ogni tanto quando lo sento glielo dico, che quando parlavo lui mi diceva che sembrava sempre io stessi in lingerie. Mi diceva, hai questa voce, cioè qualsiasi cosa doppi è troppo calata, mi faceva, ma non è colpa mia, cioè è la mia voce,
0: sei così,
1: e sembra però che stai sempre in una situazione ad aspettare che qualcuno arrivi, non mi diceva
0: bellissimo. Mi piace molto questa metà.
1: Oddio.
0: Adesso io confermo la teoria di Roberto.
1: Quale?
0: Perché è uno dei motivi che mi ha spinto a invitarti in radio, proprio per questa tua voce che accompagna, che accoglie.
1: Ma dai,
0: che ha un non so che, ma no, è una sfumatura, è una voce
1: calda,
0: materna, accogliente.
1: Wow, bello, mi piace.
0: Hai visto?
1: Grazie.
0: Ecco, quindi insomma, vedi, parlando spontaneamente poi come le cose come si incrociano, si incastrano. E invece un tuo sogno nel cassetto, al di là di le cose professionali che abbiamo raccontato fin qui, che può anche riguardare qualcosa al di fuori di te.
1: Ma sogno nel cassetto è un qualcosa che mi piacerebbe realizzare.
0: Sì.
1: Io vorrei andare a Bali. Non ci sono mai stata a Bali.
0: Ma Bali nel senso la Bali cinese o
1: Bali? L'isola di Bali, sì.
0: E perché proprio Bali?
1: Non lo so, sin da quando ero piccola, come per dirti, ce l'ho queste cose che è strane, no? Per dirti, anche quando ero piccola, il numero 26 mi apparteneva, sentivo molto che mi apparteneva.
0: Ah, per questo hai fatto il tuo primo figlio a 26 anni.
1: Allora, ho fatto il mio primo figlio a 26 anni e adesso sto per fare il mio primo film nel 2026.
0: Ah no, pensavo di essere...
1: Oh, no, certo.
0: Penso che fai il primo... C'era qualcosa che mi mancava.
1: No,
0: giusto?
1: No,
0: è vero, il 26.
1: Quindi, ecco, forse Bali anche, non lo so, avrà un significato particolare, ci devo andare, ecco. Ecco,
0: a questo punto vai in una via al civico 26, magari ci trovi. Non lo so. Boh. Va bene, no, è che come orario del giorno non esiste la 26esima ora, esiste la 25esima ora, ma insomma, 26esima no. Però c'è questo 26.
1: C'è questo 26, sì, che mi accompagna. Mm-hmm. Devo dire che mi ha sempre poi rivelato cose belle.
0: Ma guarda, il 26 per me è un numero significativo perché è il giorno del mio compleanno, il tuo un pochino dopo, ma non diciamo ovviamente
1: sì.
0: Possiamo dire
1: è il 28. 29
0: perché è il 6 al contrario, il 9 è il 6 al contrario, quindi sì. Vabbè, una forzatura questa.
1: Però ecco Bali, sì, Bali
0: okay. E non ci sei mai neanche andata vicino, avevi progettato il viaggio e poi non si è potuto fare, no?
1: No, non so, perché ho questa voce che mi riecheggia nella testa, Bali da un po' di anni a questa parte e devo andarci.
0: Ma cioè, hai visto qualcosa in televisione? Hai letto un libro?
1: Ma ti sto parlando di quando ero piccola proprio.
0: Dico, però c'è qualcosa che ti... Forse non te lo ricordi che ti ha portato a questo pensiero di Bali?
1: Non lo so, mi ricordo solo che io scrissi Bali su un bigliettino e lo nascosi dentro un armadio in un posticino all'interno, nascosto, poi quel mobile forse penso è andato anche all'antiquariato, un negozio all'antiquariato.
0: Immagino uno apre Bali, questo viene da Bali.
1: messaggi dell'aldilà, no scherzo. Bellissimo. Però ecco, nel senso, devo andare a Bali, ho questa cosa.
0: Vabbè, noi te lo auguriamo, insomma, adesso facciamo una raccolta fondi, amici.
1: Sì, aiutatemi ad andare a Bali, no scherzo.
0: Senti, adesso arriva un altro tuo momento significativo con la terza scelta musicale, lo spazio dedicato a te. Che brano hai scelto e soprattutto a chi lo dedichi? Abbiamo 20 secondi per parlarne.
1: Ok, e ho scelto Il peso del coraggio di Mannoia.
0: Sì.
1: E lo dedico a me.
0: Ah, proprio così, a bruciapelo, così. Lo dedico a te. E non ci puoi dare la motivazione, no?
1: Ma perché sì, io sono come ognuno di noi, quella persona che si guarda e si alza tutte le mattine, si guarda allo specchio e deve essere la sua prima forza della giornata.
0: Mamma mia, di fronte a questo io mi inchino e ti lascio di nuovo la parola. Brano e titolo e artista, vai. Quindi ascoltiamo
1: Il peso del coraggio, Raffaella Mannoia.

0: dedicato a te.
1: Ma questo è dedicato a te, alla tua lucente armonia, dedicato solo a te.
0: Per tanti motivi, il prossimo brano è dedicato a te.
2: Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si dimentica. Che ognuno ha la sua parte in questa grande scena, ognuno i suoi diritti, ognuno la sua schiena, per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio.

0: viaggio.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista da Fiorella Mannoia. Ciao ciao.
2: Hasta la Vista, un programma immaginato, ideato

0: Ragazzi, un saluto enorme agli ascoltatori di Hasta la Vista da Paolo Ruffini. Vi voglio bene a bestia e vi abbraccio con un abbraccio fresco. Grazie a voi.
1: Yeah. Hasta la vista.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo presi in due.

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
0: Sì, amici di Hasta la Vista, le scelte musicali come quella del primo brano di questa sequenza musicale, il primo in modo particolare apparteneva alla rubrica dedicata a te e non abbiamo ben capito il nome dell'artista.
2: No, come... ti prego.
0: Grande Tom in regia che ce l'ha fatto notare.
2: Grazie Tom, no, allora...
0: sì, spieghiamo.
2: Perché stavamo parlando prima di Raffaella Carrà e mi è rimasta in testa, ho detto Raffaella Mannoia. No, perdonami, Fiorella, mi devi perdonare anche perché io ti adoro.
0: Certo, infatti alla fine Tom, per sottolineare che lei era Raffaella Mannoia, ha messo lo spot.
2: Non ci avevo fatto neanche troppo caso. No, grazie Tom, adorato.
0: Infatti non sapevamo, amici, adesso per raccontarmi dietro le quinte come farglielo notare a Cristina. Ha detto, glielo diciamo, noi glielo diciamo, ha detto no, pare brutto. E poi i microfoni spenti abbiamo detto, ma come si chiama Raffaella Mannoia?
2: Un sacrilegio, no, senza parole.
0: No, è stato troppo divertente perché dice no, vabbè, insomma, ormai è andata, d'altronde siamo in diretta, quindi quello che è andato è andato. E poi è anche bella la spontaneità, poi c'era lo spot sotto, quindi non potevamo modificare questo momento di emozione che poi ce l'hai detto anche con una voce molto radiofonica, molto soft.
2: Vero, molto senso.
0: È ripartita così... Raffaella Mannoia, detto mo che gli diciamo come famo a modificare sta cosa.
2: Raffaella Mannoia, chi?
0: Sì, che chi? Poi è una fusione di Raffaella Carrà e Fiorella Mannoia. Va bene.
2: Gaff, il bello della diretta.
0: Ma certo, ma ciò che conta poi è l'emozione e l'intensità del brano che ricordiamo ti sei autodedicata.
2: Sì.
0: Bene.
2: Solo per me, tutto per me.
0: Ottimo. E invece adesso ti faccio una domanda molto sfiziosa perché cioè, poi le domande, amici, dovete sapere una cosa, chi ci segue da tanti anni lo sa, le domande non le penso io, ma me le suggerisce l'ospite. Infatti tu, senza saperlo, parlando del tuo sogno di andare a Bali, cosa che prima o poi si realizzerà magari proprio nel 2026, dopo le riprese del film, magari lo potresti ambientare a Bali con
2: il
0: la
2: film.
0: Scusa
2: no,
0: si può fare.
2: Non si può fare.
0: No, magari una piccola,
2: è un tema di attualità, come faccio?
0: Però magari, che ne so, qualcosa del film che deve essere girato a Bali, un flashback, non lo so,
2: però tanto ne ho un altro nel cassetto di soggetto cinematografico, magari per quell'altro
0: per l'altro. Potresti andare a fare un sopralluogo per vedere le ambientazioni,
2: però prima ci vado un attimo per relax.
0: Certo,
2: e poi
0: giusto che sia così. E infatti la domanda che sto per farti a proposito di relax: hai fatto tanti viaggi nella vita, sì, no, e se ne hai fatti anche no pochi, il luogo che più ti è rimasto impresso? Perché ti spiego anche il motivo di questa domanda, così ti do qualche secondo per pensarci.
2: Vai.
0: Essendo una persona molto attenta ai dettagli, ce l'hai raccontato all'inizio del programma, questa tua predisposizione a notare piccole cose, sfumature, molto attenta, immagino che in un ipotetico viaggio che hai fatto, qualcosa del luogo o del contesto, la popolazione, così ti sia rimasto particolarmente impresso e lo potremmo raccontare ai nostri amici all'ascolto anche come idea di viaggio per le prossime festività natalizie.
2: Beh, allora, dico che per quanto mi riguarda, sì, io ho viaggiato tanto, ho viaggiato molto, però in determinati posti io poi sono un po'... io mi leggo, cioè per dirti a Dubai io sono tornata due volte, no?
0: Oh.
2: A Londra sono andata due volte e poi dici ma scusa, e poi Bali, no?
0: E poi se devi andare due volte nello stesso posto,
2: sì, perché andare due volte a Dubai, vai a Bali
0: perché?
2: Non lo so, perché io poi mi lego magari al ristorantino, alla signora che sta nel ristorante, quindi magari mi attraverso, capito, tutto quanto è per andare a trovare la signora, è così
0: bellissimo.
2: Sì, anche a Milano, a Firenze ci sono dei posti dove io andavo spesso, sono andata anche ultimamente, e dove andavo per ritrovare la cameriera, cioè per risalutarla.
0: Che bello.
2: Così io mi lego, questo è il problema.
0: Non l'ho detto perché è anche forse un modo, scusami che ti parlo sopra, vediamo se ho intuito bene il pensiero che c'è dietro, questo tuo essere autentica e soprattutto viverti in profondità tutte le relazioni umane.
2: Sì, questo è vero, tanto.
0: Che
2: tanto,
0: siano amicizie, che siano persone incontrate in un viaggio, cioè tutto ciò che sei e tutto ciò che dai e che metti in condivisione è autentico e profondo.
2: Sì, è vero, io do tanto, quando do tutta me stessa, sì.
0: Quindi per te tornare in un luogo dove sei già stata nello stesso ristorantino.
2: Sì, io mi affeziono, capito?
0: Vai a casa.
2: Io voglio bene le persone, giuro, è così.
0: Che bello, vedi?
2: Sì, però ecco, di viaggi ne ho fatti diversi. Allora, per me la Sardegna è un luogo magico, però ecco, se dobbiamo parlare poi di mandare gli ascoltatori in vacanza a Natale, no.
0: Vabbè, magari per la prossima estate, insomma, la Sardegna è sempre bella.
2: Sardegna, sì, quest'estate sono andata anche a Porto Cuoto. meraviglioso, è un, cioè un piccolo angolo di paradiso, sì, bellissimo, sì, tanta roba, come si suol dire.
0: Certo, perché poi lì c'è il luogo, il cibo, le persone.
2: Sì, culture, tradizioni, sì, no, io sono particolarmente legata alla Sardegna, non so, mi dà un'energia, infatti sono andata anche alla tomba dei giganti, poi, no? Sì, che sta in Gallura.
0: Quindi l'hai girata tanto?
2: Ma io sì, tutta. Ma io quando poi vado in un posto tendo a girarmelo un po' tutto, sì, nord, sud, est, ovest, sì. E ecco, la Sardegna è un pezzettino di cuore, se te lo devo dire. Cioè, da quando sono 20 anni che vado sempre.
0: Ah, quindi non è una meta recente, cioè ormai è una tradizione.
2: È una
0: quasi.
2: Tradizione, okay, sì, okay. No, ormai è una tradizione. E se dovessi parlarti di meta recente, allora, a me sono stata recentemente a Firenze. L'ho vissuta in coppia, quindi ecco, magari può essere un po' diverso come concetto di andarci sotto Natale con la famiglia,
0: certo,
2: però
0: ovviamente.
2: Ecco, allora aspetta, entro un attimo in modalità famiglia.
0: Sì. Mi avevo un po' ritorno, dicevo, siamo in radio, allora, certe cose.
2: Modalità famiglia, ma i mercatini sicuramente di Natale del Nord, dai, okay, andate a vedere i mercatini di Natale.
0: Okay. Ok, quindi diciamo che tu hai girato tanto, tanti luoghi visti, tanti posti che ti hanno colpito, e in uno di questi luoghi il cibo più particolare che...
2: Oddio, allora, la secondo cosa... me Toscana, Umbria, cioè secondo me lì c'è il cibo migliore in assoluto.
0: Sì, eh?
2: Sì, sì, no, poi l'Italia per il cibo è, penso, imbattibile, comunque di per sé.
0: Ti piace cucinare?
2: Che poi io ho origini siciliane, io.
0: Ah, questa cosa non ce l'hai detta.
2: Come no?
0: Vabbè, a microfoni aperti, no, la so io, ma e non stai invece all'ascolto.
2: Beh,
0: no,
2: sì, io da mamma di papà, da parte di mamma, ho origine calabrese, quindi ecco, siamo un po' compensati.
0: Siamo conterrani, siamo tutti gli amici della Calabria,
2: sì,
0: ok.
2: E anche perché non siamo molto distanti anche dal luogo. E da parte di papà invece della Sicilia, Enna.
0: Ok, perfetto.
2: Beh, dai, anche lì si mangia bene, però sì. Ecco, come si mangia secondo me in Italia, Roma,
0: è vero, un po' in tutta Italia, ogni regione ha le sue tradizioni,
2: Italia, sì,
0: poi
2: dai.
0: Certo, rimanendo nel tema del meridione, la cucina calabrese siciliana, parliamone, perché
2: non ne parliamo perché è tanta roba.
0: Sì. Senti, adesso invece grande novità di questa edizione di Hasta la Vista, il momento Dance Story, due brani in sequenza, secondo me uno dei due ti piacerà tantissimo.
2: Okay.
0: Amici, ci immergiamo nelle sonorità del passato,
2: vai,
0: con questa sequenza musicale Dance Story, ma rimanete lì perché Hasta la Vista torna tra poco.
1: Hasta la Vista Dance Story, Dance Story. Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato. Solo il meglio dei ricordi sonori con Hasta la Vista Dance Stories.

0: A tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista e al suo fantastico conduttore Jerry, un bacione da Maria Grazia Cuscinotta.
1: Hasta la vista.
2: Hasta la vista, Dance Story.
3: Dance Story.
2: Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato.

0: Quanti ricordi, devo dire, un brano più bello dell'altro.
1: Sì, meraviglioso.
0: Questa è la novità di questa 15ª edizione, sta piacendo molto ed è stato molto divertente vederti immersa nelle sonorità del passato con Dance Story.
1: Ah, bellissima questa canzone, veramente bella. Tu guarda che hai veramente buon gusto, eh?
0: Bene, mi fa piacere. Questo è anche
1: molto.
0: Tom che sceglie i brani.
1: Sì, sì, però secondo me tanto anche del tuo.
0: Sì, diciamo che prima di ogni puntata radio ci confrontiamo, ci mettiamo lì a tavolino, studiamo i brani e scegliamo anche un po' le sonorità del programma, perché poi parte del programma, come diciamo prima,
1: non è che Tom si offende adesso che
0: non ti preoccupare, tanto io e lui siamo veramente bip e camicia, come si vuol dire, siamo l'uno parte dell'altro, quindi insomma, infatti Tom e Jerry ci prendono in giro per questo.
1: Vero.
0: No, però le scelte musicali un po' le decidiamo noi, un po' le decide l'ospite, e tu quest'oggi sei stata protagonista fin qui anche con tre belle scelte musicali, quindi
1: sì, belle anche le mie.
0: Ci stanno. E questa è la novità, perché poi alla fine
1: tutto nel passato,
0: Devo dire che poi i ricordi, quest'oggi ne abbiamo pensati a tanti ricordi con te, abbiamo raccontato molto di te a livello proprio di percorso di vita, e poi i brani ci aiutano sempre a ritornare in un'emozione, in una

0: situazione, in un qualcosa di vissuto che parte proprio della nostra storia personale. Quindi la musica è proprio la colonna sonora dei momenti di vita. E tornando invece a te, adesso andiamo su una domanda che ogni tanto faccio agli amici in ascolto, ecco, secondo gli ospiti in studio, e chi è in ascolto la sa questa cosa.
1: Vediamo.
0: Una domanda un po' un'autocritica. Un pregio e un difetto che ti riconosci, dovendo fare proprio una sorta di autoanalisi.
1: Allora, difetto questo lo posso dire subito. Sì. Subito. Sì. Sono molto orgogliosa.
0: Aia.
1: Sì.
0: Vabbè, sì. È leone.
1: È il leone che è in me, questo.
0: Sì.
1: E forse però anche troppo buona e generosa, perché a volte sì, è un pregio, però può diventare anche un difetto, perché le persone poi se ne approfittano. E invece un pregio... Beh, è difficile
0: lo so, per questo, per questo
1: essere obiettivi. Ma secondo me un pregio che potrei dire,
0: puoi anche
1: che
0: copiare
1: la mia persona, a chi?
0: Che ne so, copia da Tom. Non lo so.
1: No, io non copio, mi piace creare, me lo sai.
0: Per questo.
1: No, e secondo me un mio pregio è, in qualità proprio, ecco, per restare in tema anche del discorso della puntata, è che sono una mamma tanto tanto presente con i miei figli.
0: Bellissimo.
1: Questo a mio avviso è anche un pregio, perché questi giovani d'oggi hanno bisogno di una guida.
0: Sì.
1: Già.
0: È un po' in fondo anche la tua idea progettuale che accennavamo prima, che non possiamo continuare nel racconto,
1: no,
0: perché se
1: no
0: spoileriamo,
1: dai,
0: però è un tuo modo diverso, sì, di pensare ai giovani, ma soprattutto di pensare alla loro crescita in tutte le forme possibili e immaginabili. E in quanto mamma dei due figli di 5 anni e 13 anni, per te immaginare un futuro il più presente, ma con presenza, ma soprattutto con attenzione, con rigore, con stimoli positivi, perché poi sono due maschietti con età importanti, perché 5 anni sono delle cose, 13 anni, ma ti sarebbe piaciuto avere una femminuccia?
1: Sì, come no? Vabbè, mai dire mai.
0: Mai dire mai, certo, ancora c'è tempo.
1: Scusa,
0: ancora
1: dai,
0: c'è tempo.
1: Liz Taylor ha sposato mille volte, ha fatto anche perché io no.
0: Giusto, anche perché
1: artisti,
0: insomma, sai.
1: Fai.
0: No, ma poi secondo me una sorellina te ne hanno mai...
1: dai, dico così adesso, non giochiamo, Gerry, aspetta.
0: Non si può.
1: Ma a parte che adesso come adesso non c'è materia prima per poter pensare a una sorellina concreta.
0: Concreta, certo. Però te l'hanno mai detto?
1: Cosa?
0: I tuoi figli ti hanno mai espresso il desiderio,
1: no,
0: di una sorellina?
1: No, capirei, mio figlio già verso il secondo, dopo 8 anni di differenza.
0: Certo.
1: Non c'è questa volontà. Per fortuna posso sempre prendere un cagnolino, che ci sono tanti cagnolini che hanno bisogno di essere adottati, diciamolo.
0: Ok, ecco. Tu non hai animali in casa, un gattino?
1: No, nessun animaletto, mi piacerebbe tanto, però dato che mi sposto molto... E mi piacerebbe continuare a spostarmi sempre di più per lavoro, per i progetti che sto mettendo comunque in cantiere.
0: Sì.
1: E non avrei poi tempo, cioè poi di lasciarla a casa da solo non mi va.
0: No, certo.
1: Quindi
0: anche perché il cane è molto impegnativo.
1: Sì.
0: Il gatto è un po' più autonomo, però.
1: E poi il cane, è un eterno bambino. Cioè, sai, i figli comunque crescono di età. Il cagnolino è sempre, lo devi portare sempre fuori, ha bisogno di delle attenzioni particolari, no?
0: Vero.
1: E quindi comunque per il momento no. Poi nel caso in cui dovessi essere messa sotto pressione dai miei figli, soprattutto dal piccino, perché grande tanto esce sempre adesso ormai, magari ci penso.
0: Ok, quindi il piccino potrebbe
1: essere lui, ad aprirmi la porta verso un cagnolino.
0: Ok,
1: sì.
0: Ma l'hai già avuto in passato un animaletto da compagnia?
1: Sì,
0: okay.
1: L'ho avuto dai miei 8 anni fino ai miei 26.
0: Ok, cos'era, cane, gatto?
1: Era un cane, un cagnolino piccolino. E
0: si chiamava Bali per caso?
1: No.
0: No, dai.
1: Carino però Bali come nome. Sai che se mi dovessi fare un cane lo chiamerò Bali.
0: Ti ho dato un'idea,
1: ecco,
0: perché
1: vedi,
0: Bali
1: vedi che Bali c'entrava qualcosa.
0: Vedi, c'era lì nella... Però è anche un nome originale. Come si chiama?
1: Carino,
0: Bali.
1: Sì, mi piace.
0: Bali, vieni qua, Bali.
1: Sì, me lo ricorderò. oddio, perdonami, vedi? Si perde il filo.
0: Io lo faccio apposta, amici, la distraggo. Perché... Vabbè, dai, stavo parlando del tuo cagnolino.
1: Ah, sì, che ce l'ho avuto, insomma, dai miei 8 anni, ai miei 26. E ero legatissima a quel cane, anche perché ha passato tutta la mia infanzia, quella un po', no, tanto, delicata,
0: dagli 8 ai 26, insomma.
1: Sì, no, dico proprio anche l'infanzia della situazione in casa con i genitori. Sì. E quindi è stata una sorella, non un cane, una sorella.
0: Perché poi tu sei figlia unica?
1: No, non è vero. Ah, ok. No, io ce l'ho una sorella.
0: C'è una sorella.
1: Quindi... Non ne parlo mai, ma poverina.
0: quindi un'altra sorella?
1: È un'altra sorella.
0: Ok,
1: sì.
0: Perfetto. Quindi era una cagnolina.
1: Era una cagnolina.
0: Che si chiamava?
1: Briciola.
0: Briciola, ok. Mm-hmm. Nome tipico da cane, proprio. Briciola.
1: Che fantasia.
0: Meglio Bali, non vorrei dire Bali.
1: Però New Yorkshire Mini Toy, Bali.
0: Sì, effettivamente. Bene, io ho una notizia per te, Cristina.
1: Vai.
0: Ma lo sai che siamo quasi giunti al termine.
1: No, stai scherzando.
0: Amici, anche stavolta, prima dell'inizio del programma, lo devo dire, Cristina fa: Madonna, Jerry, 2 ore, ma che raccontiamo in 2 ore? Che raccontiamo?
1: Ma
0: tanto,
1: dai, sul serio, tanto. Lo sai che mi dispiace.
0: Vuoi che continuiamo?
1: Sì,
0: facciamo altre 2 ore.
1: Facciamo altre 2 ore.
0: La prossima settimana.
1: Stop. Dai, io torno. Ma tu mi inviti?
0: Ma certo che ti invito.
1: Perché abbiamo... io, guarda, ti giuro, per me ho il cuore pieno di stracolmo di gioia, innanzitutto di averti conosciuto, di averti qui vicino a me.
0: Grazie.
1: E voglio continuare...
0: che siamo in radio, sono rosso.
1: E voglio continuare a vederti, Jerry.
0: Va bene, va bene. Allora ci continueremo a vedere anche al di fuori della trasmissione.
1: Sì.
0: Amici, io sono fortunato, voi non lo sapete, io sono fortunatissimo. E meno male che adesso c'è Tom. Questa volta lo dico io a mio beneficio, c'è Tom che mi salva con il prossimo brano, perché sono in un momento di emozione pura.
1: Mi fai emozionare anche a me.
0: Sì, quindi voi godetevi la musica e io mi godo la presenza di Cristina con tutto il suo splendore. Luminosità, ti va?
1: Sì.

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Allora, siete stati comodi? Avete saccheggiato l'angolo bar? Avete preso il caffè o quello spilorcio di Jerry non ve l'ha proposto? Vabbè, comunque, ci sentiamo la prossima settimana. Eh sì, è finita Hasta la Vista. Alla prossima con nuove storie, nuovi mestieri e nuovi racconti.
3: Hai visto, Cristina, che ti dicevo?
4: Però che tristezza che devo andare via.
3: Lo so, però hai approfittato dell'angolo bar, hai bevuto il caffè, quindi...
4: Io l'ho preso il caffè di Jerry, eh?
3: Bene, bene, sennò sto spilorcio di Jerry, qua è una brutta tradizione. Lo so, è la sigla finale che inizia così. Cristina, siamo veramente alle battute finali, abbiamo concluso questo viaggio narrativo mettendo te in luce, raccontando ogni cosa di te, e siamo riusciti solo a dire una parte, perché poi c'è un'altra parte di te che magari racconteremo in una prossima puntata. La lanciamo lì, magari portando un tuo figlio qui in studio?
4: Come no, volentieri. Anche perché, Jerry, io ti dico, tu hai illuminato la mia vita, te lo dico, da quando ti ho conosciuto con la cena, tu mi hai illuminata. E io adesso non ti mollo più, lo dico a tutti gli ascoltatori.
3: Ah, come la tassa.
4: Come la tassa.
3: Adesso da oggi poi sarà la mia tassa.
4: Sì, tu adesso sei con me, te lo dico.
3: Va bene,
4: vicino
3: adesso,
4: a me.
3: Va bene, adesso.
4: L'ho detto prima, mi affeziono io poi.
3: Va bene, allora faccio il Bali della situazione, venga a fare il cagnolino a casa tua.
4: Però volentieri vengo con mio figlio.
3: Va bene. Allora, guarda, io mi trasferisco a casa tua, l'importante che mi cambi la sabbietta, che
4: dai,
3: mi fai la cuccia, l'osso.
4: Strammatizziamo,
3: amici.
4: No,
3: vabbè, noi ci siamo conosciuti ad una cena sensoriale organizzata da me e dai miei collaboratori, che saluto. Tu hai fatto questa esperienza molto bella un po' di mesi fa.
4: E tra l'altro, allora, per me sarebbe stata traumatica, cioè inizialmente, in quanto io soffro di claustrofobia, lo dico, però non volevo più riaprire gli occhi, Jerry. Mi hai fatto vedere ciò che io non vedevo.
3: Beh, penso che miglior conclusione della puntata odierna.
4: La consiglio veramente, se dovessi parlare con chiunque, io appena ho possibilità io parlo di te, perché tu per me sei stata luce.
3: Grazie. Poi mi dici quanto ti devo, ti faccio un bonifico. Va bene, dai, allora, visto che siamo insieme, comunque, vabbè, per chi volesse saperne di più, cenanelbuio.com. Siamo agli ultimi secondi, saluti finali da fare a qualcuno in ascolto. Chi salutiamo?
4: Allora, io saluto i miei figli, Cristian e Edoardo, e tutte le mie amiche che ogni volta mi sopportano e mi supportano quando ho qualcosa anche a livello lavorativo per le quali io devo stressarle, ecco.
3: Bene.
4: E grazie a te, Jerry, grazie a te.
3: Grazie a te di aver accettato l'invito. Amici, tra 7 giorni torniamo a Sala Vista di nuovo sulla vostra radio preferita. Noi ci saremo, voi non mancate. Cristina, ultimissima domanda al volo, oltre a ringraziarti per aver accettato l'invito. Lo sai come si salutano gli amici in ascolto?
4: Hasta la vista.
3: Brava, però detto insieme al mio 3. 1, 2, 3.
4: Hasta la vista.
3: Ciao Cristina, alla prossima. Ciao.
4: Ciao.

0: Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Hasta la vista.
2: Hasta la vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
3: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
4: Pronto?
5: Sì, pronto, pronto. Guardi, per questi spiedini di datteri, cosa vogliamo fare?
4: Ma scusate, chi siete?
5: Il supermarket.
4: No, avete sbagliato nome.
5: E chi l'ha ordinato, scusi, spiedini di datteri?
4: Nessuno.
5: Come no?
4: Ma che nome l'avete fatto?
5: Il numero era questo, perché io ho questo numero telefonico e c'era scritto chiamare.
4: Ma dove telefonate?
5: Non ho capito, scusi.
4: Da dove telefonate?
5: È il supermarket di Via Togliatti. C'era scritto chiamare una volta pronti, una cassetta, una dozzina di spiedini di datteri.
4: Ma dove siete? A Crotone?
5: Eh sì, certo.
4: E no, nessuno la chiave l'ha voluto. No, avete sbagliato. Qua, signora Sofia, avete per caso ordinato spiedini di datteri? No.
6: No, no.
4: No, no. Questa è la casa di una persona anziana.
5: Ah, allora forse hanno sbagliato a scrivere il numero. Va bene.
4: Hanno sbagliato.
5: Grazie, la saluto.
4: Buongiorno, buongiorno.

0: E ringraziamo prontamente la signora Sofia, che ha subito detto che non ha ordinato gli spiedini di datteri. Cioè, voi li avete mai mangiati? Anziché ridere, gli spiedini di datteri, provate a assaggiarli, venite a prenderli all'interno del nosso market. Sono spiedini denocciolati, intanto, perché il dattero si sa che ha questo nocciolo dentro che può essere fastidioso durante la masticazione. Poi vengono impanati, no? Olio d'oliva, parmigiano, un po' d'aglio, prezzemolino, e vengono cotti al forno. Addirittura c'è anche chi li passa alla griglia. Sono buonissimi, quindi questo contrasto dolce e salato, un po' come il gelato al cioccolato di Pupo. Cari amici, bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show. Sempre Daniele Dalmuto con voi anche quest'oggi. È già partito veramente malissimo e degenererà ancora di più durante il corso della puntata. So, veramente mi sto già incespicando, quindi incominciamo, va.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Ed incominciamo con il nostro almanacco del giorno dopo, che oggi ci ricorda Beata Pistacchia che sudava tanto. E Pistacchia era una monaca nota per la sua devozione, ma anche per la sua sudorazione eccessiva, tanto che ogni giorno il pavimento della chiesa sembrava una piscina benedetta. Un giorno, durante una carestia, la sua comunità pregò per un miracolo e Pistacchia, in preda ad una crisi mistica, sudò così tanto che riempì le cisterne d'acqua dell'intero monastero. La sua beatificazione fu confermata quando si scoprì che la sua sudorazione sapeva di incenso e menta. Oggi è la protettrice degli idraulici e di chi soffre il caldo nelle chiese d'estate.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, scusi il disturbo. No, gentilmente, su questa beata pistacchia di cui abbiamo appena letto.
0: Come?
1: Di questa beata di cui abbiamo appena letto qualche nozione, perché non riusciamo a trovarne altre.
0: Ma lì stanno con molto parlando, scusi, chi è che parla?
1: L'almanacco, ha sentito, abbiamo parlato di beata pistacchia, questa monaca?
0: No.
1: E che facciamo noi, scusi, non ci aggiunge nulla?
0: Ma che vuol dire? Ma siete impazziti?
1: Ma no, scusi, lei che è delle parti di Ancona, di quelle zone lì, dovrebbe dirci qualcosa, visto che questa beata pare sia venerata molto dalle parti delle mani.
0: Non so niente, arrivederci.
1: E che facciamo noi?
0: Arrivederci. Dicono

0: gara di solidarietà negli Stati Uniti d'America, perde gli anelli di famiglia tra i rifiuti dell'ospedale, medico usa la macchina a raggi X per ritrovarli. Due anelli gettati per errore nella spazzatura sono stati restituiti alla legittima proprietaria grazie ad una gara di solidarietà che ha visto impegnati il personale del reparto di radiologia di un ospedale, insieme al team della gestione rifiuti e un macchinario portatile per i raggi X. Lo strumento medico solitamente utilizzato per le radiografie è stato invece impiegato insieme a un metal detector, permettendo all'insolito gruppo di ricerca, non senza difficoltà, di ritrovare i gioielli.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tigullio Web.
2: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse. Ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tigullio.

0: Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie, insomma un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
1: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tigullio diventa magica.
2: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
3: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
2: Radio Tigullio, una radio per amici.
3: H24.
4: Ciao amici di Radio Tigullio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tigullio Web tutti i sabati dalle ore 14.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, scusi, è la redazione di Chi fu visto. Gentilmente, per quella segnalazione poi sulla zona di Via Tibaldi, volevamo sapere qualcosina in più, se era stato visto.
0: Cos'è, uno scherzo? Non avete niente di meglio da fare?
1: No, signora, stiamo indagando prima della puntata.
0: Che ridere!
1: Cioè, che ridere, se è sparito non è che c'è da ridere.
0: Con la musichetta.

0: Il meteo, secondo voi. Le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Pronto, salve, scusi il disturbo, supermarket meteo. Gentilmente abbiamo un blocco satellitare sulla zona di Travacco Siccomario e non riusciamo a monitorare la situazione meteorologica. Ci potrebbe gentilmente dire indicativamente com'è il tempo di oggi dalle sue parti?
1: Oggi c'è il sole.
2: Soleggiata, in assenza quindi anche di possibili precipitazioni?
1: Va bene, io sono pensionato, sono a casa tutti i giorni.
2: Ah beh, vabbè, una meritata pensione, avrà lavorato tutta la vita anche lei, giustamente, giusto riposare.
1: Ok, oggi c'è il tempo bello.
2: Perfetto, la ringraziamo molto e le auguriamo un buon proseguimento.
1: Buongiorno.

0: pronto?
1: Sì, pronto, salve, chiedo scusa. Volevamo chiederle gentilmente come le sembravano questi brani musicali che stiamo passando.
0: Quali brani?
1: Quelli che sono dentro il supermercato adesso.
0: A quale supermercato?
1: Supermarket.
0: Ah, non sono mai stata al supermercato.
1: Ah, cioè lei non è mai venuta da noi, quindi.
0: No, da voi no.
1: Ho capito, quindi non, in questo momento non sta ascoltando la musica che sta andando in onda.
0: Veramente sto vedendo Rai 3 adesso.
1: Ah, sì, su Rai 3. No, noi siamo da un'altra parte, quindi. Va bene, allora buon proseguimento.
0: Grazie,

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: Estate in musica? Sei nel posto giusto. Sei su Radio Tigullio Web. Tell me what you really
2: like. Baby, I can take... L'ora ufficiale di Radio Tigullio. Sono le 10:30.

0: Carissimi amici di Supermarket Show, anche oggi mercoledì ci addentriamo tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente italiano. Quest'oggi con noi abbiamo un cantautore, lui si chiama Giangi, con il singolo Restiamo Umani. Giangi, benvenuto a Supermarket.
1: Ciao a tutti e a tutti.
0: Ciao Giangi. Allora, Restiamo Umani, leggo qui in una piccola nota biografica, è l'urlo disperato di chi non si rassegna a come stanno andando a finire le cose in questo paese. Allora, nel tuo brano affermi che il rock di protesta è oggi più necessario che mai per rompere la catena del cattivismo. In un'epoca ovviamente dominata da algoritmi, sonorità spesso disimpegnate, tu credi che la musica abbia ancora il potere reale di spostare le coscienze, o questo brano è prima di tutto uno sfogo personale contro un mondo che non riconosci più?
1: Diciamo entrambe le cose. Credo fermamente che la musica debba fare la sua parte in questa battaglia. Credo che, diciamo, al pari della politica, no, la musica abbia senso non solo quando si limita alla sfera dello sfogo personale, ma quando riesce a costruire una comunità, cioè quando non si chiude in un soliloquio ma ha bisogno di una comunità, ecco.
0: Esattamente, quindi un mezzo comunque molto importante per così cercare di descrivere delle sensazioni, perché ad oggi è utilizzata anche forse per generare delle sensazioni negative. Io spesso cito le canzoni della musica trap, facciamo un esempio, che spesso poi si vede che cosa la gente le ascolta e poi reagisce in malo modo nella società. Quindi ha un potere forte la musica.
1: La musica ha un potere molto forte, hai ragione, condivido. Negli ultimi decenni il rap e il trap, diciamo, sono state le forme con cui si sono espresse maggiormente i disagi, le angosce di una generazione. Credo che ci sia lo spazio per tornare a fare del rock politico, del rock sociale, con contenuti forti, perché come non ci sono più le mezze emozioni di una volta, credo ci sia lo spazio per poter tornare a riportare al centro alcuni ragionamenti. Poi una canzone in pochi minuti di musica e parole, ecco, se lascia qualcosa a cui pensare, credo che faccia già il suo dovere.
0: Esatto. Hai descritto l'arrangiamento come essenziale, duro, quasi punk. Spesso la scelta di togliere fronzoli alla musica serve a non distrarre dal messaggio. È stata una scelta istintiva dettata dalla rabbia del testo, o senti che la scure del punk sia l'unico linguaggio possibile per scagliarsi contro i muri di cui parli?
1: No, in realtà è proprio voluto, nel senso che credo che quando ci sono tempi così difficili come quelli che stiamo vivendo, bisogna tornare alle fondamenta, quindi fermarsi all'essenziale per dare forza, ovviamente, e mettere al centro il messaggio. Ecco, questo è un po' anche lo spirito con cui ho costruito l'arrangiamento e le sonorità del pezzo.
0: Esatto. Poi ovviamente il punk è proprio l'essenziale della musica, quindi pochi strumenti, chitarra, basso, batteria e voce, citando i grandi del passato tra gli anni 70 e 80, sono quelli che poi comunque si imprimono di più della mente, sicuramente. La cattiveria che genera il sound resta di più forse rispetto a brani molto molto sofisticati. Allora Giangi, prima di ascoltare Restiamo Umani, dei contatti da dare a chi ci sta ascoltando, dove poterti trovare sul web?
1: Sì, sicuramente sulla mia pagina Facebook Giangi Compagno G, se no sulla mia pagina YouTube Giangi Compagno G, diciamo, per stare aggiornati su tutte le evoluzioni e le nuove uscite.
0: Perfetto Giangi, io ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia. Detto questo, un caloroso in bocca al lupo per il tuo percorso artistico e ci ascoltiamo Restiamo Umani. Grazie per essere stata a Supermarket.
1: Il lupo, buon ascolto.

0: Pronto? Sì, chiedo scusa, salve, sono il corriere del Consorzio Agrario di Via Lastra. Io sarei per lo scarico, dovrei passare fra mezz'ora o un'ora, trovo qualcuno?
1: Scusi, non ho capito che cosa vuole.
0: È per lo scarico, noi abbiamo su via... dovremmo scaricare per il consorzio agrario, però bisogna che troviamo qualcuno in casa perché la bestia ovviamente deve essere dissetata, in viaggio da stamattina.
1: No, guardi, ha sbagliato, ha sbagliato casa.
0: No, noi abbiamo, scusi, mi perdoni perché anch'io sono stanco. Allora, noi abbiamo un 5 come scarico del vitello, la vitella da latte.
1: La vitella da
0: riproduzione, non so, cosa siete, una fattoria voi?
1: No, guardi, io sono una donna di 89 anni, sono sola e abito via Francesca.
0: Beh, ma com'è possibile che debba fare lo scarico lì, allora, mi perdoni? Cioè, è stato ordinata da qualcuno, magari un suo parente?

0: sa nulla?
1: No, io non sono di nessuno.
0: Non so chi è. E chi può averla ordinata? No, anche perché io devo arrivare giù, la leggo lì sotto e poi me ne devo andare, perché non è che posso portarmela indietro per Roma, vitella, cioè non.
1: Bisogna. La che... vitella? Che vitella è?
0: Una vitella da latte, da riproduzione, bella anche grande, insomma, sarà un par di 200 kg buoni.
1: No.
0: Ah, non so, io ve la lascio lì sotto, signora, poi chiami qualcuno lei, perché io non è. Devo rientrare.
1: No, a me non me l'ha chiamata nessuno. Non ha capito, io non c'ho proprio nessuna cosa da. Io guardi, c'ho 89 anni.
0: Sì.
1: E non sto a casa da sola.
0: E com'è possibile che dobbiamo consegnare una vitella da latte a casa sua allora? Ma lei ha per caso un parente che ha la fattoria, qualcuno?
1: No, non c'è nessuno.
0: E com'è possibile allora? Cioè, torna il cognome e la via, possibile un'omonimia, un po' improbabile. Quindi lei non ha ordinato un vitello?
1: No.
0: Ma neanche.
1: Io non ho ordinato niente.
0: Ma nel palazzo.
1: Non so da dove è venuta questa cosa, non lo so.
0: Ma non è nel palazzo, non so se è un palazzo che qualcuno abbia ordinato magari un vitello da latte e l'ha detto lo lasci lì, che poi lo vengono a ritirare. Non è stata avvisata, niente.
1: No. Aspetti, mi puoi richiamare un minuto? Vado a parlare con mia figlia, c'è un'altra casa.
0: Ma sempre. No, che può averlo ordinato sua figlia?
1: No, domando a mia figlia che cosa
0: è successo. Ok, allora guardi, provi a chiamare sua figlia e gli dica, guardi che mi ha chiamato il corriere del consorzio agrario che devono scaricare una vitella da latte e vuol sapere se deve venire lì oppure no, mi fa sapere, la richiamo fra 5 minuti, d'accordo?
1: Sì, ma come si chiama?
0: Il consorzio agrario di Via Lastra.
1: Di Via Lastra?
0: Sì, consorzio agrario a nome per tutti i consorzi agrari, questo qua, quindi.
1: Va bene.
0: Grazie, la saluto. Salve.
1: Prego.

0: Pronto?
1: Sì, signora, salve, scusi. E no, siccome dobbiamo mettere l'ultimo brano, volevamo chiedere con lei se avesse qualche preferenza in particolare.
0: Scusi, no, non ho capito.
1: Dovremmo mettere l'ultimo brano perché stiamo finendo col supermercato.
0: Guardi, ha sbagliato numero.
1: Ma che canzone metto?
0: Prego?

0: sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti.
1: Ed eccoci giunti purtroppo alla fine anche per questa puntata, carissimi amici. Supermarket sta per chiudere le sue porte, quindi piano piano avvicinatevi alle casse, pagate quegli ultimi articoli che avete nel carrello e ricordatevi, quando andate fuori, di togliere la monetina, perché poi vi servirà per la prossima puntata, perché per accendere la radio nel carrello ci vuole la monetina. Quindi, che dire, appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto, ciao.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

Lasciami, ma fallo in silenzio. Lasciami.

0: mai.
1: Su Radio di Giulio Web state per ascoltare una nuova puntata di
2: Anime viandanti, musica senza confini e non solo.
3: Un programma di Gianfilippo Campi con Maglia Punto e Val Galliano.
4: Contro vento e contro ogni forma di luogo comune, qualsiasi essa sia, siamo insieme. Anime viandanti, Radio Tigullio, ormai è un connubio che sta facendo la storia. La storia o la leggenda, non lo so, non voglio esprimermi troppo su questa situazione. Comunque è una storia che ha preso piede, siamo alla 20ª puntata, carissimi amici, quindi non siamo più un caso, iniziamo a prendere forma anche noi e questo è sicuramente un dato di fatto. E qualcuno suggerisce, noi ci basiamo sui fatti e quindi non soltanto sui fatti, anche sulle parole, visto che siamo qua a parlare sovente, è quello che diciamo che possa riscontrare un po' anche qui tra mito, leggenda, fantasia e perché no anche un po' di teatro, che non guasta mai. Quindi siamo sempre uomini di confine ed è proprio per questo, forse, ma non solo, che siamo rimasti qui al confine. Come scorsa puntata abbiamo parlato e ci siamo fermati proprio in questo luogo di confine che è tra l'Italia e la Francia, tra il Piemonte, la Liguria e giustamente le Alpi Marittime, laddove io in questo momento sono fermo. Sono adagiato, direi comodamente, per quello che possa essere comoda, ma per me lo è parecchio, madre natura. Sono appollaiato qua su una roccia nel bel mezzo del lago della rovina cosiddetta. È vero, sì, che il nome non fa presupporre grandi incipit o grandi volontà, però questo è il suo nome e noi lo serviamo con noi, non ci spaventiamo. Il fatto di non spaventarsi vuole essere, proprio forse per questo ci siamo fermati, un punto cardine, perché un'anima viandante non deve e non può spaventarsi e noi siamo voluti rimanere qui proprio per questo, perché abbiamo sentito intorno a noi come un vento divino, se così vogliamo chiamarlo. Io non voglio spingermi troppo in là o fare discorsi eccessivamente aulici, però c'è qualche cosa e le anime, le percezioni più sensibili, lo percepiscono, se ne accorgono, e noi qui molto modestamente abbiamo percepito un'aria molto particolare. Sarà forse un confronto, siamo nella 20ª puntata, una volontà di vedere dove siamo arrivati, cosa stiamo facendo e quanto siano così unite le nostre anime viandanti. Lo facciamo per noi, lo facciamo per i nostri amatissimi radioascoltatori, sappiamo che sono sempre tanti e quindi questo è un plauso ed un merito per tutti, e ringraziamo soprattutto tutti gli amici che hanno il piacere ogni tanto di risentirci e di ritrovarci. Per noi è un immenso piacere, questo è un dato di fatto. Io parlando a volte mescolo cose recenti, meno recenti. Stavo e volevo identificare il concetto di oggi con il motivo per il quale siamo fermi qua nella terra del lupo, perché non dimentichiamo che è molto vicino il centro faunistico del lupo a Entracque, ma il motivo principe è quello che vogliamo vedere dritto dritto negli occhi del lupo.

0: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: Non sarà passato inosservato, ovviamente, ai nostri ascoltatori la, non la chiamerei assenza, la presunta assenza di chi? Ovviamente Di Maia. Non ha aperto insieme, non abbiamo acceso i microfoni simultaneamente, ma questo sarà soltanto momentaneo, perché sicuramente quando meno ce l'aspetteremo e quando meno ve l'aspetterete, cari amici ascoltatori, spunterà da qualche punto Maia Punto, ovviamente, perché lei la grande assente di questo, di questa puntata, ma ripeto e continuo a rincuorare i tantissimi fans di Maia Punto, i tantissimi amici di Maia Punto, che Maia Punto in qualche maniera arriverà. Che cosa è successo? Intanto voglio scagionare qualsiasi tipo di sospetto, perché anche il culto del sospetto è sempre dietro l'angolo. Non è stata espulsa, questo voglio subito dirlo, perché non è cosa carina, e quindi sicuramente non è per quello, ma vi racconto la vera, originale motivazione. Noi quest'oggi siamo ripartiti da dove ci siamo fermati settimana scorsa, come abbiamo detto poco fa, e Maia si è innamorata. Ebbene sì, Maia si è innamorata, perché come siamo arrivati qui al lago ha visto neanche una barca, ma come possiamo definirla, una zattera di legno anche un po' squalcito, e non ha resistito, dalla roccia ha fatto un balzo, si è buttata e si è catapultata, esattamente, meglio dire, su questa zattera, ha barcollato un attimo e via, ha detto voglio andare a sperimentare le vie del lago. E questa è Maia Punto, quindi è proprio anche da lì che possiamo prendere spunto. E scusate ovviamente questo teatralissimo, oggi facciamo anche teatro, questo teatralissimo doppio punto, quindi sul gioco di Maia, ma anche questo è sicuramente passione, è fuoco nell'acqua, è acqua e fuoco che si mescolano con tutti gli elementi, ma soprattutto è volontà di ricerca, di andare a lanciarsi oltre l'ostacolo, a sentire la propria anima e a vedere quello che c'è dall'altra parte. Ecco, forse anche rimanere infantili, rimanere più vicini alla nostra anima, l'infantile, la parte buona del rimanere infantile, quindi della scoperta, di andare a mettere la mano per vedere che cosa c'è. E poi non succede nulla se una spina ci tocca il dito, o se sentiamo un bruciore, o se casomai abbiamo infilato la manina o la manona, a seconda, nella parte non troppo giusta, perché da lì si aprirà un altro mondo e un altro ancora, e scopriremo, sperimenteremo, e l'anima sarà sempre più felice e ci darà tante cose di ritorno.

0: Radio Tiguglio, la musica che vuoi, quando vuoi.
1: Val Galliano è arrivato. Val Galliano?
2: Sì, sono qua. Pronto? Mi sentite? Faccio di nuovo la prova a microfono dell'altra volta. Sa, 1, 2, si sente?
3: Prova.
1: Ma direi di sì, comunque. Finalmente sei rientrato, molto bene Val, quindi?
2: Quindi siamo qua che passeggiamo in questo sentiero. Mi trovo con Roberto, adesso siamo tutti insieme.
3: Buongiorno, io sono Roberto.
2: Tutti insieme cercheremo di visitare un po' quello che è l'animo umano, quello che noi scopriamo sempre di più facendo questi percorsi. E quindi andiamo anche nel profondo della nostra essenza, a contatto con la natura, ovviamente.
1: Certo che sì, in effetti fermandosi qui, avendo possibilità di fermarsi, credo che sia il lavoro più opportuno da fare, perché molto spesso non si ha il tempo, non è vero, di fermarsi, di osservare anche nel quotidiano. Non per forza bisogna arrivare fin quassù, ma capita sovente anche nel quotidiano di fare la stessa strada e dire: caspita, non l'ho mai visto quel dato pezzo di muro piuttosto che di quell'albero, via discorrendo. Quindi è importante fermarsi, non è vero?
2: Ma io, se posso dire una mia osservazione, non solo su un discorso artistico, però abbiamo una abitudine che è smarrita completamente. Abbiamo l'abitudine a guardare sempre dalla nostra visuale, ovvero sia la posizione degli occhi, al basso. Difficilmente riusciamo ad alzare lo sguardo, a guardare leggermente più su, per non dire guardare direttamente il cielo, le stelle. In una situazione come questa abbiamo la possibilità di guardare le stelle e forse magari avere qualche spazio in più dentro di noi.
3: Fermarsi e guardare il mondo e riflettere su quello che finalmente possiamo guardare e esserci intorno.
1: Roberto Bruguignon, ti ringrazio perché ti aspettavo, sono onesto, avevo proprio piacere di rivederti, di risentirti e come al solito un tuo gesto, immediatamente una tua parola riesce a colpire direttamente nel segno. Ma ci preparerai qualcosa, soltanto così per dire, non è che adesso siamo qua, parliamo sempre di mangiare, ma è per capire se...
3: Beh, voilà l'amour, voilà la chose, sûrement, certamente sono in programma determinate nuove alternative culinarie che noi stiamo già approntando. È interessante vedere come la gente si pone verso questa cucina semovente e sicuramente nella serata ci saranno delle sorprese.
2: Posso chiedere una cosa a richiesta? Avrai voglia di pane e salame, se c'è?
3: Io direi che questa è una richiesta che come chef a 5 Stelle accolgo pienamente.

0: sono Gianlu TX e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.
1: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
2: Troppo Forti!
1: No, ma lo volevo dire io!
2: Troppo Forti con Alex De Sì!
3: Hai capito? Ho capito sì, mica sì.
4: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
5: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio. Vi aspetto!
6: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
7: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valles. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
8: Di Radio Tiguglio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
9: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
8: Lo Shadow Slight, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
9: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
8: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
9: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
8: Shadow Slight con i Senza Radio.
10: Radio Tiguglio Activity, la musica che vuoi ogni giorno.
11: Molto bene amici, nell'attesa appunto dell'arrivo di Maya, probabilmente anche un buon pane salame per Maya sarà veramente, fate un gran servizio questa ragazza, perché come dicevo è partita, si è lanciata in nuove prospettive e sta facendo il giro dei laghi, credo, non so quanti, però vedremo, ci parlerà poi lei quando arriverà. Comunque ottimo Robert della Bourguignon, quindi anche oggi noi abbiamo, ti volevo dire una cosa. Grazie a te che abbiamo imparato, anche con grazie alla tua destrutturazione, abbiamo imparato che bisogna lanciare, anche quello un modo di lanciarsi dall'altra parte dello steccato. Quindi oggi ci sarà destrutturazione anche col pane salame?
12: Beh, sûrement, d'altro canto lanciamo il cuore oltre l'ostacolo, come dire anche en français. Sicuramente stasera ci saranno delle sorprese da questo punto di vista, e tutto questo è chiaramente in un contesto di ricerca dell'io, di ritorno alla semplicità più pura.
13: Ma questo è proprio un sogno, questo che ci sta preparando anche Robert, sì, in questo contesto, perché in questo contesto è proprio un sogno.
11: Sì, poi il pane salame, voglio dire, è un sogno comunque sia fin da bambini, no? Perché io parlavo anche del ritornare bambino, ma pane salame, cioè, o no, è un super classico, ma poi ci sono anche differenziazioni, ma lascia a te parlare che sei un culto.
13: Dove la vita è il sogno, dove il sogno è la vita.
11: Che bello Valgagliano, ma Valgagliano qua veramente no. Sì,
13: è Gabriele, sì. D'Annunzio, non sono io.
11: No, non ho nessun dubbio, io però tramite te, quindi è Gabriello, sì, che parla tramite Valgagliano. Ma ci hai portato qualche cosa? Vuoi passare qua in questa serata sotto le stelle, visto che così abbiamo voluto ambientarla, anche se siamo di pomeriggio, noi facciamo finta, è sempre una forma di destrutturazione anche questa. In realtà sono le 2:30 del pomeriggio, sì, ma per noi è come fossimo sotto le stelle, anche perché forse si romanticizza meglio, no? Sotto le stelle.
13: Ma io dico assolutamente di sì, quindi immaginiamo le stelle, ma volevo riallacciarmi al nostro lupo che abbiamo lasciato la scorsa volta. Intanto aggiungerei il quadro di Tiziano, che anche lui rappresentava il lupo. facendo un'allegoria del tempo, vale a dire, è rappresentato lui stesso, un'autorità, insieme al figlio e al nipote. E sono accostati gli animali, quindi il lupo, il leone e il cane. Il lupo sarebbe lui, il leone rappresenta il figlio e il cane il nipote. Questa con varie sfaccettature di luci si dà più risalto al presente, che è più illuminato, invece il passato, che è lui, perché è rappresentato in anziano, e rimane più in ombra. Questa è una versione artistica ancora del lupo. Poi ci sono anche dei libri di cui mi piacerebbe parlare, ma questo deve...
11: Ma certo, certo, va, non c'è problema, ce ne parlerai. Con tempo giusto arriverà il tuo tempo.

0: Ci siamo. Intanto, Robert, forse oggi che hai meno predisposizione a cucinare, è una cosa più semplice, immagino, il pane e salame, perciò puoi venire con noi e puoi raccontare. Avevi piacere di raccontare qualche cosa, no, sul lupo?
1: Ma, sì, posso, volevo far presente appunto le origini e il significato di questo termine, origine del nome loup, che può essere intracciata nella lingua francese proprio, e deriva proprio dalla parola loup stessa, che significa lupo. Il lupo è sempre stato un animale che ha suscitato fascino e rispetto, spesso associato a caratteristiche come la maestosità, la forza, l'astuzia. Quindi il nome del lupo può dunque riflettere queste caratteristiche, che poi sono quelle che si associano all'anima viandante nel suo percorso, nel sentiero di cose che bisogna ancora scoprire.
0: Molto bene, molto bene. Robert, veramente, oltre che essere un maestro di cucina, sei anche un maestro di filosofia. A proposito di filosofia, so che tu dovresti conoscere Il lupo e il filosofo, un libro di Mark Rowland, dove nel dettaglio si entra proprio in maniera molto poetica, molto interessante, a volte anche in modo un folcloristico e ironico, nella storia di un rapporto fra un filosofo, appunto, e un lupo.
1: Questo Il lupo, il filosofo, è un'opera estremamente conosciuta da un certo punto di vista, ma che ha una ricezione per pochi nel suo reale e profondo significato.
0: Molto bene, Val, stavi
2: dipingendo. Cominciando a piovere.
0: Sì, piove, ma questo non ci spaventa. Siamo proprio qua venuti apposta a guardare occhi negli occhi il nostro amico lupo. Vi ho ascoltato per tanto tempo, sono 20 puntate, ho imparato molto da voi, ma in questo momento sono io che voglio dirvi una cosa.
2: Sì, sentiamo bene nell'umido del bosco.
0: Sì, allora, il lupo, visto, ne parlavi nella scorsa puntata dove eravamo, quindi si è citato San Francesco, il rapporto che tutti conoscono, San Francesco e il lupo di Gubbio, questo incontro. Oggi si legge di tanto in tanto, addirittura, e qualcuno si diletta, ma non era un lupo, era una lupa, e via discorrendo. Ma il nesso di tutto quanto, voi lo sapete qual è? Di questo racconto, di questa realtà e leggenda all'insieme.
2: No, siamo qua apposta per ascoltare quello che ci racconti tu, anche se il lupo di Gubbio l'ho vista dal vivo, la statua, perché ci sono stato, l'ho vista. Però approfondisci.
0: C'è da dire soltanto una cosa: il lupo in quel contesto rappresenta la paura, quindi Francesco è andato a prendersi la paura, l'ha portata in piazza e ha fatto vedere a tutti gli amici di Gubbio che non bisogna avere mai paura.

0: Colora la tua estate con la nostra musica. Radio Tiguglio Web. Tell me what you really
1: like. Baby, I can take... Sul lago con Robert della Bourguignon.
2: Messi Campi, per quanto riguarda la paura, che chiaramente di cui non bisogna mai averne, con riferimento al lupo, occorre dire che il lupo era una figura ricorrente nelle storie popolari, nella letteratura, spesso associato a personaggi mitici e leggendari come i lupi mannari, e quindi il lupo, per la sua naturale predisposizione, ha l'attitudine a trasmettere paura e non averne.
1: Molto bene Robert, è qui veramente si aprono dei mondi, ma è quello che vogliamo fare, aprire mondi, e poi ognuno, no, come al solito, si vede un po' le proprie situazioni, il proprio mondo.
3: Accompagnati da questa lieve e sottile pioggia che inumidisce, oltre ai fili d'erba che sono intorno a noi, anche le nostre...
1: Quale poesie raggiungono le vostre orecchie, amici ascoltatori? Grazie Val!
3: Anche le nostre mani, i nostri volti si stanno leggermente...
1: I nostri volti silvani. Per caso.
3: Stiamo silvaneggiando.
1: Non signorina, Silvani, come Silvani. Diceva lui, Gabriele, quello
3: sempre
1: che...
3: Sempre lui.
4: I volti dei saggi.
3: Non siamo nel Pineto, ma comunque siamo in un bosco, quindi la pioggia nel bosco, potremmo scrivere a noi oggi questa nuova poesia. Comunque, accompagnati da questa situazione, mi viene in mente, oltre al libro che hai citato poco fa, Il lupo e il filosofo, bellissimo tra l'altro, molto bello, abbiamo anche il più antico lupo nella steppa, del nostro caro amico... Sì. Hermann Hesse,
1: una figura importantissima nella storia della letteratura, ma non solo, anche perché è stato, diciamo, uno dei primi occidentali, no, a immaginare e vedere che c'era un'altra parte, che si è seduto anche sulla riva opposta. Forse è stato il primo, non so, possiamo dibatterne insieme. Credo che sia stato, o se non il primo, uno dei primi, no, a parlare anche dall'altra parte, quindi a scoprire l'Oriente.
3: Sì, penso proprio di sì. In questo contesto poi, appunto, utilizzava il lupo per raccontare anche un po' di se stesso, insomma, la solitudine, l'intimità che si raggiunge osservandosi attraverso un animale come il lupo. E quindi direi, in ogni caso, nel bene o nel male, perché qui abbiamo autori che hanno citato in modo positivo questo animale, e in altri anni, altre epoche era un po' più oscuro, nel bene o nel male io direi attenti al lupo.
1: Lucio Dalla, un altro nostro amico che col lupo ci andava a pranzo. Robert, tu cosa dici?
2: Ma io dico che la figura del lupo è una figura che ricomprende tutto praticamente, perché è una figura che si staglia in un contesto naturale, di cui il lupo domina la scena, balla coi lupi.
1: E qua veramente oggi andiamo avanti a ruota libera, potremmo fare un calcio tennis a forza di racconti, di citazioni. Abbiamo messo Hermann Hesse, Lucio Dalla, Kevin Costner, un altro grandissimo amico che è con noi anche qui sulla riva del lago, a due passi dalla Francia. Spesso mi...

0: Radio Tiguglio.
1: Grandi emozioni musicali.
2: Robert, i panini sono quasi pronti? Perché fra poco arriverà Maya, sono sicuro. Quando meno ve lo aspettate, arriva e se non trovi i panini, non lo so, forse assaggerete le fauci del lupo sui vostri avambracci.
3: Avevamo previsto anche questa alternativa di purezza e semplicità e quindi abbiamo aggiunto anche della mortadella con pistacchio toscano per quanto riguarda
2: i panini. Se c'è il pistacchio toscano, allora siete sicuri e i vostri avambracci, le vostre tibie saranno salve.
3: Assolutamente. Comunque, per quanto riguarda invece la cosa ci insegna il lupo, perché chiaramente questa figura mitologica che ha attraversato i secoli dando esempio a tutti, radura, luce, purezza, bellezza. La natura del lupo rivela a chi la osserva senza pregiudizi, assenza di calcolo e manipolazione. Vediamo quello che c'è, non quello che non sappiamo che ci sia.
2: Molto bene, bellissima, assenza di calcolo, e quindi è tutto ritorna in questo nostro percorso, quindi completamente lanciarsi verso l'ignoto, mai calcolare quello che può darci beneficio e ritorno, no? Vittoria e sconfitta, ma come il lupo affrontare la foresta, e quel che succede succede, anche perché dietro un evento anche apparentemente negativo c'è sempre qualche cosa che ritorna.
3: Beh, bien sûr, l'etica più pura di assenza di compromessi, di convenienza, di ragionamento, nessun secondo tra pensiero e azione.
2: Molto bene, Robert, e penso che puoi andare avanti con i panini, perché adesso ne abbiamo dette tante. Sicuramente i nostri amici ascoltatori saranno entusiasti, ma ancora di più ad ammettere le loro fauci sulla tua mortadella.
4: Di tutta sorte.
2: Maya. Maya, appunto.
5: Eccomi.
2: Dove sei?
5: Sono qui. Ah no. Sono Maya.
2: Ma Maya, ti sei trasformata?
5: Ulala.
2: Cappuccetto Maya?
5: Sono arrivata. Ci sono i panini per me? E vi racconto poi dopo il punto di Maya.
2: Allora facciamo il punto di Maya.

0: appunto di Maya.
1: Ma bentornati! Maya, Maya, dove sei andata? Dai!
2: Campi!
1: Ti stiamo aspettando, Maya, e lasciati un po' prendere in giro, che anche questo fa parte del tout façon, posso dire io il procedimento, del tout façon, fa
3: parte... Lei ha assolutamente strada libera, carta bianca, Maya, abbiamo preparato assolutamente un bagaglio di panini solo per lei.
4: Molto buoni, già me ne sono mangiati un paio. I pelle rossa.
1: Sì, pelle rossa, quindi stiamo sempre nel gruppo di Maya.
4: Chiuderei per pelle rossa, dove il lupo rappresentava coraggio, saggezza, e nell'Oriente invece era un essere magico.
1: Magico per magico, aspettiamo Maya.
5: Ok, ok, ok, 2021, forse meglio. Ok, 2021, forse meglio. Ma gioco.

0: la Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.
1: Puntata mistica all'insegna del lupo, all'insegna di tutto quello che nasconde. Abbiamo provato a mettere in luce appunto quello che nasconde, l'ombra del lupo. Ma sono rimasto solo perché Robert della Bourguignone e Val Galliano, non fidandosi evidentemente della mancanza di Maya, perché in realtà stavamo aspettando Maya, ma Maya non è arrivata, e quindi... Attenzione, attenzione, qua c'è Maya al telefono. Maya!
2: Buongiorno, Candy!
1: Buongiorno! No, aspetta, aspetta, aspetta, perché qua è, non ci stiamo capendo. Cosa è successo?
2: Sono un attimo persa.
1: Ti sei persa? Questo l'abbiamo capito, perché innanzitutto abbiamo parlato di non aver paura, di lottare contro le paure e tutto, ma io non dico che abbiano avuto paura, però Robert della Bourguignone e Val Galliano non ce l'hanno più fatta e ti sono venuti a cercare. Dove sei?
2: Ma io non lo so.
1: Non lo sai, cominciamo bene.
2: Onestamente non lo so, perché penso di essermi persa, perché... Dal lago dove eravamo, io ho visto che di lì a poco, ma ho letto un po' male, perché non
1: hai letto male.
2: Poco, c'era l'altro lago della Piastra.
1: Il lago della Piastra, certo, ma ne avevamo anche parlato prima, ma mai.
2: Lo so, però io ero un attimo presa dalle mie cose,
1: certo.
2: E io con la mia zatterina.
1: Sì. E certo che ti ho vista, ne ho anche parlato inizio trasmissione, Maya. Sei volata sulla zattera, che sono rimasto con la bocca aperta, non lo so, vabbè. E quindi è stata un'avventura negli occhi del lupo.
2: Ma io non lo so come faranno a recuperarmi, però, perché io non so darvi indicazioni dove sono.
1: Oh, caspita, ragazzi. Quindi devi tornare da sola, non lo so.
2: Devo tornare da sola con la mia zatta, però lo sai che tornerò non da sola, perché ci sono le marmotte, ragazzi.
1: Di nuovo. E di nuovo le marmotte, niente, ma Maya con le marmotte è veramente una roba incredibile. Maya alla ricerca delle marmotte nella puntata del lupo. Va bene, Maya, io ho perso qualsiasi. Va bene. Ormai tutti quanti ti hanno conosciuto, ma molti erano in pensiero. Qualcuno, i malfidenti, addirittura hanno creduto che fossi stata espulsa.
2: No, confermo. Non sono stata espulsa, mi sono io avventurata.
1: Brava, e ci piace che tu sia andata all'avventura. Sappi che se riuscirai a trovare la strada, c'è un bagaglio addirittura, c'è un bagaglio di panini per te, preparati dalle docili mani di Robert della Bourguignon.
2: Così secondo me ritrovo subito la strada.
1: Lo so. Ma siamo alla fine, Maya, dobbiamo veramente salutarci a questo punto. E tu saluta i tuoi super fan.
2: Io vi saluto tutti quanti. Tornerò sicuramente. Non
1: certo che sì. Certo che sì. A presto a tutti gli amici da Maya Punto e Gianfilippo Campi. Alla prossima sull'Orma del Lupo.

0: quando sognare.
1: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma che sta per andare in onda è una presa d'archivio.
2: State per ascoltare un nuovo appuntamento con...
3: Madonna.

0: E ciao Teo!
1: Ciao Stella!
0: Ciao! Ciao. Siamo tornati!
1: Siamo noi,
0: quelli di Così Cos'ha! Dobbiamo farci una sigla, Teo. Ho deciso che prima o poi ce la dobbiamo fare. Ci lavoriamo quest'estate. Allora, io vi ricordo che potete scriverci su cosiecosa.radioshow@gmail.com, che potete contattarci tramite i nostri social, Instagram, Facebook, TikTok, e volendo anche tramite WhatsApp della radio.
1: Esatto.
0: E lì ci ha contattato il nostro amico che si firma DG.
1: DG, cioè abbiamo delle persone che non si è firmato, nel senso.
0: No, si è scritto il suo
1: nome d'arte,
0: sì,
1: è DG.
0: Guarda, io sono curiosa, però vorrei tanto sapere chi sei, visto che mi hai salutato. Io ti saluto,
1: palesati,
0: perché è bello salutarti, dai. E allora io direi che è il momento di iniziare, perché oggi abbiamo un sacco di argomenti da trattare.
1: E quindi partiamo subito.
0: E quindi partiamo con uno spuntino.
1: Lunch. Billie Eilish.

0: argomento della Madonna. Partiamo subito
1: della Madonna
0: con,
1: veramente
0: con un argomento della Madonna, sì.
1: Ma di quale Madonna?
0: Di quella che canta.
1: Ah, ok, no, hai perché, ragione.
0: No, perché poi dopo si fa confusione,
1: no, come, così,
0: come Pierino, no? La sai quella di Pierino?
1: No, raccontamela, raccontamela.
0: Allora, la mamma di Pierino prepara la cartella a Pierino, gliela mette in spalla perché è mattina e Pierino deve andare a scuola. E gli fa: mi raccomando Pierino, fai il bravo e che la Madonna ti accompagni. Allora Pierino prende la cartella, scende le scale. Dopo un po' sua mamma si affaccia al balcone e lo vede ancora lì e gli fa: Pierino, cosa ci fai qua? Mamma, sto aspettando la Madonna che mi accompagni.
1: Grandiosa questa, bellissima. Io quando ero piccola, sai che avevo una canzone che parlava della Madonna. Diceva: sì, la Madonna è andata al mercato e ha lasciato Gesù addormentato. Ha lasciato all'angelo rosa che veglia sempre su ogni cosa.
0: Vabbè, adesso.
1: Vabbè, okay, comunque, okay, sempre di canzoni
0: Daniele
1: volevamo
0: apprezza,
1: parlare.
0: Secondo me Daniele questa
1: ciao,
0: volta
1: Daniele, questa volta il mio canto così infantile. Sì. La prossima volta te la canto tutta.
0: Il tuo canto chiericale.
1: Ma noi volevamo parlare di un'altra Madonna.
0: Della Madonna cantante.
1: Esatto,
0: che si
1: perché
0: è esibita a Copacabana davanti a 1,5 milioni di persone.
1: Oh, ma sapete quante sono 1,5 milioni? Una fiumana di gente.
0: Milano e Interland si sono
1: tutto
0: trasferiti
1: insieme
0: a Copacabana.
1: Allora, sulle spiagge di Copacabana, lei a Rio de Janeiro ha chiuso il suo Celebration Tour, quello che celebrava appunto i suoi 40 anni di carriera.
0: Beh,
1: oh. E in uno spettacolo del genere cosa ha fatto? Ha raccontato tutta la sua vita
0: e ha cantato praticamente quasi
1: tutto
0: tutte
1: il suo repertorio. Grandioso, cioè io veramente avrei voluto esserci, anche perché giustamente Madonna non si è mai tirata indietro, cioè nel senso lei è una,
0: no,
1: è stata
0: perché
1: comunque
0: le Madonne le tirano. scusa, lei non è che si può tirare indietro, le tirano gli, io le tiro.
1: Vabbè,
0: le Madonne
1: questa. Sì, anche tutti i santi. Allora, torniamo ai ranghi, torniamo
0: nei
1: scendiamo
0: ranghi,
1: dai santi. Allora, dicevo che lei è una che la sua è una donna che ha vissuto, adesso mi sono persa perché mi hai fatto ridere, non
0: stavamo
1: mi ricordo
0: dicendo
1: niente.
0: Che durante il concerto ha fatto
1: la storia della sua vita,
0: la storia della sua vita,
1: perché lei è una donna coraggiosa che in realtà non ha mai nascosto le sue idee, le ha sempre portate fino in fondo. Quindi lei è partita, ed è questo che mi ha affascinato moltissimo, perché molti magari non lo sanno, è partita dal Michigan, è arrivata a New York 40 anni fa con un sogno di $35.
0: Sai cosa facciamo?
1: Cosa?
0: Ci ascoltiamo una delle sue canzoni vecchie ma non troppo.

0: Io direi di rimanere in tema concerti.
1: Sì, perché ci piace
0: e,
1: molto.
0: E aprire un'agenzia di divulgazione.
1: Magari ci prendono.
0: Perché no?
1: Viva Ticket.
0: Io adesso facciamo un po' di promozione musicale sui concerti che ci saranno quest'estate nel nostro
1: ma
0: bel paese.
1: Ma soprattutto io voglio raccontare a te e a tutte le persone che ci ascoltano che io sono stata da poco ad un concerto.
0: Lana Del Rey, giusto?
1: Sì, bellissimo. È stato meraviglioso. Lei è una cantante, guarda,
0: artista.
1: No, ma veramente da pelle d'oca. È stato bellissimo, veramente. Poi vissuto con la mia bimba di quasi 18
0: salutiamola,
1: anni.
0: Salutiamola, Giorgia, social media manager.
1: Sì.
0: Ciao.
1: E poi partiamo col raccontarvi, così se in caso non sono sold out,
0: segnate,
1: come alcuni,
0: potete
1: andarci, quelli più famosi.
0: Io
1: i Coldplay.
0: Lo dico la vecchia, carta e penna e segnate.
1: E via.
0: Okay.
1: Allora, i Coldplay 12, 13, 15, 16 all'Olimpico di Roma.
0: Ok.
1: Poi ci saranno dal 7 giugno fino a fine di tutte le date i sold out, però qua già ve lo dico, non
0: Vasco.
1: Provate neanche
0: Vasco.
1: Perché in 5 minuti sono andati tutti sold out. Milano e Bari, le quattro date dei,
0: attenzione amici, attenzione, degli anni 90,
1: attenzione, Take That. Dove? A Marostica, Roma, Trani e Bologna. Questo è un altro concerto che vedrai volentieri. Il 16 giugno i Green Day a Milano, grandi, grandissimi,
0: i miei adorati.
1: Poi c'è Lenny Kravitz, quel bel sessantenne pezzo di che a luglio e agosto sarà Lucca, Perugia e Lido di Camaiore. Però questa volta l'ho scelto non tanto per il mio sessantenne preferito, ma perché andrà a Perugia, che è una città dove ho lasciato il cuore.
0: Io l'ho vista di sfuggita, ci sono passato per lavoro,
1: e io invece ci sono andata per amore, quindi in realtà sì. E poi come non si può non parlare del concerto degli AC/DC, che è stato l'inizio a Reggio Emilia, che ha portato a Reggio Emilia 110.000 persone. Cioè, ragazzi,
0: e allora,
1: un inizio alla grande.
0: Passiamo
1: proprio
0: dal rock degli AC/DC ad un concerto che si terrà tra pochissimo, 21 giugno, Arena Fiera di Rho Milano, il ritorno sulla scena di Gigi D'Agostino.
1: Yeah!

0: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.
1: Stai ascoltando Così e Cos'ha.
2: E quella che avete ascoltato era Lana Del Rey con Young and Beautiful.
1: Beh, bellissimo pezzo, veramente. E poi ovviamente ne abbiamo parlato, quindi giusto farvi ascoltare un pezzo di Lana Del Rey. Tra l'altro, colonna sonora del film Il Grande Gatsby,
2: che io ti confesso
1: con Leonardo DiCaprio
2: non ho ancora visto.
1: Malissimo, perché è un grandissimo filmone e io sono un adoratore del Leonardo DiCaprio. Questo un po' recente, i primi film da ragazzino, no, tipo il Titanic. No, l'avrei affogato io personalmente.
2: Avresti tolto il quadro.
1: No, non lo sopportavo proprio. Invece adesso, sì, per me è un grandissimo attore.
2: Perché ha acquistato un po' di...
1: Sì.
2: Insomma, di serietà,
1: è vero. Un uomo.
2: È vero. E allora adesso cambiamo argomento. Dalla musica passiamo a un'altra cosa che ci ha incuriosito molto: i jeans. Perché, jeans, sai, cioè, sono quelle cose. Tu li metti i jeans?
1: Assolutamente sì. Ne ho un sacco di paia, di modelli. E io sono anche quello che tipo che ne prova un paio, gli piacciono e fa: ne voglio tre. Perché poi non li trovi mai, dopo non li trovi più. E allora io me li metto da parte.
2: No, io invece li amo relativamente, nel senso che li metto solo in alcuni momenti. Poi io amo di più le gonne, insomma i leggings, quindi i jeans, okay. Sì.
1: Vabbè,
2: ok, però non troppo. E allora noi invece vogliamo ragguagliarvi su alcune cose che riguardano i jeans, alcune curiosità. Innanzitutto sono nati il 20 maggio del 1873, giorno in cui Jacob Davis e Levi Strauss ottennero il brevetto per i blue jeans. Levi Strauss, io mi ricordo Strauss. Quando ero ragazzina, adesso non so se ci sono ancora, ma una volta io mettevo i Levi's 501.
1: Però a questo punto è solo Levi Strauss che si prende i soldi, perché nel marchio non c'è Jacob.
2: È vero, hai ragione anche tu. Bravo, hai ragione, un bel furbino. Beh, raccontaci perché si chiamano jeans.
1: Il jeans viene da Genova. Ok, è una trasposizione di Genova in francese. Perché? Perché il tessuto di jeans veniva usato banalmente per coprire le merci al porto. Cioè,
2: quindi,
1: adesso è un tessuto di tendenza, di moda. Una volta era
2: la carta da pacco. Carta da pacco. Poi, una cosa curiosa: nel 2001 sono stati venduti su eBay un paio di Levi's a 46.532 dollari.
1: Però.
2: Che storia, Poi l'altra cosa che c'è, ci ha fatto un po' così, insomma,
1: che tu li puoi tenere 15 mesi senza mai lavarli.
2: Perché in realtà è un

0: un tessuto che non raccoglie tanti batteri, perché hanno fatto uno studio, delle prove, dove hanno visto praticamente che lavare un jeans di 15 mesi e lavare un jeans di 15 giorni in realtà raccoglie gli stessi batteri e lo stesso sporco.
1: Bene, quindi che non schifo. Laviamoci più.
0: No, che schifo, lo posso dire, vabbè. Comunque, a proposito di questo, noi dobbiamo raccontarvi solo una cosa velocissima, che hanno si vendono una famosissima marca di, insomma,
1: non si può dire,
0: vende un paio di jeans con delle macchie di pipì
1: finta, riprodotta,
0: a ben 600 euro.

0: E allora, prima vi abbiamo raccontato che vendono un paio di jeans con sopra.
1: Oh, vabbè, la riproduzione, la riproduzione della pipì, insomma,
0: esatto.
1: Niente di così entusiasmante.
0: No,
1: ecco.
0: Però questo poi mi ha fatto venire in mente una roba che e poi è venuta fuori la ricerca.
1: Ok, prego.
0: Da quando è nata la carta igienica?
1: Oh, bella. Cioè, va bene, interessante.
0: Lo so, però sai, sono quelle cose banali che uno dice, vabbè, ma è carta, magari nell'antichità. Ecco,
1: invece no, perché hanno iniziato ad utilizzare i greci, mi pare,
0: esatto.
1: Ma non era carta, erano le foglie dei porri, giusto?
0: Solo nell'alta società.
1: Ecco, perché gli altri no.
0: Quindi andavi in giro col sedere,
1: un po' così,
0: un po' puzzoso di aglio.
1: Okay,
0: di aglio e cipolla.
1: No, il porro è più simile alla cipolla.
0: Non lo so, perché non uso né una né l'altro.
1: Il porro è più simile alla cipolla.
0: Ok.
1: Sì.
0: E mentre il resto della popolazione, quella povera, in realtà usava pietre levigate.
1: Bene.
0: Oppure addirittura i propri vestiti.
1: Io ricordo un film dove c'era Sylvester Stallone, che era un film ambientato nel futuro, dove usavano delle conchigliette, cioè in bagno c'erano tre conchigliette. E io tutte le volte che lo guardo non ho mai capito effettivamente
0: come si usassero le conchigliette.
1: Bravissima, bravissima.
0: Dovrebbero fare le istruzioni anche nel film.
1: Sì, è vero.
0: Poi andiamo avanti. Un piccolo passo avanti è stato fatto dagli antichi romani, che, per i quali i nobili in realtà usavano poi tovaglioli di stoffa o di lana. E insomma, si è fatto questo passo avanti. Però la cosa curiosissima, a parte insomma il porro, che poi dico, perché non una foglia di insalata? Perché il porro? Vabbè, non lo voglio sapere. Vabbè. Questo non me lo chiedo.
1: Vabbè, Stella, cioè, quello ci avevano.
0: Però lo scopino del WC che noi
1: Perché la foglia di insalata è troppo morbida. Quindi
0: invece
1: quando
0: la foglia di porro.
1: Invece la foglia di porro è più duro.
0: C'è anche la verza che è dura.
1: Vabbè,
0: fa niente. Comunque, lo scopino del WC che noi adesso usiamo per pulire il vaterino, in realtà una volta era quello che si usava al posto della casa.

0: carta igienica.
1: Adesso te ne racconto io una.
0: Dai, sentiamo.
1: Praticamente
0: sentiamo.
1: Siamo su un aereo. Il pilota prende il microfono e comincia: signore e signori, siete pregati di reclinare lo schienale, siamo in atterraggio. Poi cosa fa? Si dimentica il microfono aperto e inizia a parlare col suo secondo. E comincia: mamma mia, questo volo è stato una tragedia, sono di uno stanco, non vedo l'ora di atterrare. Appena atterro vado subito in bagno a fare la cacca, perché non ce la faccio più. Poi sai cosa faccio? Vado in albergo, chiamo la hostess bionda e magari... La hostess bionda è in fondo all'aereo, si precipita verso la cabina per avvisarli che stanno parlando col microfono aperto, inciampa e cade. E la persona davanti a cui è caduta gli dà una mano e gli dice: signora, con calma, ha detto che prima deve fare la cacca.

0: e l'angolo della bufala. Signori e signori, è arrivato il nostro momento della bufala.
1: Oggi è...
0: Aspetta, perché quello lo voglio dire alla fine.
1: Aio.
0: Allora, vi racconto una cosa. Nel 1800, in una Sardegna dominata dalle lotte tra fazioni locali e forze coloniali, sorse un leggendario vigilante noto come il Cavaliere di Baradili. Ma voi lo sapete chi è il Cavaliere di Baradili? È quello che ha dato l'idea al personaggio di Batman.
1: Oh, cioè, quindi Batman è sardo.
0: Batman è sardo, ragazzi, è sardo. Lui era un nobile caduto in disgrazia che ha giurato di vendetta e, adottando un'identità segreta, si impegnò a combattere per la giustizia, ispirandosi, aspetta, a un pipistrello che trovò nelle grotte della Sardegna.
1: Allora, teniamo conto di una cosa, che era in Babbagia.
0: Era in Babbagia, era Babbagia.
1: No, Babbagia no, Babbagia
0: non mi piace, la Babbagia.
1: è importante dire però che i sardi, in sardo, aveva un nome.
0: Si chiamava?
1: Zurrundeddum. Mi perdoneranno gli amici che probabilmente non l'ho pronunciato
0: tradotto
1: bene.
0: Tradotto significa Batman.
1: Ecco, esatto.
0: Batman
1: è a Napoli.
0: Pugliese. No, è Napoli, pugliese.
1: Ubatman.
0: Non lo so, siamo ignoranti in materia, però vabbè, ci piaceva.
1: Ditecelo voi.
0: Allora, insomma. Non lo so, poi vi mettiamo anche le foto, perché in realtà ci sono anche le foto e questa notizia ha percorso tutto il web. Però, signori e signori, io sono felice di potervi dire una cosa, finalmente.
1: Che è una bufala certificata dal sito Butak.
0: Esatto, quindi ha fatto il giro del web, occhio a quello che ascoltate, ma in realtà non è assolutamente vero e la foto è ritoccata. Poi ve la mettiamo comunque da vedere e poi raccontateci voi cosa ne pensate. Radio TV Web, musica di qualità ed emozioni autentiche.
1: Stai ascoltando Così è Cos'ha,

0: Svegliati la mattina. Lo so che al risveglio la prima cosa che pensiamo è le cose che dobbiamo fare. La seconda è la fretta. La terza è quel pensiero che mi disturba. Ne manca una quarta, la più importante di tutti. A me, Raffaele, cosa piace? Cosa piace? Al risveglio tutti i giorni, voi ditevi cosa piace. Non ditevi, ma oggi non posso realizzarlo. No! Nel dirti cosa ti piace, scopri un'appartenenza con qualcosa che è dentro di te e che vuole essere vista. Attiva sempre la parola cosa mi piace, perché l'anima ti ricorda che il piacere è dentro di te anche nei disagi, anche nelle giornate storte, anche nelle giornate dove c'è qualcosa che ci ferisce.
1: E siamo arrivati al nostro momento Good Vibes.
2: Al momento Good Vibes, sì. Quello delle vibrazioni positive.
1: Sì, questa volta credo proprio che siano vibrazioni non positive, ma positivissime.
2: E soprattutto questa volta non è una riflessione, ma è davvero un consiglio che
1: spassionato.
2: Morelli ci passa e noi giriamo, perché effettivamente, secondo me, su questa cosa ha veramente ragione.
1: E bisogna prestare molta attenzione a quello che ha detto.
2: Lui, esatto, perché lui dice... cosa vi piace fare, non cosa vi piacerebbe, perché è facile svegliarsi la mattina e dire non ho voglia di andare, mi piacerebbe non andare a lavorare. No, tanto lì ci devi andare comunque.
1: Esatto.
2: Nella vita, nel tuo profondo, cosa ti piace fare? Dittelo e fallo.
1: Esatto, che può essere anche una cosa banale, perché noi abbiamo riflettuto su questa cosa, no? Può essere, per esempio,
2: ascoltare della musica.
1: Se io la mattina mi sveglio e ho voglia di sentire una canzone, perché ascoltando quella canzone la mia giornata riceve una svolta, me la devo ascoltare quella canzone, non devo avere fretta, non devo avere le palle girate, non devo avere le disgrazie che mi arrivano durante la giornata. No, io mi devo ascoltare quella canzone perché quella canzone mi piace.
2: E adesso abbiamo parlato di canzone, tu hai fatto l'esempio della canzone, ma qualsiasi cosa piace pitturare.
1: Ho voglia di un gelato perché mi piace il gelato.
2: Esatto.
1: E io me lo mangio il gelato.
2: Giusto, quindi a voi amici, cosa vi piace veramente fare? Fatecelo sapere.
1: E fatelo soprattutto.

0: bene, bene. Prima abbiamo parlato dei jeans, no? Che è un argomento, sì, che è un abito generalmente giovanile, no? Insomma.
1: Beh, insomma, vabbè, dipende.
0: No, dipende di noi.
1: No, dipende perché ormai come dire, non so, io forse direi che l'età, la vecchiaia non esiste. Nel
0: non
1: senso
0: esiste.
1: Che, no, perché un jeans, per esempio, lo metti quando vuoi.
0: E proprio qui ti volevo, bravissima.
1: Qui mi volevi.
0: Ti ho imboccato, ti ho buttato l'esca e tu
1: e io
0: mi ci sono
1: affiondata.
0: Perché volevamo un attimo approfondire un discorso che ultimamente vediamo sta andando abbastanza forte sul web, sui social, che è sostanzialmente quando è che si diventa anziani? Cioè, l'età anagrafica corrisponde all'anzianità o no?
1: No.
0: Ad esempio no, perché io a 40 anni mi sento vecchio, okay?
1: No, tu a 40 anni sei più vecchio di me, che ne ho 49.
0: E su questo non ci piove.
1: Lo
0: su
1: diciamo sempre.
0: Non ci piove perché il mio sport preferito, ad esempio, è quello di fare la maratona divano letto, letto divano.
1: E il mio di romperti le scatole.
0: Sì, esatto.
1: E quindi adesso quello che volevamo arrivare era che praticamente nel tempo, quindi dagli anni che furono fino ad oggi,
0: è ovvio che l'età anagrafica si allunga,
1: si è allungata tantissimo, perché una volta si diventava anziani velocemente, adesso invece in realtà sembra quasi che dopo una certa età si ringiovanisce.
0: Allora io ti faccio un esempio, un aneddoto. Quando io ero giovane,
1: sì,
0: le persone di 40 anni,
1: sì,
0: secondo me, cioè, le vedevi e sembravano già vecchie, nel senso, anche il modo di vestire in sé, sai, io mi ricordo delle persone con dei maglioncini molto colori,
1: sì,
0: tenui, o i pantaloni di velluto con le costine, hai presente?
1: È vero,
0: ecco,
1: ragione.
0: Quello facevano vecchio. Tu eri giovane e ti vedevi,
1: no,
0: quella
1: adesso
0: roba.
1: Non è più
0: adesso
1: così.
0: No, non è
1: a
0: più
1: 49
0: così.
1: Anni io posso dire allora innanzitutto di non dimostrarli 49 anni, e poi comunque di vestirmi, non dico come una ragazzina, ma comunque molto giovanile, quindi,
0: certo,
1: non ho proprio della,
0: certo,
1: vecchia, quindi secondo me. Poi dai, diciamocelo, Teo, adesso che esistono tutti questi termini, queste cose,
0: sì,
1: no, io per esempio
0: a 50 anni una
1: sono
0: milf,
1: una bella milf,
0: non può essere anziana.
1: Ma no,
0: volevi
1: assolutamente
0: arrivare qua,
1: sì, volevo arrivare lì,
0: sapevo,
1: cioè
0: sapevo.
1: Come fa ad essere anziana una milf a 50 anni? Cioè, sei ancora nel fiore dell'età?
0: Non è possibile.
1: No,
0: infatti,
1: non è possibile.

0: Radio Tigullio.
1: Soul and Dreams.
2: Stai ascoltando Così e Cos'ha?
3: Allora, innanzitutto diciamo che quello che abbiamo ascoltato è Sophie and the Giants, Shut Up and Dance.
2: Shut Up and Dance.
3: E in realtà noi ce la siamo ballata.
2: Beh,
3: vero?
2: Effettivamente è un grande,
3: mi piace. E poi iniziamo l'argomento che secondo me a te è un po' ostico. Perché io so che tu
2: sono un po' competitivo. Sì.
3: Nei confronti di altri uomini, no?
2: No, sono competitivo in generale.
3: In generale, sì, anche nel confronto delle donne, non c'è problema.
2: Sì.
3: E tu ti scos, come si dice.
2: Sì, tu scos.
3: Allora, perché ci diciamo che. A proposito, tu chiamate non ne hai ricevute?
2: No, sì, io sono stato contattato.
3: Ah, ok.
2: Sì.
3: Da Novella 2000.
2: Prima dobbiamo introdurre, però,
3: sì.
2: Sennò gli amici non capiscono.
3: Novella 2000 ha stilato la classifica dei 10 uomini più sexy
2: d'Italia.
3: Sexy, non belli, sexy. Perché c'è una netta differenza tra le due
2: Va
3: cose.
2: Bene. Sì, comunque dicevo, effettivamente mi hanno chiamato anche a me, ma mi hanno detto: senta, alla fine non possiamo inserirla perché non ci sarebbe storia. Quindi,
3: no, lei è troppo top.
2: E lei sarebbe 30.
3: Lei Bertemati è troppo top.
2: Esatto, quindi niente, mi hanno dato il premio ad onore.
3: Ma in effetti, se io guardo questa classifica, comunque, secondo me tu saresti stato il primo.
2: Ma va bene, allora elenchiamoli, dai.
3: Allora,
2: partiamo dalla 10. Al 10° posto c'è.

0: C'è Raul Bova che è da 32 anni che è
1: sempre all'interno di questa classifica, non scende mai.
0: Allora,
1: ecco,
0: Raul
1: lui
0: Bova,
1: per esempio,
0: sexy o bello?
1: Lui è sexy.
0: Bene, alla 5 c'è Luca Argentero,
1: un altro uomo molto sexy.
0: Bene.
1: Sì. Poi alla 4 c'è, dillo.
0: Kan Yaman, l'attore turco, lui bello o sexy?
1: Bello.
0: Ok.
1: Me piace, no?
0: Alla 3 Marco Mengoni.
1: E anche lui è molto bello, lo trovo molto carino.
0: Qui devo dire anch'io che secondo me di sexy
1: Mengoni non ha niente. Poi
0: alla
1: al secondo 2
0: Stefano De Martino.
1: Purtroppo io manco né bello né sexy, sicuramente molto simpatico. Perché mi piace tantissimo, ma non lo trovo né
0: bello né sexy. Vince il premio alla posizione numero 1.
1: Questo lo posso dire io.
0: Vai.
1: Perché questo è molto sexy, nel senso che fa veramente sangue, ed è Damiano David, il frontman dei Måneskin. Poi ovviamente c'è lo zero.
0: No, aspetta.
1: Perché?
0: No, Maria, io esco.
1: No, ma perché vuoi uscire?
0: Dai, non ci posso credere che dici che sei
1: Damiano.
0: Ma non mi hai fatto finire di dire una cosa. Ma le hai viste le tue foto con quei baffetti lì ridicoli?
1: Ma allora, il baffetto non mi piace tanto, ma il resto, dai, va bene, ci sta. Però stavo dicendo una cosa carina.
0: Va bene, dai, veloce, stringi che dalla regia
1: primo
0: ci fanno
1: posto, dal primo posto c'è Matteo Vertenazzi.
0: Vabbè, ma questo era ovvio, l'abbiamo detto anche all'inizio.

0: Amici di Così e Cosà, passiamo da gli uomini più sexy a un altro argomento sexy che questa volta coinvolge le donne,
1: sì,
0: ma
1: sì,
0: non
1: sì.
0: è la classifica delle donne più sexy
1: no.
0: d'Italia, bensì
1: degli oggetti sexy che utilizzano.
0: Sì, una notizia di gossip che sta girando in questi giorni, la quale racconta che Diletta Leotta e Clio Makeup all'interno dei loro podcast hanno parlato dei sex toys e li hanno definiti un modo di volersi bene.
1: Sì, perché in realtà giustamente quello che loro raccontano in questo podcast è che fino a 60 anni fa non se ne sarebbe potuto mai parlare, no? Invece
0: ne stiamo parlando anche noi.
1: Sì,
0: cioè,
1: perché
0: alla fine
1: un po' come dicono loro è diventato una cosa normale. Allora, per chi, secondo me tutti lo sanno, ma per chi non lo sapesse, Clio Makeup ha iniziato un sacchissimo di anni fa
0: con i trucchi, tutorial e quant'altro,
1: con dei piccoli tutorial per truccarsi. Io personalmente

0: esempio, ho imparato a truccarmi da Clio. E poi piano piano, dai tutorial per il trucco, siamo passati a un po' tutto quello
1: ai
0: che riguardava
1: per qualcos'altro.
0: Esatto, tutto quello che riguardava un po' la sfera femminile, no? E tra tutte queste cose c'erano anche appunto i sexy toys. Perché? Perché comunque alla fine sia lei che la Diletta Diotta
1: pronunciamola bene, perché se hai Damiano Davidi dei Maneskin è sexy, io mi offendo se tu mi parli male di Diletta Leotta.
0: Lei è una gran gnocca.
1: Ok, bene.
0: Sicuramente.
1: Almeno su questo siamo d'accordo.
0: No, dubbi. Io non sono una di quelle donne che critica le altre donne.
1: Okay.
0: Anche la Clio Makeup, a quanto pare qualcuno mi ha detto che è una gran pezza di gnocca. Anzi, fa molto sesso.
1: Sì, davvero?
0: Sì. Non voglio dire chi, ma comunque, giusto per non entrare. Invece sì, a quanto pare. E comunque, pensa a una donna che fa sesso che parla di sexy toys.
1: Non ho capito, questa non mi è arrivata.
0: Fa niente, non importa. Comunque, quello che volevo dire è che loro due hanno definito i sexy toys come una beauty routine.
1: Addirittura, come sì, farsi lo scrub.
0: Esatto, mi faccio lo scrub e mentre mi faccio lo scrub... Sì. Vabbè, allora facciamo così. Esatto. Ma anche perché in realtà li trovi dappertutto.
1: Cosa stai facendo?
0: Niente.
1: Sto lavando i denti.
0: Sto lavando i denti.

0: 8, lo diciamo, è di Salmu e Noyz e si chiama Hotline. E noi siamo sul finale e ci tocca salutarci.
1: Siamo arrivati, ragazzi, siamo arrivati, anziani, meno anziani, sexy, non sexy, giovani, non giovani.
0: Ce li abbiamo tutti. Vi ricordiamo che se volete scriverci potete farlo a così e cosà. Radio show.
1: Stavi dicendo chiocciola,
0: sì,
1: ti stavi fregando.
0: Sì, è vero, chiocciola@gmail.com e che potete scriverci sui nostri
1: social, su WhatsApp
0: anche,
1: della radio,
0: esatto, dovunque volete, mandateci. fateci sapere cosa ne pensate delle cose che abbiamo detto, se vi lavate mentre vi lavate i denti, fate altre cose
1: dell'altro.
0: Se gli uomini più sexy vi piacciono,
1: no,
0: non vi piacciono,
1: assolutamente no,
0: che è.
1: Assolutamente no, non sono assolutamente d'accordo.
0: Vabbè, fa niente, non importa.
1: Io mi oppongo,
0: vostro onore. E tra l'altro volevamo raccontarvi una cosa, perché vai, durante la puntata avrete potuto sentire dei rumori strani.
1: Esatto.
0: Non eravamo io,
1: no,
0: e Teo, assolutamente
1: fuori,
0: no,
1: fuori c'era la tempesta.
0: Esatto,
1: fuori dallo
0: tuoni e lampi,
1: un disastro.
0: Mentre lui parlava io vedevo il cielo che si illuminava.
1: Prima mi sono girato, è passato Noè. Cioè, Noè, sta a posto, sì, c'hai sigaretta, Noè? No, grazie, arrivederci.
0: No, vado a trovare Batman.
1: Esatto. Ragazzi, è davvero tutto, noi siamo al traguardo di questa puntata, quindi grazie di essere
0: di
1: stati con
0: ascoltato.
1: Noi e ci sentiamo
0: sì, e un bacio grandissimo
1: settimana prossima.
2: Radio Tivullio, la musica che ti entra nel cuore.

Non ho voglia più di scrivere canzoni appassionate e presentare i miei fantasmi in società. Sottopormi alle censure preventive, agli epitafi, raccontare quanti schiaffi ho ricevuto dalla vita e dal destino. E non è per solitudine o per disabitudine, ma tiro indietro la mia mano ed evito il riflesso pavloviano della gente tra pensieri più leggeri del mio fumo.

mi va più di combattere battaglie disperate e di simulare un'indole non mia. Nel distopico finale che distrugge l'utopia, ho lasciato sentimenti e fantasia nella fatica del cammino. E non è per consuetudine o per ingratitudine, ma tiro indietro la mia mano e cerco un personale meridiano inesistente e non apro la mia anima a nessuno.

0: sono DJ Dani, giunta l'estate, anche Top of Music va in vacanza. Ma ovviamente, cari amici di Radio Tiguglio Web, non vi lascio di certo soli. Continuerete a godervi la vostra estate e la vostra spiaggia in compagnia delle più belle puntate della stagione di Top of Music. Quindi, se vi siete persi qualche particolare, potrete recuperarlo durante l'estate. Buona estate a tutti!
1: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio. Va ora in onda su Radio Tiguglio.
2: Va ora in onda su Radio Tiguglio Web.
3: Torniamo sulla cresta dell'onda. Torna Top of Music, il meglio della musica. E che cosa dobbiamo cercare di più se non dell'ottima musica che ci fa sentire in society, che ci fa sentire all'interno del mondo. Ritorniamo e ricominciamo, ci ritroviamo, ci prendiamo per mano e iniziamo l'ascolto di un brano recentissimo con il titolo di Fake a Smile.

2021 è l'anno in cui si celebrano i 20 anni di un album super suggestivo di Pino Daniele, in cui si fondono la sua passione napoletana, il suo interesse per il blues e le sue influenze medio orientali. Vi sono dei luoghi cardine per questo album, che sono sicuramente la Turchia, l'Africa per quanto riguarda le influenze medio orientali e l'Italia per quanto concerne la sua passione napoletana. Abbiamo una città simbolo che ha portato il nome naturalmente a tutto l'album, è una città araba che si chiama Medina, infatti l'album si chiama proprio Medina. Di quest'album qui abbiamo una canzone che è davvero spaziale, non potevamo fare altro che trasmetterla qui a Top of Music. Stiamo parlando di Sara.

voglio prendere un attimo in esame quella che è la tecnologia, perché la tecnologia va sempre avanti, la tecnologia è sempre avanzata, ogni volta sempre di più. Poi soprattutto ai giorni d'oggi ci sono diverse modalità di fare audioconferenza come Zoom e Google Meet, soprattutto per ora che le istanze sono all'ordine del giorno anche per quanto riguarda l'istruzione. Ci sono anche modalità di registrazione di queste audio e videoconferenze come da Zoom stesso oppure a Zencaster. Però c'è da dire anche un'altra cosa: non bisogna mai fare abuso della tecnologia, bisogna utilizzarla ma nei giusti modi. Ci sono molti ragazzini ai giorni d'oggi purtroppo che invece si isolano di fronte a un computer, di fronte a un cellulare, e se non gli viene dato si arrabbiano anche, e questo non va bene. Quindi mi raccomando, un messaggio rivolto particolarmente ai ragazzi, perché voi sapete che la radio è anche comunicazione a livello proprio diretto con chi l'ascolta. Un messaggio rivolto agli ascoltatori che sono ragazzi: usate la tecnologia perché è positivo averla, ma mi raccomando, nei giusti modi. Adesso andiamo avanti con la nostra musica, che è sempre la protagonista delle nostre trasmissioni. Top of the Music procede con Chiara Ferragni e Baby K in Non mi passa.

vita ed energia, ma dà anche modo di rilassarsi e di fermarsi un attimo a riflettere, di pensare un po' su a qualcosa che ci viene da pensare, no? Qualche momento, qualche attimo, sapete, quando c'è quel momento in cui dici basta, ora mi devo fermare, devo un attimo pensare a come mi devo comportare, a quello che devo fare. Questo è anche un potere che con alcune melodie musicali si può ottenere. Adesso è infatti arrivato proprio questo momento, se avete bisogno di fermarvi un attimo, di rilassarvi, di pensare un po' su, ascoltate Top of Music con Lewis Capaldi e la sua Someone You Loved.

oggi le feste non sono più quelle di una volta. Tutte le feste, da quelle natali a quelle pasquali, ma anche le tradizioni che c'erano una volta, non sono più quelle di adesso. Parlando delle feste, però, dicono molte persone che ai tempi antichi c'era molta più convivialità durante le feste. Io sono del parere che la convivialità siamo noi che ce la dobbiamo creare. Oggi purtroppo molte persone litigano con i loro familiari per cose importanti o per banalità. Non metto in dubbio che possono esserci anche fattori importanti che portano alla lite. Però questo cosa succede poi? Che porta a non potersi unire durante le feste, porta a non poter stare insieme e quindi la convivialità si perde. Per cui secondo me tutto dipende da noi. Il mantenere la convivialità è soggettivo. Tutto dipende da come noi viviamo la dinamicità della nostra vita e come noi viviamo i rapporti con coloro che ci circondano. Se noi li manteniamo in maniera positiva, allora state tranquilli che la convivialità, secondo me, si può assolutamente mantenere. Quindi prendiamoci tutti per mano e facciamo un lungo sospiro, confrontiamoci e chiariamo dove riusciamo, ovviamente, perché so che non è sempre facile, in quelle che sono le nostre problematiche e le nostre liti, ma soprattutto ascoltiamo la buona musica di Top of Music, ascoltiamo Elettra Lamborghini con Giusy Ferreri in La Isla.

proposito di rapporti, adesso andiamo ad ascoltare una canzone che può essere un simbolo, no, dei rapporti uniti. I'm glad you came, sono felice che tu sia venuta. Un brano del gruppo The Wanted, sono cinque ragazzi giovanissimi da una grinta spaziale che cantano questo brano, secondo me simbolo di ciò che abbiamo parlato precedentemente. E quindi ascoltiamoci questo simbolo, neanche fatto apposta, eh no, infatti non è stato fatto apposta, è stato fatto di proposito. Dai, no, comunque è veramente il simbolo, sono felice che tu sia venuto. Quando andiamo ad incontrare un familiare dobbiamo sorridergli, o un amico anche, dobbiamo sorridergli e dirgli sono felice che tu sia venuto, sono felice che tu sia con me. I'm glad you came.

came. Andiamo adesso a ricordare un pochino quello che è stato il Festival di Sanremo, la 71esima edizione del Festival di Sanremo, un po' particolare rispetto alle precedenti, in quanto sappiamo tutti che le poltrone dell'Ariston erano vuote, non vi era pubblico. Però nonostante non vi era pubblico, trasmettendo la 71esima edizione del Festival di Sanremo, gli artisti sono sicuramente entrati nelle nostre case attraverso la televisione. Oggi come oggi, infatti, abbiamo diversi sistemi di comunicazione, come abbiamo detto prima.

oltre che di audioconferenza, quindi oltre telematica di computer, anche televisiva. E il 71esima edizione del Festival di Sanremo, come tutte le altre edizioni, è stata trasmessa anche in televisione, per cui il pubblico che voleva essere lì ovviamente a seguire il festival da vicino, ovviamente lo ha seguito in televisione. Iniziamo con una delle nuove proposte, stiamo parlando di Avincola con Goal.

Andiamo adesso ad ascoltare direttamente un'altra canzone che purtroppo è stata eliminata già dalla prima serata, però secondo me ha un significato abbastanza ironico ma importante. Stiamo parlando di Elena Faggi con Che ne so. Provate durante l'ascolto ad analizzare il testo. Lei dice: illudimi, convincimi, tanto mi diverto, sai quanto mi diverto. Cioè lei è innamorata o comunque infatuata di un certo lui, che però non la corrisponde, anzi probabilmente la illude, no? E lei si convince, no, inizialmente, che tutto può andare secondo i suoi piani, che finalmente può ottenere l'uomo che ama, e invece no. Infatti lei proprio gli dice questo: illudimi, convincimi, tanto mi diverto, sai quanto mi diverto. Però dico io, chi si può mai divertire, quando qualcuno che amiamo ci illude? Secondo me nessuno. Infatti analizziamo anche il ritornello. Lei dice: ti odio, non è vero, ti odio, non è vero, forse un po', forse no, che ne so. Cioè non lo sa neanche lei, lei in realtà è presa da questo lui, ma non sopporta che viene illusa. Quindi adesso ci ascoltiamo Elena Faggi con Che ne so.

0: però.
1: E non poteva mancare lui dal growl eccezionale, un'altra delle nuove proposte, un'altra canzone spaziale, la canzone vincitrice delle nuove proposte, Gaudiano con Polvere da sparo.
2: Ho dormito un tot,

una piccola ricettina prima di andare avanti con la nostra musica per preparare un ottimo contorno se vi piacciono i carciofi. Allora prendiamo quindi 6 carciofi, poi prendiamo un mazzetto di prezzemolo, uno di menta, 50 g di pangrattato, una manciata di capperi, succo di limone, uno spicchio d'aglio, sale, pepe, 2 cucchiai di olio d'oliva, 2 cucchiai di aceto bianco. Puliamo i carciofi, eliminiamo la parte dura, li tagliamo a spicchi e li immergiamo nell'acqua con il succo di limone. In una casseruola mettiamo questi carciofi, olio e aglio e poi a metà cottura aggiungere il prezzemolo, menta, aceto e capperi, precedentemente dissalati. A fine cottura aggiungere il pangrattato, lasciare che diventi un po' croccante e servire caldo. Una ricetta davvero gnam!

Un'artista nata il 5 agosto del 1985, artista che il prossimo 5 agosto appunto compirà 36 anni e da 10 anni è entrata nel mondo della musica ed è entrata nel mondo del canto con una carriera strabiliante. Stiamo parlando della mitica Annalisa, quindi rimaniamo nel Festival di Sanremo, dopo aver ascoltato il gruppo vincitore della 71esima edizione, quindi Maneskin con Zitti e Buoni, un brano stra-rock, come direi io. Adesso andiamo ad ascoltare

ascoltare questa artista di cui vi stavo parlando, un'artista che da 10 anni fa musica veramente strabiliante. Stiamo parlando di Annalisa e ce l'ascoltiamo con il brano che ha portato alla 71esima edizione del festival, ossia 10.

su Radio Web. È il momento di ascoltare un po' di musica di intrattenimento. Su Radio TV, certo. È il momento di ascoltare un po' di musica di

È bello riflettere con la musica, soprattutto ricordando quelli che sono stati i momenti belli e i momenti brutti della nostra vita, perché anche quelli brutti ci fanno crescere, ci fanno maturare, ci fanno cambiare anche il nostro modo di vedere le cose. La musica che ci aiuta a ricordare spesso i momenti della nostra vita è la musica passata, anche musica che magari ai giorni d'oggi non viene più tanto ascoltata e nelle radio non viene più tanto trasmessa, quindi è musica che non dico passa nel dimenticatoio, ma viene un attimino archiviata per dar spazio alla musica nuova. Ma di certo noi qui a Top of the Music non ci facciamo mancare neanche la musica passata, perché la riflessione è il momento forse più bello e più ideale per terminare un arco di tempo, che può essere una giornata o che può essere un programma radiofonico o che può essere un percorso di studi, per terminare un qualcosa, un ciclo che termina. La riflessione è la migliore arma. E quindi adesso andiamo ad ascoltarci una canzone del passato, rimaniamo nell'ambito nazionale, quindi rimaniamo nell'ambito della musica italiana, e ci andiamo ad ascoltare Massimo Ranieri con Rose Rosse.

0: Naturalmente, quando noi parliamo di ricordi che viviamo con la nostra musica, ricordi che attanagliano la nostra vita, è ovvio che noi speriamo siano ricordi belli che vi offriamo. Per esempio, speriamo di avervi dato un bel ricordo con Rose Rosse, perché comunque le canzoni, come dicevo anche prima, fanno parte della nostra vita, sono colonna sonora dei nostri eventi, per cui spero vivamente che con Rose Rosse abbiate ricordato dei bei momenti, anche se citavo precedentemente il fatto che anche i brutti momenti sono importanti, perché ci danno modo di vedere le cose in maniera poi più matura successivamente, ci danno modo di crescere e di vivere le situazioni in maniera diversa. Crescendo e maturando viviamo le situazioni in maniera diversa e abbiamo la possibilità di cambiare determinati dettagli che magari non ci stanno bene. Con questa piccola riflessione io vi saluto, Top of Music giunge al termine, io vi do appuntamento alla prossima puntata e vi lascio a tutta la programmazione della vostra radio preferita.
1: Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
2: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
3: From 7 va, Sene Alte Radio, Alcol Day.
4: From 78 FM Alti Radio, Alcol Day.
5: From 7 va, FM barra diagonal Alte Radio, Alcol Day.
6: From 7 va, FM Alte Radio, Alcol Day.
7: From 7 va, punto FM barra Alte Radio, Alcol Day.
8: From 7va.fm Nauti Rádio, All Good Day.
9: From 7va.fm/Alti Radio, All Good Day. From 7va.fm/Alti Radio.
10: Eccoci qua, puntuali all'appuntamento quotidiano con Al Good Day, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, sigla internazionale perché ci sono oltre 80 emittenti che sono non solo in Italia ma anche nel nostro continente della vecchia Europa, ma qualche stazione, lo sapete bene, è anche d'oltreoceano. Ma noi vi abbiamo dato uno spoiler in anteprima nel corso di una puntata della DJ K7, perché avevamo appreso in anteprima della convocazione di Ekaterina DJ per un grosso evento. Insomma, riusciamo a disturbarla anche a poche ore praticamente dal suo intervenir sui piatti, perché in un posto dove i piatti se magnano, per dirlo alla romanesca, no? Però in realtà lei fa girare i piatti per la sua raffinata selezione musicale. Dovrebbe essere già in linea Ekaterina DJ, pronto?
11: Pronto, eccoci, ciao Sette Va, ciao Francesco, ciao a tutti.
10: Ciao, allora, grazie per aver accettato l'invito, sei sempre così gentile con noi, però insomma ci aspettavamo anche un no che era anche motivato e giustificato, perché ormai mancano poche ore, ma tanto tu suoni un po' a braccio, no? Hai più o meno delle scalette, però poi lì dopo improvvisi in base alla realtà. Azione, no? Hai il famoso polso della situazione, l'humor della pista, giusto?
11: Sì, sì, sì, allora ci sarà una serata che comunque lo fanno spesso in questo porto antico di Genova, perché sappiate perché Italy è molto famoso della tipica cucina italiana vera proprio, tutte le cose che fanno li fanno proprio loro in casa, i gusti, dal sugo di pomodoro alle pizze, all'impasto, ai drink, cioè è proprio una catena veramente conosciuta, che lo conosciamo tutti, che è oltre anche, come dicevi, oltre anche oceano, perché c'è anche Miami, c'è anche New York, ci sono New York, penso, non Miami, scusami, a New York. Comunque io farò la serata, quindi suonerò musica italiana, perché vogliono che metto musica italiana.
10: Ah, vedi?
11: Anche è giusto, perché questa catena è italiana. siciliana,
10: ecco,
11: al Porto Antico, il più famoso di Genova, faremo questa una serata con il meglio dello street food romano, tra gli assaggi di piatti della tradizione, drink, musica, un vero proprio viaggio nel gusto che dai maritozzi ai suppli, dai fritti alla pizza, cioè di tutto e di più,
10: tutte queste tradizione
11: gastronomica della capitale. Quindi faremo questo romano, praticamente dello street food romano, e un allora, po' della cucina romana tipica, con questo aperitivo di assaggi, e quindi l'ingresso è gratuito e comunque si può fare la spesa, si ascolta musica, io suonerò, comunque mi vedrete lì a suonare e che ci fa piacere.
10: Ti concederai anche per qualche selfie, mi raccomando.
11: Ma dimmi, certo, me lo chiedono quasi, cioè, me lo chiedono sempre tutti,
10: chiaro, perciò.
11: Girando per l'Italia, girando per il mondo, tra che sono tornato, che sai, da Miami, poi adesso ho le serate, devo andare a Roma perché c'è la serata anche Roma Capitale Glamour, una grande serata dove ci saranno tutti, cioè dalla televisione, i VIP, i personaggi, attori, attrici, comunque anche lì il 5 giugno ci sarò anche a Roma.
10: Esatto, perché stiamo parlando di diciamo arte, delle golosità da gustare nello street food romano, ma la location invece di questa tua esibizione di giovedì è a Milano, giusto?
11: No, è a Genova.
10: Ah, no, è a Porto Genova. Antico. No, non l'avevi detto, Porto Antico, scusami, perché noi stiamo iniziando con le serate, tu sai che abbiamo da sbrigare tutte le tappe in Italia di Venere d'Europa, e allora veramente tra radio
11: è vero, ma tu perché tu sei un grande, no? A parte che comunque è Italy, ce l'ha dappertutto, ci sono le caffè anche a Milano.
10: No, ma è perché mi hai fatto il tranello, perché poi Roma è così, siccome so che spesso suoni anche a Milano, a parte me l'avevi detto all'inizio,
11: anche a Milano, tra un po' dovrei andare a suonare a Gioscavalli. Comunque sto girando piano, comunque ti faccio sapere, lo sai che io ti voglio bene, tu sempre come ospite sempre, perché sei un grande, tu sei un grande radiofonico, il più grande che mai conosco. Poi ci conosciamo anche da tanti anni.
10: Ecco, guarda che adesso arrivi tu e con Denaro, eccoti qua.
12: Open your blue eyes, open your nice arms, don't forget my number, my white dove. You're always my sweet love,

0: allora eccoci qua. Chi è che non si ricorda di Dan Harrow? In pochissimi direi, perché Dan Harrow ha realizzato insieme ad Ekaterina questa Always, che dura 7 minuti e 5 secondi, perché si tratta della Extended Remix. Però noi, siccome Ekaterina ce l'abbiamo in telefonica, preferiamo trascurare un attimino il disco, la traccia, pur di parlare ancora con lei. Oh, tra l'altro qualcuno ha detto qua in regia, anche sui social: ma che avete fatto apposta per rimarcare Porto Antico di Genova? Beh, insomma, Ekaterina va sempre in giro. Poi è bella questa cosa tra due città molto grandi, molto rappresentative, tra le più belle d'Italia. Vabbè, Roma secondo me è la più bella del mondo, però ovviamente io sono molto affezionato a Genova. Più volte ti ho detto che quando giocavo nel giro della nazionale di calcio da tavolo di Subbuteo, no? Calcio da tavolo, allora la federazione aveva sede lì a Genova, quindi due tre volte all'anno da ragazzino venivo in Liguria, una volta a Renzano, una volta a Sanremo, una volta a Santa Margherita Ligure. Dove capiti in Liguria è sempre bellissimissimo. Ma non dobbiamo parlare del sottoscritto, dobbiamo parlare di Eka. L'abbiamo detto, sei tornata da Miami. Questo disco come è nato? Come che è venuta l'idea con Dan Harrow di fare questa Always? Raccontaci un po' in retroscena.
1: Ah, questo è stato bellissimo, perché lui, io lo adoro, cioè lui è un pop degli anni 80-90 e anche era figo, ma tuttora è figo, perché ormai siamo diventati amici. Niente, ha fatto questo disco qua, lui in originale, perché non è questa versione, e poi ha fatto un concorso di tutti i producer di tutta Italia, anche tutto il mondo, cioè tutto il mondo, vari producer, il miglior remix di Always, di questo pezzo qua, però poi te lo farò sentire, sarà emesso su tutte le piattaforme firmando questo contratto con la JB Producer, produzione dell'etichetta. E quindi io non vedevo l'ora, ho detto facciamolo, io l'ho fatto subito, cioè vabbè, non subito, ci ho messo tempo comunque, però ho detto facciamolo un po' extended per 7 minuti, che comunque si può suonare anche dalla possibilità ai DJ di remixarla bene, mettere bene nei pezzi uno dopo l'altro, comunque si attacca bene anche in tutti i sensi dei pezzi, da dance la puoi mettere anche, io l'ho suonato anche con un po' di techno, comunque andava bene. E niente, l'ho fatta perché lui, io lo adoro, io sono un fan suo, anche se non DJ, ero fan. Quando gli ho detto guarda, io da piccola piaceva come cantavi, poi ero innamorata di lui, io l'ho anche detto, e ho fatto questo remix e le è piaciuto. Ma grande Ekaterina, brava, subito sulle piattaforme, facciamo uscire su tutte le piattaforme. Quindi ero felicissima, avendo tra l'altro questo disco ha vinto anche disco d'oro in Russia, quindi sono ancora più felice, quindi una grande cosa, capito? Ho cercato di farla un po' più dance, capito, se tu vedi, per il mio genere techno, ma comunque è uscita bene, un po' dance, ballabile, l'ho suonata tante volte e la gente l'ha ballata veramente, quindi sono felicissima e mi piace. Vorrei ancora fare qualche altro pezzo, un remix, ma con le canzoni Cage the Fox, ti ricordo, cioè lo sai i titoli, gli ho chiesto se posso farli, lui mi dà sempre la carta bianca, mi dice Ekaterina tu sei teatro, ti do sempre la carta bianca, quando vuoi ti mando tutti i pezzi e puoi fare quello che vuoi, quindi sono felicissima.
0: Benissimo Eka, allora qualcuno ha visto le tue immagini, biondo platino dappertutto sui nostri social, le nostre pagine, ha detto ma questa esiste, non esiste. Allora, per chi ha ancora dubbi, Ekaterina DJ, a parte che è in classifica con il suo pezzo, sì, ma per vedere se Ekaterina DJ esiste veramente basta andare al Porto Antico. No, siamo veramente presi, però è bella così l'estate, no? Poi con la temperatura manda ancora più in ebollizione il cervello, perché a parte gli impegni, le cose frenetiche che bisogna fare, adesso guarda è arrivata anche Seven Cat, la nostra gattina, al mixer, quindi siamo a posto. Allora ci salutiamo proprio sulle note. Allora, Porto Antico di Genova, serata musicale, tutta musica italiana, una sorta di quasi novità per Caterina DJ, però bisogna adeguarsi al gusto Italia di It Italy, no? Perché si gioca su questo di mangiare in inglese internazionale, però con l'Italy che è il nome della nostra patria. Grazie veramente Eka, che tu sei del centro Europa, però insomma ormai sei italiana a tutti gli effetti perché ti abbiamo con noi da diversi anni. Grazie per aver aderito a questa puntata di Algo Day.
1: Grazie a voi ragazzi, un bacione grande e vi aspetto il 28 dalle 18:30 in poi.
0: E ormai mancano poche ore, a domani. Ciao Eka, un abbraccio. Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: E Caterina DJ, bisogna ringraziarla perché non è stato facile per lei intervenire con noi, però lo fa sempre molto volentieri, a poche ore veramente da questo evento, tutti l'aspettano. Do You Want Me? E Caterina DJ, ci lasciamo così su queste note, ma domani alla stessa ora un'altra puntata di Algo Day, sempre sulle oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. è tutto per il momento, a te lo goda Chico Catenacci.

Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

0: Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini.
1: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica. Ora Musica. Ora Musica.
2: Ora c'è musica.
3: Musica. Ora Musica.
2: Ora c'è musica.
4: Eccoci anche oggi presenti, siamo connessi con Ora Musica, con le novità musicali indipendenti dell'estate 2006. Bentrovati a una nuova puntata di Ora Musica. Nostri ospiti oggi saranno i Nigra dalla Calabria, parleremo del loro progetto, ma come sempre, prima del disco al primo ascolto, un classico.
1: Ora Musica Story
4: 1978.

Hugo, Saturday Night Fever, il grande film. Questo brano viene dato come 1978, in realtà è del 77, perché il film è uscito lì, poi c'era già stato il singolo di debutto di questo progetto, che era Stayin' Alive. In seguito è arrivato Night Fever, oggi ad aprire Ora Musica, prima della nostra novità al primo ascolto, che è un canto alla luna, ma nello stesso tempo anche una ninna nanna, secondo me. È il singolo di Aldo Lozito.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano in Calabria e facciamo una chiacchierata con Inigra. Ho in linea Luciano Amodeo, giusto? Ciao Luciano, ben trovato.
1: Sì, ciao, buongiorno Luciano.
0: Luciano Amodeo che con Pasquale Caracciolo e Christian Gangeri, spero di averlo detto bene, ha creato questo trio che si chiama Nigra. Noi abbiamo in programmazione Sei Tu, però vedo dalla vostra biografia che avete già avuto un 2025 molto molto bello, con diversi riconoscimenti, no?
1: Sì, sì, il 2025 ci ha portato molto fortuna con l'album A Piedi Nudi, che insomma poi è andato a finire tra i migliori album della scena indipendente dell'anno scorso, quindi sicuramente sì, da lì veniamo e da lì ci portiamo un po' di folk and roll arricchito di elettronica quest'anno.
0: Il 26 va bene, perché vedo che avete suonato al Concertone, state suonando in giro, insomma siete in un buon momento.
1: Sì, devo dire che è un momento di forte crescita anche dal punto di vista della credibilità, visto che siamo andati un po' in giro a suonare. Il concerto nel primo maggio qui a Reggio Calabria è stato qualcosa di fantastico, suonare davanti a migliaia di persone in una line-up di tutto vanto.
0: Come ci racconti Sei Tu, questo nuovo singolo?
1: Ma questo nuovo singolo è un pezzo che fondamentalmente vuole contrastare quello che sono gli scenari della violenza normalizzata, quindi è una tematica contemporanea, una tematica che vuole sensibilizzare un po' tutti alla riflessione contro gli scenari di violenza che si sono generati nel mondo, e se restiamo un po' più vicino alle nostre parti qui in Italia ce n'è tanta, diffusa e profusa, per cui Sei Tu vuole raccontare questo.
0: Per girare il video avete scelto Milano come location?
1: Sì, abbiamo fatto il video a Milano in un contesto, diciamo, appunto urban. Devo dire che è stata un'esperienza fantastica, girata con Davide Turazza, che è una persona, insomma, un regista che ha fatto la differenza in queste circostanze, dove il messaggio è chiaro e diretto. Quindi siamo stati in varie location di Milano, è stato molto divertente e il prodotto è stato altrettanto significativo.
0: Immagino che sarete in giro a suonare quest'estate, quindi adesso diamo a chi ci segue le coordinate per seguire, raggiungere Inigra e rimanere aggiornati sui vostri concerti, le vostre date.
1: Sì, quest'estate faremo un tour con una radio a partire dal 2 di agosto a Villa San Giovanni, poi saremo l'8 di agosto delle parti di Gioia Tauro, poi insomma proseguiremo un po' su e giù per l'Italia e continuando anche questo inverno. Per quanto riguarda il progetto Nigra, lo trovate su Instagram, su Nigra Official, su Facebook, su tutti i canali di Nigra, e poi insomma ci potete trovare su tutti i digital store e ovviamente guardatevi il video, perché è veramente molto interessante, sul canale di Nigra.
0: Andremo a vederlo, adesso però vi ascoltiamo con Sei Tu. Luciano, grazie per essere stato con noi Ora Musica.
1: Grazie a voi, grazie a voi. Ciao.

0: Gonzalo, col coltello, il mito del progresso, ho conosciuto generazioni senza vento, mentre oggi siamo tutti Zeta o Alfa, che vuol dire?
1: Oggi alla musica c'erano i Nigra e questo era il loro singolo Sei Tu.
2: Raditi con gli Activity, con te sempre.

0: Ora musica, spazio a Francesca Sapio con la sua canzone per l'estate, una canzone molto riflessiva, si chiama Terra.
1: Ogni volta che ti guardo, vedo la luna accanto a te, come fosse la prima volta che guardo il cielo pensando a te. Il mio rammarico che a volte anch'io

Ha soltanto 14 anni Francesca Sapio, che è uscita con questo singolo dal titolo Terra. Oggi qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, in onda tutti i giorni con le promozioni discografiche indipendenti, promozioni di qualsiasi genere musicale, non ci sono preclusioni di genere, ascoltiamo veramente tutto.

0: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.
1: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Angolo dei ricordi.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: Oggi non torniamo nemmeno indietro di tantissimi anni, perché siamo negli anni 2000 con il brano che vi vado a proporre. Esattamente 2013, Nile Rodgers produce Daft Punk, c'è anche Pharrell Williams in questo brano dall'aria molto funky, molto estiva. È Get Lucky, qui a Ora Musica.
2: Like the

0: Produzione di Nile Rodgers, si sente anche la sua chitarrina in questa Get Lucky, oggi nell'angolo dei ricordi, che ci ha riportato nel 2013, quindi indietro di 13 anni. Torniamo invece nel 2026, estate 2026.
1: Il sole muore piano.

0: Si chiama Restami Addosso, il singolo per l'estate di Carlo Audino, tra le promozioni di Ora Musica.
1: Dalla Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tigullio, musica per intenditori.

0: Oltre ad la canzone di Alessandra Latino, Quando la vulnerabilità diventa forza, oltre ad nuovo progetto discografico che è un EP di 6 tracce realizzato con il contributo di Nuovo Aimaje. Ah, ora musica anche Fabio Martorana, nuovo singolo anche per lui, Fra sogno e realtà.
1: Ti conosco appena,

fra sogno e realtà. Fabio Martorana con il nuovo singolo che è uscito da qualche settimana e sta scalando le classifiche indipendenti, visto che le radio lo hanno accolto molto bene. Da un paio di settimane vi stiamo presentando anche la nuova canzone dei Jalis, Taratata.

0: uniti come due gocce in un bicchiere, siamo destinati a non mollare finché la ritmica protegge questo amore, finché la strada resta asciutta. Questa è una strofa estratta da Taratata, la nuova canzone dei Jalis, che festeggiano il 29esimo compleanno di No a Sanremo. Chissà se il 30esimo sarà quello giusto, ma staremo ad ascoltare.
1: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
2: Ora Musica, il network della musica indipendente.

Ora musica con Vincenzo Magliozzi, si chiama Primavera il suo singolo, novità al primo ascolto di questa settimana ad accompagnarci oggi ad un nostro appuntamento tra i preferiti qui in Ora Musica, quello che dove si viaggia nel tempo, l'angolo dei ricordi.

From Here to Eternity, Giorgio Moroder, oggi nell'angolo dei ricordi. Era il 1977, in quegli anni lui stava anche producendo Donna Summer con i suoi primi successi. Insomma, è stato veramente un personaggio innovatore della musica dance elettronica. Domani alla stessa ora, altro ricordo. Adesso invece tornano le nostre promozioni con Home Tear Tonight, il singolo firmato The Flow.

0: The Flow, anche questa settimana tra le novità di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Le 15 e 34 minuti.
3: Radio Tiguglio Web.
4: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

0: a chiudere quasi la puntata di oggi, giusto il tempo da andare ad ascoltare anche il singolo di Davide Buzzi.
1: La meteo sul giornale.

0: lontana. E noi si resta qua.
1: Davide Buzzi oggi chiude la puntata di Ora Musica. Le novità indipendenti tornano domani alla stessa ora. Da Riccardo Pellegrini, grazie per l'ascolto.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
3: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
4: Su Radio Tiguglio, la musica giusta, al momento giusto.

Joker.

0: Radio Tiguglio presenta
1: a tutta musica con Dora e Manuel. Alzate il volume. Si parte.
2: Si parte, ma dove si parte, cara Dora?
3: Ciao a tutti, se parte desde la, ¿cómo se llama aquí? La zona.
2: La zona.
3: Ay, se me olvidó. Lo tenía en la mente.
2: ¿Cuál es el trauma?
3: Desde el estudio de Dimensione.
2: Ah, lo studio di Dimensione Dance, sí, de tutta musica.
3: Exactamente. Yo estoy partida, no me recuerdo dónde estamos.
2: Quello è il trauma, perché siamo ritornati in onda dopo un bel po' di mesi che non eravamo, diciamo che eravamo in relax, però non tanto, perché abbiamo fatto delle, stavamo lavorando per voi,
3: sì, facendo nuove cose,
2: sì, esattamente,
3: sì, sì,
2: e quindi abbiamo ristrutturato anche il programma a tutta, sì, musica. Ci saranno delle novità.
3: Se le da una pincelata.
2: Una pincelata di una tintura. Voi, sì, come, sì, state? Tutto bene? Scriveteci naturalmente al numero di telefono 371-4634-294. Fateci sapere che cosa avete fatto per l'estate. Noi abbiamo letteralmente sudato, perché è stata un'estate veramente calda anche questa. Questa estate io l'ho sentita di più comunque degli altri anni.
3: Bastante, è stato más duro esta vez. Anche todavía hoy.
2: Anche oggi c'è caldo.
3: Anche oggi c'è caldo. Sì,
2: questo.
3: Sì, stiamo junto. Tu che stai bevendo?
2: Io l'orzata con un po' di ghiaccio.
3: Ah, io un delizioso succo di ananas con molto ghiaccio.
2: Ghiaccio, gelo, si
3: un
2: può dire.
3: Un pochito di piña con gelo. Buonissimo per questo calore.
2: Un succo di anatras, come dicevano tanto tempo. Anatras.
3: Sì.
2: L'anatra era un animale, quindi sbagliavano, diciamo. Sì.
3: Perché la S fa la differenza.
2: Esatto. Come avete sentito, ragazzi, ci abbiamo anche la sigla nuova. Abbiamo ricostruito anche la sigla di A Tutta Musica, giusto per dargli un po' di freschezza, che ci accompagnerà non solamente adesso che siamo ancora agli sgoccioli dell'estate, ma per tutto anche il 2027, perché noi fino al 2027 ci siamo, poi nell'estate del 2027 ritorneremo un po' a fare una piccola pausa. Novità per quanto riguarda A Tutta Musica: torna Segnalibro con una grandissima novità che non vi svegliamo adesso, ma lo saprete solamente al momento giusto. Non c'è più il Caffè 90, ma abbiamo aggiunto il Mix Time con la musica mixata. Due belle canzoni mixate dei momenti passati e non solo. E poi ci sono le vostre richieste, quelle non mancheranno mai, perché siete veramente il pilastro portante anche di A Tutta Musica, dove voi fate la differenza in qualsiasi programma. Cara Dora, poi ci sono anche altre due novità che non vi svegliamo, perché le sentirete più tardi.
3: Nel trascorso del programma.
2: Esatto.
3: Se irà descubriendo tutto poco a poco, come abriendo le cajas magiche.
2: Sì. Poi se avete qualcosa da dirci per migliorare ancora il programma, se volete sentire, non so, una rubrica speciale, fatecelo sapere al 371-4634-294, oppure mandateci un'email a dimen@mail.com. Dimenticavo, abbiamo proclamato il vincitore di Talent On Air della scorsa, sì, stagione, e quindi presto sentirete anche l'intervista di chi ha vinto il Talent On Air. Talent On Air però in questa stagione non ci sarà, ci saranno sempre protagonisti i nostri artisti e indipendenti, e la grande musica di A Tutta Musica. Quindi prendetevi una bella respiro, preparatevi, perché sta per iniziare
4: A Tutta Musica.

0: The Gordini Experience, Atrocine, qui a Tutta Musica, il primo brano che è stato in programma per questa nuova stagione di A Tutta Musica. È bella techno, bella forte, bella ritmata, come ogni settimana ne proponiamo una all'inizio di quelle che spaccano veramente di brutto. E segnalibro,
1: no? Sì, al finale, wow!
0: No, aspettate per segnalibro, aspettate. Noi torniamo tra poco con la grande musica di A Tutta Musica.
2: La spesa è conveniente se non compri niente. Questa settimana torna lo speciale super risparmio Didel. Mezze macchine rigate, trafilate e rigate a chiave, disponibili dal 14 Ferragosto a 2 euro a piacere. Succo di mucca a confezione assortita, arancia, castoro e mucca, ananas e mucca e mix mucche tropicali a 1,99 euro. E se ti porti la spesa da casa è ancora più conveniente. Banana con intelligenza artificiale che ammuffisce all'istante non appena decidi di mangiarla a 1,999 euro. Didel, scade davvero. Costuccio, l'astuccio che costuccia a 99,99 euro. Per il back to school non ci vuole mica un genio, ci vogliono i soldi, tanti soldi. Da Io Povero tutti possono trovare la formula per il back to school. Povero, tu no. E grazie alla linea Adoro fare il mutuo per un astuccio, la formula per indebitarsi da oggi è tutta italiana. Costuccio, l'astuccio che costuccia a 99,99 euro. Io Povero, la spesa per chi non c'ha manco l'euro del carrello.
3: Ogni settimana il divertimento vi aspetta su questa radio con la

Indipendenti, anche se non c'è il talent on air, però questa settimana vogliamo presentare un artista veramente eccezionale. Si chiama Amverset e si fa ascoltare Hold On.

con Anverte, l'artista di questa settimana che ha, diciamo, ha chiesto di essere inserito nella playlist di Spotify New Artist, dei nuovi artisti della questa stagione. Quindi anche voi potete farlo, andate su Matchify e fate la vostra richiesta da lì, noi automaticamente verrete inseriti, e tutti gli artisti che saranno inseriti in questa playlist di New Artist di A Tutta Musica saranno automaticamente suonati qua in questo bellissimo programma che torna tra poco.

Luca. Ciao a tutti, sono Luca dalla Biblioteca di Marruvio e da oggi presenterò la rubrica Segnalibro con i consigli per la lettura e le novità editoriali. Iniziamo presentando tre libri molto amati dai nostri lettori in questo periodo. Il primo è intitolato Il padre americano. È un romanzo intenso che tratta il tema della memoria e del rapporto padre-figlio. Il protagonista è un uomo di nome Antonio. Dopo un pesante lutto decide di partire per gli Stati Uniti con la giovane compagna. Quello che doveva essere un semplice viaggio si trasforma in un percorso attraverso i ricordi che portano Antonio a ripercorrere varie tappe della sua vita e a prendere in considerazione scelte importanti. Un romanzo delicato e profondo, un viaggio geografico che si trasforma in un viaggio tra ricordi e cari affetti. Il secondo libro che vogliamo presentare è intitolato Cambio vita cercasi. È il libro d'esordio della psicologa Francesca Safina. Affronta temi attuali come la ricerca della felicità e la paura del cambiamento, attraverso la storia di Isa, una ragazza con una vita sentimentale complicata, un rapporto con la madre non semplice e un amore del passato che torna e le scombussola la vita. Isa, nel corso delle pagine di questo libro, decide di iniziare un percorso di cambiamento e comprende che non esiste un'unica via per essere felici. Un romanzo umano, anche molto ironico, che ci ricorda che non è sbagliato essere imperfetti o commettere degli errori. L'altro libro che vogliamo presentare è intitolato La simmetria dei desideri, di Nevo. È un romanzo in cui, attraverso le vicende di quattro amici, l'autore riflette sui sogni che coltiviamo da giovani e su quanto il tempo possa cambiare i nostri desideri. Durante la finale dei mondiali del 98, quattro amici, inseparabili e cresciuti insieme, scrivono in un foglietto i loro desideri, promettendosi di rileggerli quattro anni dopo in occasione dei mondiali successivi. La vita, però, si sa, prende direzioni imprevedibili. Amori, matrimoni, figli, delusioni e tradimenti mettono

alla prova il loro rapporto e modificano i loro desideri. Un romanzo molto interessante e estremamente umano. Segnalibro torna tra poco con la rubrica dedicata alle novità editoriali che saranno presto disponibili presso la nostra biblioteca.

Per quel che riguarda le novità editoriali, consigliamo tre libri che saranno disponibili nelle prossime settimane. Il primo è Macchia di Mirto, un nuovo romanzo dello scrittore sardo Francesco Ru, un romanzo ambientato nella Sardegna di fine anni 70. Mentre il potente imprenditore Gabriele Lestri trasforma un angolo di costa in un ambizioso paradiso turistico, sotto il profumo del mirto e il soffio del maestrale fermentano rancori, avidità e segreti. Quando il giovane Lorenzo scompare, quello che sembra un sequestro come tanti, si rivela presto l'inizio di una spirale oscura, dove interessi privati e violenza si intrecciano senza scampo. In una terra aspra e seducente, Francesco Ru costruisce un thriller teso e immersivo, dove il paesaggio non fa da sfondo, ma osserva, nasconde e giudica. Il secondo libro che vogliamo presentare è intitolato Malintesi del cuore. È un romanzo storico romantico, ambientato nel 1814. La protagonista è una donna che nel tentativo di aiutare la sua migliore amica si ritrova coinvolta in un finto fidanzamento con l'affascinante Lord Livingstone. Tra equivoci, segreti e sentimenti difficili da nascondere,

0: che doveva essere un gioco si trasforma in qualcosa di più grande e reale, un romanzo avvincente e molto intrigante. Chiudiamo con un libro per bambini dal titolo La magia delle stelle in estate. Nel cuore del bosco c'è una casetta dove vive felice una famiglia di orsi. Mamma orsa, papà orso e i loro 4 orsetti. Questa notte per la prima volta i piccoli dormiranno fuori da soli, protetti dagli animali e dall'aria tiepida della pianura. Il padre li rassicura dicendo: ricordatevi di contare le stelle, ce ne saranno almeno 1000. Un racconto sognante e avvolgente per celebrare i piaceri dell'estate, le notti piene di vita e i ricordi più belli. L'età di lettura di questo libro è a partire dai 4 anni. Proseguiamo segnalando le attività che si terranno nella nostra biblioteca nelle prossime settimane. In vista dell'imminente ritorno a scuola, abbiamo allestito nella nostra sala bambini e ragazzi una mostra bibliografica dal titolo Back to School. Una mostra ricca di albi illustrati, storie e racconti per avvicinare i bambini e i genitori al ritorno a scuola e per prepararli a una nuova tappa importante nella loro vita. Continuate a seguirci per avere presto novità sulle prossime attività sia per bambini che per adulti. Grazie per l'ascolto e per la collaborazione a tutti gli amici di A Tutta Musica. La rubrica Segnalibro torna la prossima settimana.
1: E volevo ringraziare Luca che cura con grande parsimonia e precisione la rubrica Segnalibro, la rubrica di A Tutta Musica. Grazie Luca, grazie alla biblioteca di Marruvio per la preziosa collaborazione, che quest'anno poi è andata molto molto migliore, perché la cura non solamente per quanto riguarda i consigli della lettura, ma lo fa lui, quindi grazie, perché ci mette la voce, ci mette l'entusiasmo, ci mette tanta passione. Grazie Luca per il tuo appoggio. E noi torniamo con la musica, e questa volta grazie anche a una bellissima canzone di tanti anni fa in versione remix. Noi vi proponiamo Lucio Dalla, L'anno che verrà, in versione remix.

Lucio Dalla qui a Tutta Musica. Adesso siamo pronti per partire nel vostro spazio, lo spazio richieste, quello che ci mandate alla 371-4634-294. E la prima richiesta di oggi è quella di Gianluca, che voleva ascoltare una canzone di Gianni Fanti, Robe Rock e Lollo DJ, che salutiamo. E vi ricordiamo che partiranno anche loro su tante radio e con il loro Dance to Disco, però io mi ricordo quella è una radio che va trasmessa alle 9, è Radio Dimensione Dance, quindi potete ascoltarla da lì. Zanzibar, Gianni Fanti, Robe Rock e Lollo DJ, richiesta da Gianluca.

Zanzibar, richiesta da Gianluca. Grazie Gianluca per la tua richiesta al 371 4634 294. Gianni Fanti con Robin Rock, che salutiamo, e anche Lolo DJ, un'altra bellissima production. Io ho avuto la fortuna e l'onore di conoscere Gianni Fanti, una persona veramente preziosa, e un amico e un collega, che la saluto, gli do un grande abbraccio. Adesso il prossimo brano, volevo però salutare gli amici che ci stanno scrivendo, quindi salutiamo Sara, Marzia, Davide, Barbara e Manuela, e tutti ci hanno detto buon rientro, grazie per accompagnarci.

queste serate di caldo, è vero, c'è caldo. Loro hanno richiesto un brano e si chiama Buon Vento di Lorenzo Giovanotti Cherubini.

0: dove si muove la musica, anche qui a Tutta Musica. Era Jovanotti con Buon Vento, Jovanotti in collaborazione con Alfa. Buon Vento qui a Tutta Musica. E siamo arrivati purtroppo al momento clou.
1: al punto finale del programma.
0: Esatto, al punto finale. E va bene, va bene. Anche oggi è andata. Noi siamo contenti perché ci avete fatto compagnia come noi abbiamo fatto compagnia a voi. Grazie Dora per la tua compagnia.
1: Grazie a te e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Vi vogliamo ricordare che il canale YouTube è sempre presente, da oggi poi ritorneranno a essere inserite anche le puntate frequentemente, e poi naturalmente potete seguirci anche su Instagram,

0: una volta a Luca, che si è prestato con la sua voce per presentare Segnalibro. Gli artisti indipendenti che hanno mandato la propria musica, la richiesta a MatchFi, grazie anche a loro, e potete farlo anche voi. Se non volete passare dalla piattaforma MatchFi, potete anche mandarci una email a dimenchiocciolamail.com con il vostro brano in MP3 e poi anche il nome dell'artista e una piccolissima e breve descrizione dell'artista, quindi una bio molto breve, così almeno vi presentiamo. Non fate un romanzo enorme, perché sennò ci vorrebbe 2 ore.
1: Esatto.
0: È bello sapere tutto di voi, però il tempo a nostra disposizione è limitato, quindi non si può. Dora, vuoi aggiungere qualcosa?
1: No,
0: a posto.
1: Desearles un lindo dia.
0: Allora vi lasciamo con l'ultima canzone in programma e noi ci sentiamo la prossima settimana. Ciao!
1: Ciao a tutti! It's not easy to be stepping on the pieces that somebody else.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
2: You are on WCO Radio. Una trasmissione dedicata alla musica Texas Red Dirt, folk americana alternative country. WCO Radio. And Blue Bonnets Hill.

Amici, ma soprattutto amiche di WS Radio, Radio TV Web, GialloTX, vi do la benvenuta a questa 92esima puntata di Blue Bonnet Seal. Puntata che abbiamo aperto con un pezzo proveniente da Second and Smoke. Stiamo parlando del nuovo album di Sean McConnell che finalmente è uscito, e questa era Alien. E adesso andiamo avanti, altra canzone che arriva da un album uscito nel 2018, l'album si chiamava Lonesome as a Shadow. Lui è Charlie Crockett, che sarà presente ad agosto alla Brown Reunion, ma una cosa di cui parleremo più avanti. Intanto noi ci ascoltiamo The Sky.

0: della Brown Brothers Reunion, che si terrà quest'anno dall'8 al 10 di agosto in Idaho, da dove provengono proprio i fratelli Brown, che non sono nient'altro che i grandissimi Reckless Kelly e i grandissimi Mickey and the Motorcars. A proposito di artisti presenti in quell'evento, e prima o poi speriamo anche di andarsi a fare un giro, ci saranno anche questi ragazzi che arrivano da Boise in Idaho, ovvero Taylor and the Train Robbers, e il loro album del 2017, Gravel. Ci ascoltiamo Mom's Old Fender.
1: This guitar that I'm playing, it ain't mine. It's been playing country music since before.

E dopo questa splendida Mom Old Fender, vi ricordo, se non avete già fatto, di mettere mi piace alla pagina Facebook di Blue Bonnet Seal, a quella di WSL Radio, dove Blue Bonnet Seal va in onda tutti i martedì sera dalle ore 21 e in replica il mercoledì mattina dalle ore 10, a quella di Blue Bonnet Seal Live, dove in contemporanea con l'emissione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. E vi ricordo anche di mettere mi piace alla pagina Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Seal va in onda sì il mercoledì alle ore 17 e perché lunedì alla stessa ora. E adesso andiamo con la Bo Phillips Band, album del 2010 che si chiamava Dirt Road, e questa è Perfect Girl.

E dopo la Bo Phillips Band andiamo avanti con uno che è diventato musicista da poco. Ebbene sì, Ed Sanders prima lavorava nel settore petrolifero, faceva l'operaio petrolifero. Poi tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018 aveva rilasciato in rete una sua cover di un pezzo di Chris Stapleton, Either Way. Bobby Bones, un famoso produttore, l'ha visto, l'ha portato in studio e gli ha fatto registrare la sua prima canzone in studio, questa, Bloodline.

Bloodline, Ed Sanders, questa bellissima storia che può succedere praticamente solo negli Stati Uniti e in pochi altri posti che ci sono sfilate in sottofondo. Andiamo avanti con

altro artista di lui vi avevo già parlato la settimana scorsa, è Charles Wesley Goodwin, che ha rilasciato in questo 2019 un nuovo singolo in attesa del suo nuovo album che dovrà uscire, che direi intorno alla fine di marzo, che si chiamerà Seneca. Intanto noi ci ascoltiamo.

Wesley Goodwin con la sua Hardwood Floors. Io sono veramente curioso di ascoltare il suo nuovo album e lo attendiamo con ansia. Andiamo avanti con un amico. Io mi ricordo di questo artista quando è venuto in Italia, stiamo parlando nel 2004-2005. Assieme a lui c'era uno scatenato Jerome Birmingham, lui invece era uno molto molto più tranquillo. Il suo nome è Jason Allen. Nel 2017 ha rilasciato questo Here to You, da cui ci ascoltiamo Nightmare and a Dream.

E dopo il sempre grande Jason Allen, e vi giuro che nelle prossime puntate qualcos'altro da questo Years to You ci sentiremo ancora. Andiamo a chiudere questa prima parte di questa 92esima puntata di Blue Bonnet Seal con una canzone che sarà colonna sonora di un film che è stato presentato allo Star Film Festival. Dovrebbe uscire in questo 2019. Il film si chiamerà The Last Whistle e questa è la colonna sonora. Lui è il grande Pat Green e questa è Till the Last Whistle Blows.

Bentornati, seconda parte di questa 92esima puntata di Blue Bonnet Silly in onda sulla frequenza in streaming per tutto il pianeta di WS Radio e Radio Tiguglio Web. Sempre già l'UTX al microfono, siamo partiti a carichissimi Heart the Size of Texas. Loro erano la Tyler Dudley Band e adesso andiamo avanti con James Carters, ultimo singolo uscito in questo 2019, e questa è Crazy Man.

Ed era James Carter con questa Crazy Man. James Carter che ha deciso in questo 2019 di far uscire 12 canzoni, una al mese. Questa era la canzone del mese di gennaio, intanto aspettiamo quella di febbraio. Continuiamo, altro nuovo singolo, lui abbiamo avuto modo di conoscerlo, farci due chiacchiere e anche scambiarci due risate al Voghera Country Festival del 2018. Stiamo parlando di Wynn Williams e questa è Man What a Woman.

E dopo Win Williams, vi ricordo, se avete già fatto, di mettere mi piace alla pagina Facebook di Blue Bonnet Seal, a quella di WC Radio, dove Blue Bonnet Seal va in onda tutti martedì sera dalle ore 21 in replica il mercoledì mattina dalle ore 10, e a quella di Blue Bonnet Seal Live, dove in contemporanea l'emissione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. E vi ricordo anche di mettere mi piace alla pagina Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Seal va in onda tutti i mercoledì dalle ore 17 e in replica il lunedì alla stessa ora. E adesso continuiamo con Adrian Baccaro Girls, e questa è la sua Buffalo Girls.

E dopo I Bleed di Sundance Head andiamo con un altro dei nostri gruppi preferiti. Loro sono la Sam Riggs Band. Hanno rilasciato in questo 2019 il loro nuovo singolo dal titolo Obsessed.

E con Sam Riggs che ci sta sfilando in sottofondo, continuiamo con un altro che uscirà con un nuovo album a breve. Di lui vi avevo già parlato qualche settimana fa, stiamo parlando niente poco di meno che del grande Dale Watson. Il suo album dovrebbe uscire anche lui a marzo, e intanto ha rilasciato questo nuovo singolo, David Brooks Kemper, lui, Dale Watson.

Per l'ultima nota di questa David Bones Camper che Dale Watson ha dedicato a un suo grande fan che abita nella Panhandle, nella pianura del Texas. E poi vi devo dire anche che l'album nuovo di Dale Watson, che si chiamerà Call Me Lucky, in realtà non uscirà a marzo ma uscirà proprio questo venerdì, quindi 15 febbraio, quindi lo aspettiamo veramente con ansia. E intanto vi devo dire che purtroppo siamo giunti al termine anche di questa 92esima puntata di Blue Bonnet Seal. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di mettere mi piace alla pagina Facebook di Blue Bonnet Seal, a quella di WC Radio, dove Blue Bonnet Seal va in onda tutti i martedì dalle ore 21 e replica il mercoledì dalle ore 10 del mattino, oppure a quella di Blue Bonnet Seal Live, dove in contemporanea anche l'emissione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. E vi ricordo anche di mettere mi piace alla pagina Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Seal va in onda tutti i mercoledì dalle ore 17 e in replica il lunedì alla stessa ora. Vi ricordo anche di controllare il sito di wcradio.it, dove trovate

news, classifiche, novità e anche tutti i podcast delle trasmissioni di WCN Radio e anche tutte le interviste di WCN Radio on the road. E vi ricordo anche, se l'avete già fatto, di scaricare l'applicazione semplice e gratuita di WCN Radio da tutti gli store digitali. E allora, visto che oggi è il 12 febbraio, per chi mi sente su WCN Radio, o il 13 per chi mi sente sulla prima passaggio su Radio Tiguglio Web, praticamente giovedì sarà il giorno di San Valentino e io vi dedico una canzone che esprime proprio il mio sentimento per quel giorno. I Never Like San Valentine. Loro sono i Reckless Kelly. Gianluigi X vi saluta, vi do l'appuntamento a martedì su WCN Radio, a mercoledì su Radio Tiguglio Web, e adesso I Never Like San Valentine, Reckless Kelly. Ciao a tutti.

0: Su Radio Divulio Web state per ascoltare una nuova puntata di
1: Eccomi puntuale su questi microfoni per una nuova puntata di Nota nel Tempo in compagnia di Simone Russo. Ben ritrovati a tutti. Anche oggi siamo pronti a viaggiare attraverso la musica italiana e internazionale, riscoprendo grandi successi che hanno accompagnato interi

generazioni. Una nuova selezione fatta di pop, grandi melodie, ritmo e qualche sorpresa musicale. Quindi mettetevi comodi e iniziamo subito il nostro viaggio nel tempo. Cominciamo dagli anni 80, con uno dei brani più celebri dei Tears for Fears. Una canzone dal ritmo elegante e coinvolgente, diventata un vero classico della musica internazionale. E quindi andiamocela ad ascoltare.

Torniamo in Italia con uno dei brani più conosciuti e amati del repertorio di Vasco Rossi, una canzone che nel corso degli anni è diventata un vero simbolo della musica italiana, e quindi andiamocela ad ascoltare.

ballata degli anni 90, firmata Duran Duran. Un brano intenso e raffinato che mostra un lato più romantico della band britannica. Andiamocelo ad ascoltare.

Passiamo adesso a una delle canzoni più conosciute di Antonello Venditti, capace di raccontare con semplicità e sensibilità il valore dell'amicizia e dei rapporti umani. Andiamocela ad ascoltare.

con Stevie Wonder, è uno dei grandi successi degli anni Ottanta. Una canzone brillante, orecchiabile e perfetta per questa parte della nostra puntata. Andiamocela ad ascoltare.

italiana con Irene Grandi, un brano intenso e moderno, diventato uno dei successi più riconoscibili. Andiamocelo ad ascoltare.

splendida ballata pop che ha conquistato il pubblico internazionale alla fine degli anni Ottanta. Una melodia dedicata e ancora oggi amatissima.

Chiudiamo questa prima parte di puntata con uno dei brani che hanno segnato una generazione della musica italiana. Ritmo, ironia e una storia diventata ormai parte della cultura pop italiana. Andiamocela ad ascoltare.

0: con condanne brutali.
1: Dell'elettrodroga, sì, che voglio essere di tanto con il testo.

0: begin again. Radio Tiguglio presenta
1: 4 3 2 1.
2: Va ora in onda Get Up and Dance, l'appuntamento con la dance più forte del momento. In console Marco Mari.
3: Marco Mari, mi fai ballare?
4: E come no?
5: Siete pronti, ragazzi, per muovere le gambette e le testoline? Beh, fatelo se non siete in macchina, se siete seduti in ufficio, se siete seduti a casa, al bar, insomma, dove volete, ma non in macchina, assolutamente no. Ciao a tutti, sono Marco Mari, siamo giunti ad un nuovo appuntamento con Get Up and Dance, il modo per farvi ballare la musica più bella del momento, che apriamo così.

Che ve ne pare di questa nuova di LB One? Eh? Show Me Love, o perlomeno è stata costruita sulle ceneri di quella canzone di Robin S. Questo è stato il pezzo d'apertura di oggi, che da oggi entra a pieno titolo nella nostra playlist. Ma ora, ragazzi, dobbiamo proseguire il nostro percorso con tutti i pezzi che abbiamo in scaletta da qualche settimana a qualche mese.

Ultimi giri per questo pezzo del Bob Sinclair, anche perché il Bob ne ha lanciato un altro che sicuramente non mancheremo di mettere in scaletta, perché i suoi brani non possono essere accantonati così alla leggera. Tra l'altro, Ultimi giri è una dizione che si diceva quando i dischi, quando le canzoni erano ancora in vinile, quindi giravano sul giradischi e quindi erano praticamente pronti per andare in archivio. Dai che andiamo! Tra poco, ragazzi, anzi tra poco, vi diamo lettura di quelli che sono gli argomenti delle due piccole parentesi non musicali all'interno di Get Up and Dance. Al 30° minuto, giù di lì, ci sarà l'aforisma del giorno e quest'oggi si parlerà di invidia. In conclusione invece ci sarà dell'altro con il sorriso del giorno e ci sarà da divertirsi con gli angeli custodi. Intanto si prosegue tenendo alto il ritmo per ovviamente tenere allo stesso tempo alto il morale della truppa.

Qualcuno di voi si chiederà: ma Marco Mari, ma sono ancora le canzoni dell'estate? Beh, del resto, ragazzi, siamo alle ultime battute dell'estate. Le canzoni che ci accompagneranno nella parte invernale dell'anno arriveranno nei prossimi giorni, o comunque qualcuna sta già arrivando. Quindi accontentiamoci.

0: E con I'm Still Standing del DJ Funk Deluxe chiudiamo la prima parte. Tra poco ci attende il primo flashback di oggi.
1: Radio di Guglio, una radio per amici, H24.
2: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
0: Riprendiamo il nostro cammino, amici, in Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, più importante di questa parte finale dell'estate, che a questo punto comunque ci regala il primo dei due flashback di giornata. Questo è un pezzone, ragazzi.

Ve l'avevo anticipato che era un pezzone, eh? Blowing in the Wind. Siamo tornati indietro di un po' d'anni per riprendere questo pezzo del passato, comunque non proprio lontanissimo da noi, ma ora dobbiamo ritornare al presente, amici. Tra poco daremo anche un'occhiata a quello che è il tema dell'aforisma di oggi. Parleremo di invidia.

E così ragazzi, noi proseguiamo il nostro percorso all'interno del nostro Get Up and Dance. Cerchiamo di dare un po' di ritmo al nostro spazio musicale, anche perché poi è stato creato proprio per questa ragione, per creare del ritmo, per darvelo che sia di mattina, di pomeriggio, di notte, visto che ormai i programmi musicali si possono ascoltare con il podcast ovunque si vada, ovunque si sia, in qualsiasi ora del giorno. Questo è un bel pezzo di quelli che ricordano un po' i funkettini di fine anni 70, inizio anni 80 del secolo scorso.

Eccoci arrivati, ragazzi, all'aforisma del giorno. Come detto poco fa, oggi parliamo di invidia. L'invidioso soffre per quello che hanno gli altri invece di provare piacere per ciò che ha. Verissimo. Chi l'ha detto? Bertrand Russell. E non gli si può dare torto, assolutamente.

0: E così, ragazzi, abbiamo completato anche la nostra parte centrale di Get Up and Dance. Andiamo in pausa.
1: Nome
2: Alex.
1: Cognome
2: sì.
1: Che fai?
2: Provo a fare lo speaker.
1: E dove?
2: Qui su Radio Tiguglio.
1: È il programma?
2: Troppo forte.
1: E quando va in onda?
2: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
1: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
3: Troppo forte.
4: Con Alex De Sì.
5: Ehi, da brava.
6: Radio Mania, Day by Day.
1: Non va bene
6: con Luigi Guarneri.
7: Vi aspettiamo tutti.

Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.

appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

sono Gianlu TX e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

tutte le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.

0: scopri la magia di Radio Tigullio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tigullio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.
1: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
2: E così ragazzi, siamo entrati anche quest'oggi nell'ultima parte del nostro Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, che tuttavia nei prossimi 17 minuti ce ne riserverà 4 da dedicare alla musica dance del passato. Andiamo infatti a recuperare un pezzo che ci riporta indietro di un po' di anni.

canzone che ci ricorda un'estate di un po' di annetti fa, questa We Don't Stop the Fire, eh? Noi non fermiamo il fuoco, la fiamma dell'ardore, eccetera, eccetera. Ma adesso, ragazzi, dopo il secondo flashback di oggi, dobbiamo tornare al presente. E lo facciamo tenendo ben alto il morale della truppa, ragazzi. Tra l'altro, le battute per minuto sono molto simili al pezzo che abbiamo appena sfumato. Tra poco daremo anche un'occhiata a quelli che sono... a quello che è il tema della nostra seconda piccola parentesi non musicale. Voi sapete che intorno al trentesimo minuto abbiamo l'aforisma del giorno e in conclusione il sorriso del giorno, eh? Tra poco parleremo di angeli.

sfruttarli nel migliore dei modi, intanto andando a darvi il sorriso del giorno, la battuta, la barzelletta per sorridere sulle miserie umane. Parliamo di angeli. Secondo la Cabala, ognuno di noi ha 72 angeli custodi, i quali, insomma, si danno da fare per migliorare la vita del custodito. A questo punto io mi chiedo che stanno facendo i miei 72. Viste le cose come vanno, 50 secondo me sono nulla facenti, 15 stanno facendo un corso di aggiornamento, 5 hanno un certificato medico e 2 stanno scioperando. Poi qualcuno mi dovrà spiegare come fanno ad andare d'accordo 72 angeli custodi. È già un problema andare d'accordo in 3, almeno, o anche in 2 a volte. Figuriamoci quando ci sono 72 teste che si confrontano su quello che sarebbe la cosa migliore da farsi. Mamma mia, non ci voglio pensare. Vabbè, dai, andiamo. E non perdiamo in tempo in ciance inutili. Tanto chi doveva sorridere ha già sorriso.

Ragazzi, sono 35 anni che il Molly ci fa ballare, Molella lo abbiamo ritrovato con questo suo successo dell'estate 2026, costruito su una canzone che ebbe molta celebrità negli anni 90, nella seconda parte degli anni 90, che poi era La Fuertesa, estratta direttamente dal film, se non ricordo male, Il Ciclone. Intanto ragazzi, stiamo arrivando alla conclusione, ma abbiamo ancora da regalarvi un po' di musica e di questo naturalmente ce ne gloriamo. Mi raccomando, spargete la voce, se vi piace Get Up and Dance ditelo agli amici, parenti, amanti e tutto quello che volete. Sapete dove trovarci e ditelo anche a loro.

0: Ragazzi, stiamo chiudendo in bellezza, Coi Medusa, la loro meravigliosa canzone dell'estate 2026 che chiude i battenti di Get Up and Dance. Quindi io, Marco Mari, a questo punto, avendo finito i miei 52 minuti a disposizione, vi ringrazio tutti per l'ascolto ed è ovvio che vi attendo alla prossima. Ciao a tutti!
1: Game over.
2: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tiguglio, un vivere speciale.

0: Radio Tigullio presenta
1: Rockwave, l'onda del rock. Rockwave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
2: Amiche e amici di Rockwave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Sta per iniziare un nuovo episodio di questa trasmissione che parla di musica rock, ampio spazio alle novità discografiche, il tutto ovviamente filtrato con una certa sensibilità acustica. Stiamo un po' alla volta dimenticandoci di quest'estate 2026 e stanno arrivando veramente tante novità. Un po' le ascolteremo quest'oggi, altre le programmeremo nella prossima puntata. Intanto ci ascoltiamo il nuovo singolo di Johnny Marr. Il suo nuovo album uscirà il 2 ottobre, si intitolerà The Age of Everything. Intanto c'è il secondo singolo che si intitola It's Time, Johnny Marr.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Le chitarre di Johnny Marr portano a un certo brivido, ricordando ovviamente la sua band di riferimento, quella degli Smiths. Nuovo album da solista, ricordo che lo scorso anno ha fatto anche un ottimo album dal vivo, It's Time è il titolo di questo pezzo, in attesa dell'album che ormai è in uscita, manca poco. Torniamo sugli Shapes Like People, che è un duo formato da marito e moglie, ovvero Carl e Kat. Loro arrivano dalla contea di Wiltshire, che si trova nella parte sud-occidentale dell'Inghilterra, tra l'altro un posto molto molto bello. Hanno pubblicato da poco anche loro un nuovo album, ma c'è già un singolo con due brani, uno dei quali si intitola Broken Hearted People. Sono gli Shapes Like People.

Ci sono gli elementi tipici dello shoegaze in questo pezzo, delle chitarre morbide e avvolgenti e anche strati sonori, tutti ingredienti che troviamo in questo pezzo degli Shapes Like People. Sicuramente nella prossima puntata di Rock Wave ascolteremo anche l'altro pezzo che fa parte di questo nuovo EP di soli due brani per quanto riguarda Carl e la moglie Kat. Personal Trey invece è una band olandese che gravita intorno a Willem Sleekhuis. Anche per loro un album all'orizzonte, intanto un singolo molto molto bello che si chiama Tyrus Skid. Io vi ricordo che state ascoltando Rock Wave, la voce che vi arriva è quella di Alberto Prisco. Tanta musica e tante novità ancora in programma in questa lunga trasmissione che è solo agli inizi. Intanto Personal Trainer per voi. Something.

tutto il progetto per quanto riguarda Personal Trainer, che fino a quest'album era praticamente il solo William e tutti gli strumenti, ora è diventata una band vera e propria. Tyrus Kid è l'anticipo di questo nuovo album che uscirà entro questo 2026, registrato in studio ad Amsterdam per questa band olandese, molto molto interessante, forse uno dei pezzi più diretti per quanto riguarda il nuovo corso di questa band. Continuiamo con i Jungle, che è un duo londinese. Sunshine è il titolo del loro ultimo album, uscito il mese scorso, e Sunshine la canzone che ci fanno ascoltare, un bel soul per continuare questa puntata di Rock Wave con tanta buona musica ancora in scaletta. Jungle.

sunshine, ovvero il sole, la luce che arriva dopo le ombre, tra speranza e rinascita. Erano i Jungle dal loro nuovo album, questa è la title track di questo duo londinese che ha fatto ad oggi 5 album, che è nato nel 2013 e recentemente si sono esibiti anche nel nostro paese, anche in Italia, per una serie di concerti che hanno avuto un ottimo successo. Ma ora vi porto in Irlanda, una delle band più importanti che arrivano da lì. Sono nati nel 2014, sono guidati da Graham Chatten, band post-punk che pubblicherà ad ottobre il nuovo album. Marianne è un brano dei Fountains D.C.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Dopo Mind Chamber, il titolo del nuovo album dei Fountains D.C. uscirà a fine ottobre. Intanto c'è quest'altro singolo dal titolo Marianne. Per questa band che è nata a Dublino nel 2014, che viene considerata come una delle band irlandesi più importanti, ormai non sono più degli emergenti, sono assolutamente affermatissimi. La band che segue si chiama Hills ed è il progetto del grandissimo Mark Oliver, nato in Virginia, classe 1963. Loro si sono formati a Los Angeles nel 1991, ma in realtà è un po' un percorso da solista per questo artista che nel corso degli anni ha fatto quasi tutto da solo, accompagnato da musicisti occasionali presi a seconda della situazione e dell'evento. I'm on Standby è il titolo di questo pezzo che fa parte del suo nuovo album. Mark Everett e gli Hills.

grande pezzo che ti conquista subito al primo ascolto, I'm on Standby, Hills dal loro nuovo album, un brano che esplora quel momento in cui ci si sente fermi in attesa di un segnale che rimetta in moto la vita. Il grande Mark Oliver, classe 1963. Continuiamo con due cantautrici americane che collaborano insieme per questo pezzo che si intitola 6 O'Clock News. Fa parte dell'ultimo album di Brenna Weddell, cantautrice che arriva da Minneapolis, classe 1997, anche se poi ultimamente incide a Nashville, e c'è la collaborazione di Waxahachie, che sarebbe lo pseudonimo di Katie Crutchfield. Lei è un po' meno giovane, classe 1989, arriva dall'Alabama. Questo pezzo è prodotto da Brad Cook, che ha collaborato in passato con Bon Iver, ma ora ce lo ascoltiamo. 6 O'Clock News da Brenna Weddell con la collaborazione di Waxahachie.

0: Shockwave.
1: L'onda del rock.
2: Radio Tiguglio Web.
3: La colonna sonora della tua giornata.
4: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Yes, indeed, we do have the power, my friends. We have the power to choose love and compassion over hatred and fear.
1: Classico della grandissima Patti Smith in questa versione live di un trio tutto al femminile, ovvero sia Nico Case, Katie Lang e Laura Verse, un brano che è stato registrato una decina d'anni fa e per festeggiare un album che il trio ha fatto insieme nel 2016 è uscita in questi giorni una versione deluxe con alcuni brani inediti, tra cui questo pezzo storico. L'originale, lo ricordo, è del 1988 e faceva parte di Dream of Life, uno degli album più belli di Patti Smith. L'abbiamo riascoltato insieme, un pezzo tra l'altro molto molto attuale. Landy Act invece è una cantautrice inglese che in questo 2026 a inizio anno ha pubblicato un album ed è già pronto un nuovo EP che include anche questo pezzo dal titolo Circles. Landy Act.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Lande Act con Circles, brano che fa parte del suo nuovo EP. Per questa cantautrice, classe 1992, una delle voci più importanti e originali dell'underground britannico. Lei è attiva dal 2011 e ha fatto vari album in studio. Tra l'altro ha partecipato anche a quella compilation stilata dalla Scapewalks che riguarda gli animali, Pet Sounds. Dopo ne parleremo un po' più dettagliatamente, perché ascolteremo proprio una canzone da questo progetto. Intanto arriva un singolo di un'artista americana tra le più importanti degli anni 90, ma anche a seguire, grande successo per lei in tutto il mondo. Il pezzo si intitola Freedom Bus. A collaborare con lei c'è Jess Wells, il ritorno importantissimo qui a Rock Wave di Sheryl Crow.

Il ritorno di Sheryl Crow con la partecipazione di Jess Wells per questo pezzo che fa parte di Pick You Up, album che uscirà ad ottobre. Freedom Bus era il titolo di questa canzone per questa rockstar statunitense nata Kennett, classe 1962, che in carriera ha vinto tanti e tanti premi, e diciamo che è un po' ritornata alle sue sonorità tipiche degli anni 90 con questo pezzo. Ancora una voce femminile, Phoebe Bridgers è una componente del trio Boy Genius, le altre due collaborano in questo pezzo che fa parte del nuovo album Lost Weekend, si intitola I Can Wait.

Phoebe Bridgers dal nuovo album Lost Weekend. Dicevo, la partecipazione delle altre due componenti delle Boy Genius, ovvero Julian Baker e Lucy Dacus, ma c'è anche Jack Antonoff, componente dei Bleachers e in passato anche dei Fun. È il momento ora dei Liberty Bell, che è un duo francese guidato da Jean-François Cantu, nato a Parigi. Il pezzo che ci fa ascoltare si intitola When I Was a Boy of Seven. Liberty Bell.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: When I was a boy of seven, quando ero un ragazzo di 7 anni, un'atmosfera dolce e amara in questa canzone che racconta un po' la distanza tra ciò che eravamo e ciò che siamo diventati. Erano i Liberty Bell, duo indie pop francese, per un album che segna quello che è il vero e proprio debutto discografico, visto che prima avevano fatto 2 album praticamente autoprodotti. Arrivano ora The Chords con un brano che dura 94 secondi, si intitola Boss New Haircut e fa parte di quella compilation che vi parlavo prima, ovvero 8 storie di gatti, 6 di cani e una di volpe, attraverso 15 band indie pop. In questo caso Bo è un cane meticcio, dal carattere molto docile e molto giocherellone, che è diventato la mascotte della band, Boss New Haircut.

The Corrs con Boss New Haircut, ovvero il nuovo taglio di capelli che ha Bo, questo cane, che è la mascotte di questa band inglese nata a Londra nel 2004, brano inserito in questo progetto molto particolare. The Jayhawks, una delle mie band preferite in assoluto, sono tornati con un nuovo album, Sanctuary Park. Gary Louris guida ancora questa band importantissima, American Midnight, la canzone Jayhawks.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Radio Tiguglio, con te
2: sempre.
3: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
4: This first one was from 1965.

0: Vabbè, dai, questi sono gli Who dal vivo, The Kids Are Alright, uno dei loro brani iconici e più famosi del primo periodo, catturato dal vivo il 25 luglio 2023 per un album pubblicato recentemente che raccoglie appunto la performance di quel periodo insieme alla Heart of the England Philharmonic Orchestra, brano originariamente contenuto nell'album My Generation. Però attenzione, perché gli Who non vogliono andarsene via, vogliono farci ascoltare un altro brano dal vivo da quell'evento importante. Altro inno generazionale, I Can't Explain, The Who.
1: Yeah, this next one was our very, very first hit single. It's called Can't Explain.

Can Explain, il primo brano pubblicato dagli Who. Eravamo nel 1965 per due artisti che guidano ancora questa formazione londinese, ovvero sia Roger Daltrey, classe 1944, Pete Townshend, classe 1945. Ma i mostri sacri del rock continuano, perché un certo Ian Gillan, nato a Londra nel 1945, guida una band ancora in attività e che si chiama Deep Purple. Grande album per loro, pubblicato a luglio di questo 2026. Un lavoro che contiene questa canzone dal titolo The Only Horse in Town, Deep Purple.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Una tastiera veramente micidiale in questo pezzo dei Deep Purple, The Only Ones in Town, dal loro nuovo album, secondo me uno dei più belli pubblicati negli ultimi anni da questa storica band inglese, nata nel 1968 e guidata da Ian Gillan. Band che in carriera ha venduto oltre 120 milioni di dischi, 22 album in studio, 35 raccolte e ben 48 lavori dal vivo. Veramente impressionante la carriera di questa band che, per quanto riguarda il nuovo album, si avvale della collaborazione di Bob Ezrin, produttore che ha lavorato già in passato con i Kiss, Pink Floyd, Lou Reed, Alice Cooper e molti molti altri. Dopo queste due formazioni veramente importantissime arriva un duo synth pop emergente che si chiama Midnight. La canzone però è famosa perché è degli Smashing Pumpkins, si intitola Tonight Tonight The Midnight.

Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave. Duo che arriva da Los Angeles, The Midnight con Tonight Tonight, capolavoro del 1995 degli Smashing Pumpkins, che fa parte di una compilation dedicata a questa grande band. Questi invece sono gli Embrace.

Consigliatissimo l'ultimo album degli Embrace, tra l'altro stiamo ascoltando veramente tante canzoni da questa band inglese che è nata nel 1993, sempre guidata da Danny McNamara. L'album si intitola Avalanche, la canzone che ci hanno presentato Emily. Finalmente un po' d'Italia in chiusura di trasmissione, o quasi, perché non manca poi moltissimo, una decina di minuti all'incirca. Arrivano da Venezia ed è un duo formato da Alice Taylor e Nick Solo, si chiamano Crimea col K, e il pezzo dal loro nuovo album si intitola Love Her Eyes.

Venezia, Love and Eyes era il titolo di questa canzone per questo duo molto interessante che fa del synth pop, ma loro sono in attività anche come tributo ufficiale ai Joy Division con una formazione che si chiama Permanent, in attività dal 2016, il tutto sotto l'approvazione di Peter Hook. E a proposito di Inghilterra, arriva un trio indie pop e anche un po' lo-fi che arriva proprio dal centro della Gran Bretagna, si chiamano Happy Somethings. Meanwhile è il titolo di questa canzone che fa parte dell'ultimo album autoprodotto dal titolo Healthy Dose of Hope. Happy Somethings.

0: Il meglio della musica rock.
1: Happy Somethings con Meanwhile, il loro nuovo album, e siamo arrivati all'epilogo di questa puntata di Rock Wave ed è il nuovo singolo di Iron Wine, ovvero Sunbeam, pezzo si intitola California Sober. Da segnalare che come corista c'è la figlia di Sam, ovvero sia Arden Beam, singolo che viene presentato in due versioni acustiche registrate a Los Angeles. E con questo è tutto, vi ringrazio ancora di essere arrivati fin qui, vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave ed ora Iron and Wine. Ciao!
2: Poison's in the dose. Kisses it, you hear in finger quotes.

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Ciao ragazzi, eccomi qua per ricordarvi che il sottoscritto Emanuele si concede una pausa estiva, una pausa meritata direi per quanto riguarda le dirette con Emanuele e anche i 30 minuti, ma noi di Radio Tigullio abbiamo pensato che è meglio non lasciarvi mai senza. Quindi ecco una delle puntate andate in onda durante la stagione scelta per voi. Si ritorna in diretta a settembre, vi auguro una fantastica estate e buon ascolto con Radio Tigullio. Da Emanuele, ciao agliù!
1: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
2: Va ora in onda su Radio Tigullio.
3: Buonasera con Emanuel.
4: Attenzione, il treno delle ore 21:30 è in arrivo alla linea gialla. Grazie. Attenzione.
5: Signore e signori, siete benvenuti. È inizio il buonasera con Emanuel. Avvisiamo che qui non tutto è troppo serio. Alla guida c'è Emanuel Cida. Vi auguriamo un buon divertimento.
0: Certo, certo, sì, quello, sei sempre la solita. Certo, sempre quella bianca, cioè, ancora per un altro pochettino, dai, faremo ancora un viaggio insieme. Benissimo, eccomi qua. Buonasera, amiche, amici, vicini e lontani, quelli anche lontanissimi. Ecco, un attimo, attenzione che passa il mio collega. Puntualissimo, penso. Le nostre ferrovie sono straordinarie, passa sempre lo stesso orario, cioè ci incrociamo, quindi ci salutiamo, è ovvio. Bene, il buonasera con Emanuele, come va? Tutto bene? Un'altra grande avventura sta per incominciare, è una serata davvero straordinariamente musicalmente favolosa, si può dire? Vabbè, comunque dai, allora siete carichi? Io tantissimo, direi di prendere subito al volo questo treno virtuale che ci porterà per 3 ore insieme con tanta tanta bella musica e un grande ospite. Sì, a proposito di musica, si gira, eh? Si gira tanto, tanto, tanto, tanto, perché avremo, abbasso un attimo, DJ Dado. Wow! Noi le promesse le manteniamo, quindi io direi subito di cavalcare questo cavallo ferrato e incominciare a, diciamo, a muoverci. Ecco, io direi, vediamo un attimino, pare che la regia abbia altre intenzioni questa sera. Attenzione,
5: signore e signori, siete benvenuti. Alla guida c'è Emanuel Cida, vi augura buon viaggio.
6: Allontanarsi dai binari. Il treno per il buonasera con Emanuel è in partenza. A tutti i passeggeri auguriamo buon viaggio e grazie per aver scelto la nostra radio.

Non lo so, io non lo so, ma quanti di voi erano nati già in quel periodo? Era l'anno 1983. Io ero nato già da tanto, ma tanto tempo. Eh sì, fantastico. Si faceva radio, avevo fatto anche il servizio militare, pensate un po' quante cose. Ero già grandicello. Eh beh, questo pezzo come si fa a dimenticarlo? Lo sentivo in una, tanto ormai possiamo dire sia il nome che il modello, tanto non esistono più, in Opel Ascona Corpo Diplomatico, CD come CD il disco, ma non c'entrava. Che fantastico, che suoni. Industry con State of the Nation, Stato delle Nazioni, che bello. Allora, dunque, proseguiamo, anche perché abbiamo cominciato così con un po' di revival, giusto per dare la grinta, anche perché voglio ricordarvi, sottolineando e anche in grossetto, che questa sera, ragazzi, questa sera con noi, insieme alla mia squadra, quella femminile e anche un po' maschile, c'è solo Luigi, meno male. Fra poco avremo Simonetta, Gemma, Anna e probabilmente anche Luigi, non lo so, dovremmo vedere, insomma, perché lui è impegnatissimo, essendo animatore, stanno organizzando delle grandi cose. Ebbene, quindi, eccolo qua, DJ Dado, ragazzi, un pezzo fantastico che si ballava in quel periodo meraviglioso degli anni 90, Give Me Love.

quelli che insomma in quel periodo probabilmente qualcuno non era nato oppure stava per nascere, comunque non poteva, diciamo, rendersi conto di quello che si stava perdendo. DJ Dado con questo brano, ragazzi, ci ha fatto davvero ballare. E poi stavo pensando, stiamo parlando di maestri, amici, amiche, maestri veramente DJ. Non c'era questa, quella tecnologia come oggi, che tutti quanti già a 13 anni si mettono e fanno tutto quello lavoro lì, ma è tutta la parte tecnica, no? Cioè ormai l'informatica e la parte tecnologica, insomma, dà il 90% dei risultati. Ma all'epoca invece c'era la tecnologia, ma a livello, diciamo, che dovevi saperci fare, era il talento chiaramente, poi con queste voci veramente dei pezzi veramente molto molto belli. E ma di questo ne parleremo con lui, con DJ Dado personalmente, Flavio Daddato, il suo nome diciamo anagrafico, quindi l'origine probabilmente dal cognome, lo dirà anche lui questo fra poco. Intanto vediamo se riusciamo poi a collegarci con tutta la squadra o una buona parte. Nel frattempo non dico di rimanere in quel periodo esatto 97-98, ma qualche annetto indietro, ma di poco, 1995, ho una voglia matta di ascoltare questo pezzo di Antonello Venditti con Vento Selvaggio.

0: Ma che bello, ragazzi, io non volevo nemmeno mandarvi in diretta perché il brano non volevo disturbarlo e l'abbiamo sentito fino alla fine, Vento selvaggio di Antonello Venditti. Mamma, quando io saltavo, vero Simo, come ha detto, dietro le quinte, però è meglio non continuare a dire. Allora, buonasera.
1: No, un po'.
0: Vabbè, no, ma il bello delle canzoni, no, è questo, che quando tu ascolti ti fa fare un viaggio nel tempo. Vi è capitato anche voi, no? Cioè vi ricorda, cioè l'immagine,
1: vero,
0: tu.
1: Vero,
0: che magia è la musica, che magia, guarda, io non, cioè non potrei mai rinunciare alla musica, alle canzoni, assolutamente no.
1: Va bene, la musica è vita.
0: Allora abbiamo la Simonetta, la Gemmina e l'Annuccia, eccole qua.
1: Ciao a tutti.
0: Oh, ragazzi, non vi preoccupate, manca Luigi, ma per modo di dire, perché lui è super impegnato su un palco in questo momento, ma noi lo riavremo nell'intervista e anche nei momenti paranormali. Siete d'accordo? Certo che siamo d'accordo, ragazzi.
1: Ma
0: che bello.
1: Certo.
0: Ma sapete l'ospite di questa sera fra poco con noi in diretta, sapete?
1: Un
0: sì.
1: Fenomeno.
0: Cavolo, mamma.
1: Sì,
0: cioè,
1: è un fenomeno.
0: È il caso di dire incredibile,
1: lui.
0: Ma vero. Ebbene, prima di, vogliamo salutare il nostro amico che sta lì attento perché deve ricevere

0: Cioè praticamente abbiamo la Coca-Cola, il mirtillo, la fragola, torta al limone, mentolo e altri gusti. Cioè non si scherza. Cioè uno la mattina invece di fare colazione mi faccio una sigaretta alla torta di fragola e
1: faccio un mirtillo.
0: Mi faccio un mirtillo. Cioè io non addirittura io ho detto poi a Gianni Vendemmia degli Angels of the Night di Barta Bacchia Rendezvous, ho detto ma non è che magari faccia male? No, ha detto assolutamente no, perché ha poca nicotina. Adesso non so, c'è un numero, un codice che si usa per misurare appunto la quantità che possa far male. Pare che pare almeno da quello che dicono che non faccia male. Quindi
1: sicuramente fa meno male delle sigarette tradizionali con,
0: che
1: della nicotina.
0: Esatto, quelle che fumavo io tanto tempo fa, cioè non voglio dire quante sigarette fumavo perché però facevo proprio per non dire una brutta parola, ma era esagerato nel assai, cioè io
1: però vedi poi si cambia, adesso sei diventato un palestrato, vedi?
0: Sì, sì, all'epoca fumavo tanto, fumavo tanto, ma davvero tanto. Ho danneggiato.
1: Ma ci vuoi raccontare quando è arrivata la svolta? Cioè,
0: sì, allora.
1: Ok, adesso.
0: Sì, aspetta, c'era una volta. Allora, dunque, niente, era il lontano 2001 e io decisi. Mi pare così, verso la fine dell'anno 2001, decisi che nel 2002 avrei, pensate che cosa strana, che nel 2002 avrei smesso di fumare, ok? E io infatti, però nessuno mi doveva dire non fumare, stai fumando troppo, cioè mi innervosivo, fumavo fino a 3 pacchetti di sigarette, ragazzi.
1: No, tanto,
0: tanto. Cioè io praticamente fumavo, avevo il terzo pacchetto, però ce ne avevo un altri due già con in cellophane che mi stavano aspettando. Cioè per me era una sicurezza alle 10 di sera avere quei pacchetti, non si sa mai, metti una notte in bianco per dire, no? E io fumavo, cioè praticamente ho bruciato tutte, ho bruciato
1: fumavi
0: di
1: dal nervoso,
0: fumavo, ma che ne so, no, fumavo, cioè fumavo, ho danneggiato sedili di macchine, ho danneggiato auto a degli amici, ho bruciato tutto
1: appunto,
0: e di più, insomma,
1: no,
0: figuriamoci. Poi decisi appunto con forza di volontà, senza andare, no, ne fumo adesso 20 o 10, no, io fumavo regolarmente, a mezzanotte, in una festa di Capodanno con dei miei amici cari, mi fumai l'ultima sigaretta a mezzanotte proprio in punto, spaccato, ok, nel 2002, era un veglione, a mezzanotte e un secondo non fumavo più. Mi era rimasto un mezzo pacchetto di sigarette, non dico la marca, altrimenti faccio pubblicità non pagata. E poi le persone che mi stavano vicino, le donne che mi stavano vicino, ma ormai ci sei, finisci le sigarette? No. Cioè, devono stare lì, vediamo fin quando io. Poi c'era qualcuno anche che mi voleva del male e mi diceva: guarda, che tu poi soffrirai perché ti la crisi d'astinenza. Io ci pensavo: cavolo, come faccio dopo il caffè? Cavolo, come faccio dopo che sai quella cosa che ti tira la sigaretta?
1: Perché diventa un'abitudine.
0: Vabbè, però io, siccome la forza di volontà penso di averla sempre avuto, probabilmente anche questo, perché da fumare tanto sin da ragazzo fino insomma a quel periodo. E niente, poi io la prima settimana incominciavo un po' a pensarci, pian pianino.
1: Ma non eri nervoso?
0: No, assolutamente no. Nemmeno poi, ho preso chili in più, cioè nel senso che è tutta psicologia. Ho detto, dato che non fumo più, faccio anche un po' di attività fisiche e quindi mi sono anche un po'. Però non, anzi, la cosa bella che io direi e consiglio a tutti quanti è quella di smettere di fumare, perché si scopre che i sapori non erano svaniti, eravamo noi che non li sentivamo. Cioè praticamente io incominciai a risentire di nuovo i profumi e i sapori di una volta.
1: Che sicuramente poi con queste nuove sigarette, no, di Gianni, insomma, sicuramente non si perdono.
0: No, ecco, sicuramente con queste sigarette usa e getta, esatto, usa e getta, 600 tiri e 400 tiri, che ancora non ho capito quanti tiri, cioè quante sigarette potrebbero essere 600 tiri. Io credo insomma, ecco. Abbiamo calcolato con Luigi la volta scorsa che forse una trentina di tiri massimali, forse con una sigaretta, credo 25-30 tiri, credo, no? Una sigaretta, quindi a voglia con una di quelle che non costa nemmeno molto. Quindi Barta Bacchia Rendezvous, veramente
1: ve lo consigliamo
0: mm-hmm. Quindi amici che state ascoltando, perfetto. Allora io direi di andare con la music, anzi meglio dire andiamo con DJ Dado, così poi lo avremo in diretta con noi.
1: Ok,
0: allora, okay. Cosa

0: fate nel frattempo, che poi quando andiamo di nuovo in diretta?
1: Vi mettete io fumo.
0: Già tu fumi, eh? Vi mettete il vestito bello, quello corto. Ma non sento Anna c'è?
1: Ma vi siete dimenticati di me, io vi sto ascoltando.
0: No,
1: però
0: noi abbiamo salutato, abbiamo detto tutto, abbiamo Annuccia, Simonetta,
1: no, a me
0: Gemma.
1: No.
0: Come no?
1: Io stasera non ci sono con voi.
0: Ho detto Simonetta. Vabbè, ho detto Annuccia, Gemmina, giusto? Avete sentito, no?
1: Ora ci sono.
0: Ah, no, io stavo parlando direttamente con Simonetta perché era quella che era intervenuto subito. Avevo detto una frase battuta prima. No, siccome non ti sentivo.
1: Io ho un po' di casino qua stasera, quindi preferisco così.
0: Ah, ok, ma ti sento bella chiara. Sei in un posto veramente molto silenzioso.
1: Mi sono scappata vicino al bagno. Allora, prossima volta vengo qua.
0: Vedi, questo sì che è un posto ideale per poter fare il collegamento. Benissimo, benissimo. Allora, ok, allora comunque vi voglio tutte e tre, anzi tu con Luigi 4 nell'intervista, e poi ritorniamo con le rubriche. Va bene, ragazzi, a dopo.
1: Ok.
0: A dopo, ciao.

0: È il Buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto. L'intervista.
1: Ed eccoci qua di nuovo in diretta, di nuovo ragazzi, buonasera, eccole qua, Simonetta, Gemma, Anna e Luigi.
2: Buonasera a tutti.
1: Ciao. Buonasera. Allora abbiamo, finalmente ce l'abbiamo fatta, dopo tanti tentativi siamo riusciti a, ecco, ad avere il grande DJ, che è una parte insomma anche importante della mia vita storica di radiofonica, intendo, DJ Dado, io preferisco comunque chiamarlo così, Flavio Daddato, ciao, ciao Flavio.
2: Ciao, ciao, io ciao. Preferisco che mi chiami, Dado.
1: Dado, Dado, ok,
2: sono,
1: Dado.
2: Sono stato cresciuto da così. Genitori, radio, amici. Dado,
1: io ti chiamerò Dado, tranquillo, guarda, a me mi fa soltanto piacere. Esatto, esatto, bravo.
2: Okay,
1: senti, velocemente, perché so che il tempo stringe, io una curiosità primis, praticamente Dado nasce da un preso dal cognome tuo, come nasce esattamente?
2: È tratto dal mio cognome, sì.
1: Ma l'hai creato tu?
2: No, l'ha creato praticamente lavorando in una radio locale, uh-huh. Il direttore della radio mi ha detto, era molto intelligente, diciamo che era una persona laureata, molto intelligente, sì. Fa Dado. Corto, conciso,
1: e qui stiamo parlando del 1900, che anno era più o meno?
2: Ah, stiamo parlando che un ragazzino, io facevo
1: anni 80. Radio Libera, eri nelle Radio Libera.
2: Sì, Radio Libera.
1: Immagino, certo. Quindi anni 80, giù di lì, insomma.
2: Per divertimento.
1: Ok. Perfetto, allora ti lancio subito a Gemma, che già ci siamo conosciuti dietro le quinte, abbiamo preso un caffè insieme. Vai Gemma, prego.
3: Benvenuta DJ Dado, io volevo farti questa domanda.
2: Ciao.
3: Tu sei uno dei maggiori esponenti del filone Dream Trance e volevo chiederti, ora diciamo questo filone, questo tipo di musica è cambiato, ci sarà un'evoluzione? Ultimamente hai fatto anche un singolo nel 2021 con Simone J e volevo sapere se hai in programma altri singoli, insomma altre cose.
2: Ma guarda, io sono felice che su Wikipedia e su tutti i quotidiani social e cose varie e anche i giornali stranieri, americani, inglesi, specialmente quelli inglesi, hanno scritto che DJ Dado e Robert Miles, oppure diciamo Robert Miles e DJ Dado perché giustamente il mio amico se n'è andato, quindi lo voglio mettere per primo perché era il mio grande amico, purtroppo è scomparso. E ci hanno definito inventori della musica Dream, i due disc-jockey italiani in cui hanno inventato un genere musicale chiamato Dream Music. Quindi questo mi fa un enorme piacere, aver inventato, cioè inventare un genere musicale, come dire, ha inventato un'automobile, ha inventato qualcosa, cioè, quindi è fantastico. Quindi Robert dal cielo, angelo che è, sarà felice. Io da vivo porto avanti questo cammino, che è stato lui il primo comunque in assoluto a inventarlo, io insieme a lui, essendo anche amici, ho continuato a portare avanti anche insieme a lui questo filone. Infatti quando facevamo i tour e giravamo il mondo, ci incontravamo sempre sui aerei perché andavamo sempre negli stessi posti, anche perché eravamo i primi due a essere sempre al numero uno in classifica.
3: Sì,
2: a livello mondiale
3: è importante, con i vostri brani, appunto, tu hai avuto brani.
2: Ma sì, ma io ho girato il mondo, anche perché X-Size ha venduto 30 milioni di dischi, nel 2020 hanno fatto un reset della vendita, c'è l'album di DJ Dado X-Size, che poi è un album stampato Disco Magic, con dentro degli altri brani come Metropolis, Desert of Sadness, Temple Fire, Mission Impossible e altre canzoni varie, eccetera, eccetera. Ho fatto 30 milioni di dischi venduti nel mondo, quindi
1: grande.
2: È diventato 10 dischi di platino, 5 dischi d'oro, un Grammy Awards vinto a New York, ritirato anche a New York con i Grammy Awards.
3: Quindi tanti riconoscimenti.
2: Ho fatto anche Top of the Pop, insieme ai Prodigy, Lionel Richie, gente a Oasis, che X-Fire è stato proprio quello che mi ha dato la spinta per poter andare avanti tutti.
1: Ma forse permettimi Dado, no, all'inizio forse non ti sembrava così grande, vero? Cioè l'impressione almeno.
2: No, io non potevo, sinceramente uno che ha inventato una cosa insieme al suo musicista Roberto Carlo Salsò, perché sì, era il mio socio fantastico musicista che lavorava

0: insieme in coppia, cioè noi non potevamo sapere certamente chi questo brano, io ho girato tutte le case discografiche e tutti mi hanno cacciato dicendo ma no, ma sai, di qua di là, un film preso, riportato con un suono Dream House, così eccetera eccetera, ma non è che ci crediamo molto. Effettivamente devo dirti che almeno 10 persone hanno perso il posto di lavoro come case discografiche.
1: Cavolo.
0: Sì, sì, perché c'è, no, perché quando il disco è arrivato a arrivare in vetta alla classifica inglese, dopo una settimana che ha fatto 700.000 copie vendute, e le case discografiche hanno detto voi avete rifiutato quel disco.
1: Hai visto?
0: Cioè, io non faccio il nome perché voglio essere corretto.
2: C'è un sacco di gente che l'ha rifiutato.
0: No, c'è della gente che ha perso il posto di lavoro, è stata licenziata perché ha detto tu ci hai fatto perdere un business da miliardi, cioè da miliardi.
1: Sì, sì.
0: Vabbè, comunque, cioè, io non volevo fargli perdere il posto.
1: Chiaro.
0: Però io alla fine ho trovato il disco Magic, che era, diciamoci proprio in parole povere, la casa discografica più scassata del momento, perché no, perché no il disco Magic, diciamo che è una casa discografica top, è stata negli anni 80, poi dopo è declinata, ha avuto problemi e stava per andare in fallimento, quindi prendeva tutto quello che gli arrivava, lo prendeva per cercare di fare a galla, e quindi quando sono arrivato là con il mio disco l'ha preso subito, però lui quando l'ha preso l'ha stampato, così tanto per stamparlo, però non se n'è accorto neanche lui che dopo una settimana gli arriva la telefonata dopo gli dicono guarda che fa il vostro artista DJ Dado deve venire subito dopo Depo perché siamo al numero 3 in classifica di vendita.
1: Visto, che riscatto,
0: e penso che la settimana in cui verrà sarà già il numero 2, cioè il numero 2 di vendita in Inghilterra, cioè allora mi chiama subito Lombardoni con il suo accento bresciano e mi fa Dado, fa devi partire subito, siamo al numero 2. Lì basta. Lì è impazzito, mi ha accompagnato a Lignano Sabbia d'Oro a fare Festival Bar. Poi ha visto che le cose andavano bene, gli ho tirato su la casa di scuola, infatti è durata per altri 2 anni grazie a me, il disco Magic. Però devo dire una cosa, nei suoi problemi che ha avuto di fallimento, una cosa varia, è stato un uomo fantastico, mi ha voluto bene, cioè nel senso, è stato come un padre per me, Severo Lombardoni. Poi sono passato alla Time, chiaramente salto di qualità, perché comunque avevo bisogno di fare un salto di qualità, perché chiaramente l'artista, cioè io, aveva bisogno di un supporto finanziario più pesante, con cantanti, investire denaro per andare a New York, tipo con Mr. Wicks, farla cantare, partire aerei, andare e tornare, quindi la Time, diciamo che era la casa discografica più adatta. Infatti Giacomo Maiolini io devo moltissimo a lui, perché lui è stato quello che comunque mi ha portato tutta la mia carriera fino a quasi
1: qui stiamo parlando del 97, insomma, esattamente nel periodo quando è esploso un altro brano che io i brividi ogni volta, ancora oggi lo uso,
0: Coming Back.
1: Guarda, quello è uno
0: Coming Back è
1: straordinario,
0: diciamo che Coming Back straordinario. È il brano che X-Files è stata la mia grande fortuna. Coming Back invece non è stata una grande fortuna, è stato un disco ideato e lavorato bene insieme con 3 musicisti, perché avevo aggiunto Charlie Yell e Mickey Giorgi, che erano altri 2 musicisti che erano bravi a fare copia e incolla. E quindi quando sono andato a New York ho conosciuto Michel Wicks tramite dei miei amici, l'ho fatto cantare una dei migliori cantanti turneriste americane. Quando sono tornato in Italia, la Time di Giacomo Maiolini ha detto no, questa è una bomba, ragazzi. Questo disco qua
1: è magia. Non lo so, io nella tua musica sento una magia di trasporto, potrei avere anche 100 anni.
0: Quando io andai a trovare Albertino, che eravamo molto, molto amici, Albertino di Radio DJ, sentire, ha detto, mi ha guardato in faccia e mi ha detto, guarda Fargetta in faccia e fa, oh, Dado farà un danno qua. Preparati, farà
1: un danno. Infatti, immagino.
0: Ha detto, lasciamolo. Che oggi diventa disco clock, ti ricordi che ai tempi c'era il disco clock?
1: Sì, certo.
0: L'ha passato immediatamente, non mi ha dato neanche il tempo, mi ha dato il DAT. Ti ricordi il tempo che c'erano i DAT?
1: Sì.
0: Aveva il DAT, l'ha inserito nel computer, e l'ha passato subito. Mamma e l'ha fatto disco clock immediatamente. Che infatti Giacomo Maiolini mi chiama e fa, cosa stai facendo? Faccio, ma ascolta, io gli ho fatto sentire ad Albertino, è impazzito, già lo sta passando. Va bene, non c'è problema, lo mandiamo già in stampa. Non avevo neanche fatto tempo a stamparne, almeno 10.000 copie, sì, sono sicuro. Andati via subito in un giorno solo, certo. Solo in Italia già. Grande. E poi subito ha preso subito una licenza mondiale e ha raggiunto.
1: Sì, ma io il tuo pezzo lo seguivo anche all'estero, era molto seguito anche per esempio in Germania, no? Nelle discoteche suonava una favola.
0: Coming Back ha fatto numero uno in tutto il mondo.
1: In tutto il mondo, esatto. Sì. Infatti vedevi i DJ che erano strapresi dal. Una magia. Allora, la tua musica in generale è una magia per me, cioè almeno sentirla in qualsiasi pezzo.
0: Grazie.
1: Allora, andiamo avanti con chi vuole? Simonetta, Anno, Luigi. Prego, Luigi, vai tu, Luigi.
3: Ciao Dado, io volevo chiederti: grande musica, grandi dischi negli anni d'oro. Cosa ne pensi invece della musica di oggi, disco music di oggi e la musica in generale?
0: Ah, io ho fatto un brano nuovo l'anno scorso insieme a Simon J, che si chiama Fly Night, siamo tornati insieme usando dei suoni attuali, e poi il pezzo nuovo che esce adesso il 27 giugno con dei suoni completamente nuovi. E mi sto adeguando completamente a quello che è l'attuale. Cioè, nel senso,
1: ci puoi anticipare un pochino il titolo, qualcosa o ancora no?
0: No, voi ascolta, sì. Non so se la casa di coreografia vi ha spiegato bene. Allora, questo pezzo è destinato alle radio, esce il 27 giugno.
1: Ok.
0: Solo le radio possono suonarlo, certo. Quindi voi potete metterlo in onda.
1: Noi siamo i primi.
0: Da questo momento in poi.
1: Sì, esatto.
0: Quindi saranno anche 10 volte al giorno, non c'è problema.
1: Allora, noi ce l'abbiamo il brano, nel caso possiamo eventualmente anche un attimino anticipare, o ci dà il consenso già dal 20, quando è la data giusta?
0: No. Allora, forse non ci siamo capiti. Ci sono 800 radio in Italia che stanno passando il brano.
1: Sì.
0: 5-6 volte al giorno, voi potete passare già uscito,
1: perfetto.
0: Non c'è problema.
1: Bellissimo.
0: Anche se il 27 esce,
1: sì, già ufficialmente, diciamo,
0: lo direte. Senz'altro. Adesso potete comprare Biguani, digitato su di Biguani. Chiaramente, questo è un regalo che noi abbiamo fatto a voi sì, ragazzi, perché sappiamo che per voi è un regalo prezioso.
1: Certo,
0: avere una.
1: Avere le anteprime, avere, certo, assolutamente.
0: E suonare 20 giorni un disco anteprima di un artista. Insomma, che ha fatto un po' la storia, sono andato 20 giorni prima, vi gasa un po' questa cosa.
1: Come no, cavolo, primi giri, sono i primi giri.
0: Infatti l'ho mandato anche Albertino, questa gente qua, ha fatto piacere avere 20
1: giorni. Chiaro.
0: Quindi voi potete suonare da oggi, come se fosse uscito.
1: Perfetto. Grande.
0: Anzi, spaccate
1: assolutamente. Io lo utilizzerò sicuramente nelle mie entrate di trasmissione, perché io preferisco, insomma, io incomincio con la magia, perché mi porta, poi è come quando mi faccio, come se, non lo so, mi dà un po' di gas, sai, la tua musica mi dà quella cosa un po'. Allora, Luigi, non so, tu vuoi hai qualcos'altro o passiamo a passiamo a Anna. Vai, Anna,
4: eccomi. Ciao Dado, noi ci siamo conosciuti anche di persona, perché io sono amica di Giampaolo Vincenzi e tante volte ci siamo incontrati a Chattanooga. E adesso giustamente
0: scusa?
4: Mi sente?
1: Sì. Dicevi,
0: si trova a Chattanooga?
1: Dove si trova?
0: Dove si trova, scusa?
4: Allora, no, ho detto che noi ci siamo conosciuti di persona, perché io sono amica di Chattanooga, di Bologna.
0: Ma non mi ricordo.
4: Il 2011 abbiamo fatto Capodanno insieme, poi dopo c'era il mio compleanno e io sono amica di Giampaolo Vincenzi, quello si ricorda.
1: E beh, è passato qualche anno.
0: Passato un po' di anni, insomma, dimenticato.
1: Con comunque, tutto quello che fa.
0: Piacere di averti conosciuto.
4: Comunque abbiamo fatto tante feste, c'era sempre pieno di gente, quindi io mi sono divertita sempre tantissimo nelle sue serate.
1: Immagino, e beh, con Dado come fai a non ci mancherebbe,
4: appunto, era sempre una bomba, erano belli ricordi.
0: Adesso non posso dire di no, certo, c'ho qualche capello bianco, porto ancora i capelli lunghi, però insomma devo dire una cosa: quando ai tempi di Coming Back, quando avevo i capelli lunghi, quando mettevo la mia macchina sotto gli occhi, le cose lì, insomma, cioè le ragazze erano sempre Explosion. so che piaceva tantissimo, era anche bellissimo.
4: Sì, sì, è vero. Questo posso confermarlo anche io.
0: Sì,
4: è vero. Niente, è stato piacere sentirlo, tanto che abbiamo poco tempo.
1: Infatti. Allora andiamo
4: i nostri ricordi, tutto di più. Passiamo
1: a Simonetta. Prego, Simo.
4: Simonetta.
5: Eccomi. Ciao, buonasera, benvenuto.
0: Ciao.
5: Allora, sono molto contenta di averti qui come ospite, insomma.
0: Grazie.
5: Allora, adesso stiamo ripartendo con le serate, finalmente ci hanno liberato.
0: Grazie a Dio.
5: Grazie a Dio. Senti, ci puoi raccontare, insomma, dove ti troviamo quest'estate, in quali locali, se hai già una...
0: Ma guarda, ora la mia casa di discografica sta lavorando su dei management, stiamo mettendo giù delle date, Calabria, Sicilia, Puglia. Comunque ci sarà un piccolo tour dove poter vedermi i posti di mare, Sardegna,
5: quindi avrai un'estate movimentata, diciamo. Meno male.
0: Non come gli altri anni, però un po' c'è.
1: Si incomincia, dai, ricomincia.
5: Sì, si torna a ballare finalmente. Quindi seguiremo, insomma, man mano gli aggiornamenti.
1: Daremo le news come il nostro Dado si sposta. Ovviamente aggiorniamo un po' il nostro pubblico di radioascoltatori. Certo. Bene. Dunque, io avevo anche un'altra domanda da fare, ce ne sono tantissime domande da fare. Ma Dado, l'ultima cosa che ti voglio dire è questa. Come te, come mai non ne escono più? Scusa, ma lo dovevo dire. mi capisci cosa ti voglio dire? Nel senso, come DJ Dado, no? Non ne escono più perché c'è troppa tecnologia, c'è troppo facile fare le cose, però non danno quell'effetto.
0: Allora, non escono più cosa?
1: Come te, come DJ, come musicista DJ, insomma, ecco.
0: Perché io credo che i DJ ce ne sono pochi.
1: Anzi, forse.
0: E quindi, cioè, nel senso. Io, mi arrivano 800.000 provini a me su Instagram, sul mio profilo. Certo. Quando le ascolto gli dico, ragazzi, sono sincero, queste cose sono scabrose, neanche nei club si suonano. Cercate di mettervi di impegno, se volete, perché io sto collaborando con un'etichetta e probabilmente diventerò anche un direttore artistico per un'etichetta. Quindi metterò a fare il produttore fra qualche anno, insomma, tra qualche anno
1: farò
0: solo come i calciatori che poi diventano allenatori.
5: Esatto.
0: Quindi, anche perché il mio futuro, cioè io non voglio essere ridicolo a 60 anni salire sul palco ancora, cioè nel senso potrei farlo ancora perché comunque
5: faresti la tua figura, lo dobbiamo dire.
0: Sì, io lo so, però mi sono stancato io, quindi ancora 4-5 anni.
1: È un maestro, quindi il maestro dovrebbe fare il maestro, quindi in questo caso insegnare.
0: Esatto. Voglio fare ancora 4-5 anni faccio il maestro.
1: E poi fai il maestro, ok, grazie DJ Dado, per noi grande magia. Grazie davvero di cuore, ti lasciamo libero. Grazie.
0: Un abbraccio,
1: ciao.
0: Ti voglio bene.
1: Ciao anche noi, ciao. Eccolo qua, l'abbiamo liberato, ragazzi, perché lui era straimpegnato. Infatti mi ha detto, guarda quanto tempo abbiamo. Io gli ho detto, ho fatto finta, 10 minuti, ma insomma i nostri 20. Loro non se ne accorgono perché il tempo passa, perché con noi è facile rimanere incollati, no?
5: Sì, è vero.
1: Questo
5: è ovvio.
1: Ok, allora,
5: seguitelo perché comunque quest'estate, insomma, da quello che ho capito, girerà un po' per tutta l'Italia. Ricominciamo a ballare, ragazzi. Finalmente
1: va bene. Allora, noi facciamo la pausa e ritorniamo dopo con le rubriche come al classico. Dopo, ciao ragazzi.
5: Ciao.
1: Ciao.
6: È il buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti.

0: una sera con Emanuel.
1: Vorrei guardarmi con gli occhi degli altri, capire chi sono, che non è facile amare se stessi e dirsi perdono.

Bellissima voce, Rocuzzo con Promettimi. Volevo, a proposito di questo brano, ricordare che fece emozionare in un'edizione di X Factor tutti e quattro i giudici con le lacrime agli occhi con questo brano, che poi vederlo cantare è qualcosa di intenso, cioè strabiliante. Rocuzzo con Promettimi, che poi un brano eseguito anche da Elisa e tanti altri, però secondo me sentirlo da lui diventa un capolavoro, qualcosa di veramente molto molto profondo, eh? Bellissimo. Allora, potete inviare anche voi le vostre richieste, i vostri messaggi vocali, se vi va, al 331 82 80 843, 331 82 80 843, oppure scrivere sulle chat della radio che state ascoltando. Ovviamente noi siamo dappertutto, siamo a livello internazionale, sono tantissime radio che sono con noi, ed è bello questo. Siamo alla terz'ultima serata del Buonasera con Emanuele, terz'ultima puntata di questa stagione. Poi faremo una piccola pausa per quanto riguarda i format con Emanuele Scida, le trasmissioni con Emanuele Scida, poi ritorneremo entro fine settembre, giù di lì. Ok?

0: Siete d'accordo? Ma certo! Ok, noi proseguiamo anche perché fra poco andremo con le rubriche classiche, quelle che ovviamente ci fanno davvero tanto piacere al...
1: È il buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti. Un buon...

Buonasera a tutti, partiamo subito con la prima breaking news. Esiste un forno che riesce a produrre fino a 100 kg di pane al giorno utilizzando solo il calore del sole e anche se impiega 45 minuti per raggiungere i 200 gradi, non ha il minimo impatto sull'ambiente. Si chiama Light Fire e punta ad avere un forte impatto positivo sull'ambiente e il riscaldamento globale. Ad avere l'idea di questo panificio solare è stato, pensate un po', l'ingegnere, diciamo, artigiano Arnaud Creteau, dopo aver iniziato a collaborare col Solar Fire, un'azienda che da anni sviluppa attrezzature in grado di avere un impatto positivo sui cambiamenti climatici, ponendosi come obiettivo anche quello di rendersi utile nei paesi più poveri del pianeta. Arnaud è rimasto colpito proprio dai loro progetti, in quanto questo forno funziona, pensate un po', con l'energia solare ed è costruito con materiale a basso impatto ecologico. E il funzionamento è molto semplice, il meccanismo è attivato grazie a tanti specchi messi insieme, imitando il sistema di installazione di una parabola, in grado di riflettere i raggi del sole in direzione della parte inferiore del forno, dove attraverso una piccola finestra viene intrappolato il calore all'interno, fino, pensate un po', ad un massimo di 450 gradi. Ogni anno un singolo forno di un panificio consuma in media 74-300 gigabyte, emettendo grandi quantitativi di CO2. Sostituirlo appunto con questo tipo di forno potrebbe prevenire e risparmiare appunto abbassare i livelli di CO2. Questo significa che se artigiani e imprenditori iniziassero a utilizzare questi concentratori solari si limiterebbero grandi problemi ambientali, tra cui la deforestazione solare. Solar Fire inoltre ha dato vita a un progetto dedicato proprio allo sviluppo sostenibile che insieme alle ONG alimenta diversi panifici, pensate un

0: in Kenya e in Uganda, perché per il mondo occidentale accedere a fonti di energia è molto semplice, ma ci sono paesi in cui produrre anche, diciamo, beni di prima necessità come il pane diventa ancora una sfida. Invece, per quanto riguarda la seconda breaking news, parliamo di matrimonio. Qual è il giorno migliore per sposarsi? Via libera lunedì. Il lunedì, pensate un po', è il giorno dedicato alla luna, la dea delle spose, e al mercoledì. Il sabato invece porterebbe disgrazia, mentre la domenica sarebbe il giorno più favorevole per eccellenza. Tra le coppie famose che si sposeranno nel 2022 troviamo Britney Spears e Sam Asghari, Federica Panicucci e Marco Baccini, Kristen Stewart e Dylan Meyer, Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, Federica Pellegrini e Matteo Giunta, Kate Hudson e Danny Fujiaka, Kourtney Kardashian e Travis Barker. Quindi incontriamo delle eccellenze. E che dire, un augurio di matrimonio, di buon matrimonio, sia ai VIP e a quelli non VIP che si sposeranno. Per quanto riguarda le breaking news è tutto, io vi saluto e passo la linea alla regia.
1: Breaking news. È il buonasera con Emmanuel, ancora a tutti.

0: Ora, le pillole di Simonetta, rubrica a cura di Simonetta Perri.
1: Buonasera, buonasera a tutti. Questa sera vi parlerò di una scoperta sensazionale che è avvenuta qualche mese fa in Egitto. Per l'esattezza qualche mese fa, a maggio, quindi non siamo tanto distanti, no, dal periodo attuale. E, durante una missione archeologica presso Jebel Hel Arid, mi scuserete per la mia, diciamo, traduzione, a Soa, città situata nella riva occidentale del Nilo, gli scavi di questa missione archeologica hanno riportato alla luce i resti di un tempio dedicato alla dea Iside, oltre che a 85 tombe e ai resti di un'antica torre risalente al regno di Tolomeo I. Ma ecco, chi era la dea Iside? Ecco, la dea Iside, chiamata anche Isis o Isi in lingua egizia Aset, è una divinità egizia appartenente appunto alla religione dell'antico Egitto. È la dea della vita, della guarigione, della fertilità, della magia ed è proprio originaria di questo territorio, Behel El Areh, del delta del Nilo. È una divinità, si dice, di origine celeste, associata alla regalità, e perché è stata sempre personificata con il trono. Infatti nel geroglifico è una donna che ha sulla testa un vero e proprio trono, e fu menzionata la prima volta durante l'antico regno come una delle protagoniste del mito di Osiride, in cui fa risorgere appunto suo marito. Dobbiamo dire che Osiride era anche suo fratello, perché al tempo si sposavano tra consanguinei. Ecco, il marito venne ucciso durante un assassinio e lei lo riportò in vita. Quindi si dice anche che la dea Iside avesse anche il potere della magia e facesse anche degli incantesimi. Questa è una cosa molto molto importante, perché poi sono stati ritrovati anche dei veri e propri, diciamo, trattati, chiamiamoli così, sulle magie che lei compiva. Quindi diciamo che è anche molto affascinante, no, se ci pensate, perché già prima della venuta di Cristo c'era chi faceva incantesimi. Ora, per questa sera è tutto e buon proseguimento di serata.
2: Con un poco di zucchero la pillola va giù, la pillola va giù.
0: Erano le pillole di Simonetta, rubrica di Simonetta Perri.
3: È il buonasera con Emmanuel, ancora a tutti.

Una corrente di aria fredda che attraversa tutta casa. Nonostante le finestre siano ancora tutte chiuse,

0: È il Buonasera con Emmanuel.
1: Dolce e ribelle, tutto sulla moda e di più, a cura di Anna Fiore.
2: Pronto? Eccomi.
3: Mi senti? Posso? Ok, certo, siamo già in diretta, Anna, puoi andare, ovvio. Sì, sì.
2: Allora, stasera raccontiamo del Moschino. Lo racconto che a lui è nato nel 1950, il 27 febbraio, e purtroppo ha avuto la vita, non è molto lunga perché è vissuto solo per 44 anni, è morto nel 1994. Allora, Moschino, come conoscono penso tutti, è nato negli anni 80, diciamo quando era boom, è partito da Milano, diciamo quando era boom del tutti ribelli, è finito, diciamo, un po' di quel periodo che era un po' pesante e tutti volevano esplodere, portavano, non so, pantaloni particolari, colori particolari, capelli, facevano tutti tagli grandi, diciamo, dei particolari, e uscito fuori anche questo marchio che ha fatto Franco Moschino, che è, diciamo, un po' spiritoso, un po' giovanile, un po' tutto diverso da tutti gli altri. E niente, è partito con, diciamo, anche la scritta da Moschino, che era così, diciamo, in grande, volevo dire, non era molto cioè raffinata, tutto il resto, no? Era un po', diciamo, vistosa, un po' così, no?
3: Diciamo che il marchio suo non passa mai inosservato, cioè si vede.
2: Ecco,
3: cioè,
2: appunto,
3: la sua particolarità
2: non passa
3: è
2: mai,
3: questa,
2: proprio
3: sì,
2: per questo, non passa mai inosservato. Poi lui, diciamo, aveva anche, diciamo, genere molto anche femminile, cioè usava anche fiorellini, le cose erano molto, i colori diversi, cioè era sì, molto un po' particolare, no?
3: Sì. Beh, particolare in particolare in tutto, perché Moschino è, sappiamo benissimo, insomma, che è abbastanza ben conosciuto, ma soprattutto dai giovani, con questo nome gigantesco, no? Sul,
4: ma
3: sui
4: Moschino è il suo vero cognome? Siamo
2: molto coraggioso.
3: Come?
2: Sì.
4: Moschino è il nome d'arte, o
2: sì,
4: il suo
2: Franco
4: vero cognome?
2: No, è Franco Moschino, da quello che so io.
4: Ah, quindi proprio è rimasto, ok.
2: Sì, è rimasto il suo cognome, sì. Poi lui si ammalò, ha avuto una malattia che non si è stata ben definita del certo, c'è tante ipotesi, però purtroppo non è riuscita. Pensate se viveva ancora, quante cose poteva inventare, quante cose poteva fare.
4: Adesso,
2: però non è riuscito.
4: Anna, la Maison chi l'ha presa di Moschino? Cioè chi è che dirige?
2: Allora, alla morte di Moschino, la direzione è andata a Rossella Iardini. Poi nel 2013 a Iremu Scott. E poi mi sa che è rimasta con Iremu Scott.
4: Oh,
2: wow. Da quello che so io.
4: Ma l'azienda la italiana ha sede in Italia o all'estero?
2: A Milano.
4: Faccio delle domande perché non conosco molto.
2: Okay. A Milano,
4: perfetto.
2: Sì, a Milano continuano ancora, perché poi sono usciti profumi, poi sono sì, tante nuove cose, cioè non è che loro continuano solo con quello, cioè hanno, come sappiamo tutti, è uscito uomo, inizialmente partì con una donna, poi dopo è uscito l'uomo, poi ora ce n'è di tutto e di più, quello che ognuno vuole, ce n'è di tutto, dal bimbo maschio e tutto di più, come ho detto prima, quindi diciamo molto. Poi è uscito anche Off Love, diciamo, e Moschino, no? ci sono tanti, ora si sono ricreati un pochino, che poi Off Love si era ispirato in Gianni Versace, che poi Franco Moschino, come dicevo io anche da domenica, ha fatto da diciamo designer anche per Gianni Versace, è partito così lui, quindi dopo diciamo è stato già un po' come designer famoso e ha aperto negli anni 80 una sua linea un po' diversa, un po' più spiritosa, un po' più, perché sai,
3: sì,
2: l'anni 80 Milano ha esploso come la New York è diventata secondo, cioè si sono liberate tante cose.
3: Beh,
2: io non mi ricordo, perché ho quelli che ricordano.
3: Comunque resta uno di quei marchi giovani,
2: bellissimo,
3: giovani, molto giovane, molto
2: sempre
3: bello,
2: spiritoso, sì, sempre sì, sì, differenza,
3: sì, veramente è molto, è forse, e adesso non so se diremo appunto, forse è quello più allegro, più spiritoso, più, no, di tutti, o
2: sì,
3: sbaglio? Credo che
2: penso di sì. Perché sì, perché appunto, come ti ho detto, è nato proprio nell'anno 80 per diciamo, certo, per spiritosità,
3: e piace tantissimo, e piace tantissimo ai giovani, cioè uomini, donne, cioè
2: sì,
3: ragazzi,
2: sì,
3: insomma,
2: sì,
3: ecco,
2: sì,
3: piace,
2: sì,
3: tantissimo,
2: proprio quelle cose, sai,
3: sì,
2: escono,
3: sì,
2: alcuni tipo,
3: sì, sì,
2: con tutte queste lettere grosse,
3: infatti,
2: cioè, non passi mai inosservato, no?
3: Infatti quella particolarità che colpisce, magari, ecco, vedi, certe volte uno magari metti che non esistesse qualcosa, cose, dice no, ma chi se lo può mettere, cioè, con il nome grande, no, tu fai pubblicità, eppure è proprio quello che piace, no?
2: Cioè, sì, sì, perché negli anni 80, che è finito il terrorismo, che si è esploso, sì, tutto, diciamo, Italia l'era rinata, esplose anche tante cose,
3: sì,
2: libri, ognuno si esibiva come voleva, cioè, come appunto ti ho detto, cioè, usciti fuori, metallari, tante altre cose, no?
3: Sì, tanta, quindi, roba, certo, certo, certo.
2: Però beh, quindi anche questo lui si è stato ispirato a quella libertà, a quella ribellione, a quella cosa. E quindi bello, proprio, cioè, quella grinta,
3: sì,
2: carina.
3: Sì.
2: Mi piaceva moltissimo raccontare questa storia.
3: Ma,
2: poi, come detto prima,
3: a te, Anna, a te qual è la cosa che ti piace di più di Moschino? Cioè, qual è non lo so.
2: Le sue magliette,
3: sì. Sì, le magliette, guarda, ti posso dire,
2: non sono costosi, ma
3: ti posso dire che
2: puoi mettere anche col pantalone elegante,
3: sì,
2: con la gonna,
3: sì,
2: cioè, una maglietta senza portare la camicia ti rende in qualsiasi momento ti presenta bene, non
3: sì,
2: so se mi spiego.
3: Ah.
2: Se metti su un pantalone, su una gonna, un pantaloncino, se, cioè, ogni cosa, cioè, io penso
4: vestita,
2: che è un particolare. Sì, sì, è un particolare che ti distingue un po' e ti dà un po' di quel look speciale, no?
3: Sì, sì, assolutamente.
2: Da non sottovalutare. Una t-shirt, però non da sottovalutare.
3: Sì.
4: No, io ho imparato perché ho un amico pasticcere di Novi che sfila appunto per Moschino, e lui è un uomo over 50 con un gran fisico e mette proprio queste magliette particolari, no?
2: Sì, sì,
4: come
2: sì,
4: insomma,
2: ma loro ne hanno tanti,
4: ecco,
2: spiritosi anche con non so,
4: sì,
2: tipo con orsetti, con borsette, con le serpenti,
3: sì,
2: con,
3: sì,
2: cioè, un po' le cose hanno cose molto,
4: sì,
2: particolari,
4: sì,
2: ti dico,
4: la voglia,
2: cioè,
4: di giocare, la voglia di giocare,
2: sì. Sì, sì, sì. Ti dico che anche una maglietta non è costosa, però ti distingue.
4: Sì, è particolare,
3: certo,
4: beh,
3: è particolare, beh, e diventa unica poi indossata da chi, insomma.
2: Certo,
3: vabbè,
2: esatto,
3: se certo,
2: metti,
3: certo,
2: ti rende un po' da, cioè, ti rende sia pantalone anche dopo tutto,
3: esatto,
2: va in
3: bene, bene, bene. Quindi oggi Moschino con la nostra Anna, anche perché ne avevamo anche parlato un pochino anche nel Buongiorno con Emanuele, come promessa noi,
2: certo,
3: lo facciamo sempre.
2: Certo.
3: Ok, chissà poi la prossima, meglio non dirlo perché Anna ci fa sempre la sorpresina.
2: Non posso dire,
3: ci fa la sorpresina sempre. Va bene. Allora, noi dopo ritorniamo con il nostro Luigi, perché qui dietro le quinte che sta riscaldando i coltelli.
2: Li facciamo
4: aiuto,
3: va bene, cosa? Ho detto i coltelli per dire, insomma, ragazzi, abbiate paura, preparatevi. E poi con noi ci sarà anche Gianni Vendemmia, quello che conoscete già, no? Degli Angels of the Night, ragazzi.
2: Certo.
3: Ok, quindi a dopo, mi raccomando, fate i bravi che noi ritorniamo fra poco.

0: il buio, l'oscurità. L'oscurità nasconde in sé tutte le paure più recondite dell'animo umano. Dell'animo umano. Mentre siamo soli, di notte, aspettando che, improvvisamente, qualcosa di reale o immaginario possa attaccarci. Possa attaccarci. Ci siamo avventurati in luoghi che non immaginereste mai di voler visitare. Luoghi capaci di sconvolgervi la mente e turbare i vostri sogni con quello stato d'animo che siamo soliti chiamare paura. Paura, paura, paura. Spegnete le luci e mettetevi comodi. Vi diamo il benvenuto a
1: Momenti Paranormali con Luigi Riccio.
2: Buonasera a tutti, siamo pronti col momento paranormale, caro Emanuele. Questa sera si parla di vite precedenti che ricordano dei bambini che hanno vissuto, sono state studiate da vari scienziati, da vari psicologi, e praticamente in Inghilterra un bambino nel 2017, se non erro, praticamente un bambino di 4 anni diceva alla mamma e al papà di aver vissuto una vita precedente dove lui era stato ucciso da una persona. Però la mamma e il papà all'inizio davano poco conto, perché il bambino era solito giocare sempre con questa fantasia. Però a un certo punto iniziò a descrivere un appartamento, un luogo specifico che non si trovava in Inghilterra ma bensì in Australia. Dopo un po' di anni la mamma e il papà di questo bambino hanno deciso di immettersi in aereo e andare a vedere se in Australia veramente esistesse questo luogo. Ebbene, con la sorpresa di tutti, dei genitori e anche del dottore che l'ha seguito fino a quel periodo, arrivano in Australia. Il bambino dall'aeroporto di Sydney riesce a portare i genitori fino a questa casa che lui ricordava, questa strada che faceva tutti i giorni fino al giorno purtroppo della sua morte, che era avvenuto nel 1800, diciamo circa 1820, sì. Era una riminiscenza del passato, si dice, sì. Praticamente quando si parla del chissà se si è vissuto o non si è vissuto, ma il bambino in effetti riusciva a descrivere tutto. E andando a vedere nel catasto di quel periodo, di quella in Australia, si è trovato una famiglia dove un bambino di 7 anni in effetti era morto di un incendio in quell'appartamento. In quel periodo è stata una cosa molto scioccante, perché immaginiamo un bambino che descrive una vita che non ha mai vissuto, ma che conosceva esattamente il luogo, sì, della, sì, strada, sì, conosceva, sì, dove si trovava questo vecchio casa casolare che era abbandonata effettivamente dopo anni. E questo non è stato l'unico caso che hanno visto su questa cosa qui, ma anche un'altra bambina parlava di una sua vita precedente che aveva vissuto. E stessa cosa, stesso indizio, ma con invece che invece di essere una vita passata nel 1800 come nell'altro 1000, era una cosa del tipo periodo guerra. Sì. E ce ne sono stati tantissimi di questi casi che stanno ancora studiando per capire come mai, come possa essere una cosa del genere, se veramente si è quando si muore ci si incarna.
3: È molto difficile.
2: Erano casi, li mettiamo un po' così. Certo. Però in effetti sentire il tuo figlio che ha 3-4 anni ti racconta di una vita che in effetti tu non credi che sia esistita, ma nei minimi dettagli è un po' inquietante.
3: Chissà quante volte magari qualche bambino avrà detto, e magari il genitore dice vabbè, tanta è fantasia di un bambino, sta raccontando qualcosa, no?
2: Esatto, diciamo, quando a volte c'è anche lo stesso effetto dell'amico immaginario, perché si è studiato anche questa cosa qui, che a volte gli amici immaginari potrebbero essere
3: veramente, certo,
2: e sono vicino ai bambini, che poi, come abbiamo sempre detto tante volte, l'innocenza del bambino innocente, riesce a poter vedere delle cose che forse normalmente noi non vedremmo. E praticamente ci sono stati molti studi dove il bambino parlava con una con il suo amico immaginario, diciamo Johnny l'amico immaginario, potrebbe anche essere o una presenza, poi vabbè, ci sono i vari tipi, le varie persone che poi esagerano un po' troppo, dicendo che ci siano demoni, che ci siano altre entità cattive che possono indurre. Poi non si sa. Un altro bambino, ad esempio, in Germania disegnava lui col suo amico immaginario, che praticamente diceva di fare del male alla propria famiglia. Lì anche lì è entrato, hanno portato il bambino dal dottore, giustamente per capire un po' qual era il problema, ma anche lì il dottore non si è riuscito a spiegare. E lì vabbè, è nata l'ipotesi che questa entità che stesse vicino al bambino non fosse del tutto una benevola, ma un'entità cattiva. Perciò diciamo che il mondo dei bambini è molto particolare. E diciamo anche abbastanza inquietante.
3: Ma sì, assolutamente sì, e tanto ancora che non sappiamo, c'è tanta roba che non sappiamo.
2: Certo, quello è problema sicuro, perché è capitato molto spesso, anche si vede molto spesso in alcuni video dove vedi un bambino che parla da solo in un angolo e si fanno delle chiacchierate lunghe. Per esempio, c'è un video dove fanno vedere un bambino che praticamente dice di parlare con il papà che era morto.
3: Penso.
2: E lo indica praticamente, fa vedere, infatti la mamma piange nel video, perché in effetti immaginare di vedere il proprio figlio che parla col papà morto deve fare un effetto abbastanza duro. Mettiamolo in questo modo.
3: È triste, certo.
4: Però i bambini vedono cose che noi non riusciamo più a vedere.
3: No, assolutamente.
4: Sì, purtroppo.
3: Sì. Certo. Ma a proposito,
4: fino a 7 anni,
3: a proposito di bambini,
4: fantastiche, quasi paranormali.
3: A proposito di bambini, invece tu, Luigi, secondo quello che sta accadendo, magari se fossimo, che ne so, un mezzo secolo indietro nel tempo, insomma ai tempi, che ne so, medioevo, qualcosa, queste mamme che uccidono, cosa accade?
2: Ci
3: può essere possessione, secondo te? C'è qualcosa che ha a che fare con il demonio?
2: Perché diciamo qualcosa che parlando del medioevo, in effetti sicuramente direbbero una cosa del genere.
3: Oggi
2: è più follia mentale.
3: Ma come può, io per esempio il caso ultimo che è accaduto, magari ne succederanno ancora altre anche domani, io spero mai, però ecco, una mamma va a prendere la propria bambina, tutto bello, felice, abbraccia così colà, e poi non solo la uccide, ma la uccide anche brutalmente.
2: Se non erro, lei dice di aver sentito delle voci che gli dicono di
3: ma
2: a volte è la nostra mente che vuole sentire cose che
3: però è qualcosa che non riusciremo a capire, così è a voglia di psichiatri, psicologi e compagnia.
2: Purtroppo lì la mente umana è veramente un attimo che possa.
3: No, perché per un attimo, per un attimo vorrei giustificare.
4: Ma nei casi di possessione le voci le sentono, quindi magari ci può essere anche l'entità maligna che gli ha detto di uccidere il figlio. Io non voglio giustificare questi fenomeni, per carità, perché non si possono giustificare, però non è il primo caso di persone.
3: Vabbè, anche se la motivazione
4: orribili,
3: la motivazione c'è stata,
4: e dicono
3: dicendo
4: di aver sentito le voci, non è il primo caso.
2: Diciamo che nel caso di possessione, parlando dai racconti dei vari esorcisti, non da personaggi che molto spesso si dicono di conoscere, ma ecco, anche dei passaggi di Amos, padre Amos, chi viene posseduto, diciamo, più alto, non è che viene costretto a fare qualcosa, è un po' come si dice sempre, c'è una voce che ti dice di non farlo. È di farlo, però poi lì sta la natura dell'essere umano. Se in fondo qualcosa non va proprio nella persona, nel DNA, alla fine si cade in tentazione, perché si dice per avere una possessione l'essere umano deve essere un po', come possiamo dire, non mi viene in questo momento, diciamo, un po' predisposto per questa cosa qui, perché non è che
4: diciamo che ha alimentato più la parte cattiva che quella buona, perché noi entrambi, noi siamo angeli e demoni insieme,
3: quindi
4: che se alimenti di più la parte demoniaca è normale che poi
2: c'è la possibilità che si possa anche questo, per questo motivo dicono
5: queste cose.
2: Sì, sicuramente, ma
5: pure degli alibi, quindi tanto fuori di testa non lo sono.
2: Esatto,
5: a me paiono persone decisamente crudeli e cattive, e quindi io istituirei la pena di morte in questi casi, mi dispiace dire.
2: Diciamo che si approfitta anche di questa situazione del non ci pensavo, è stato una cosa così come adesso è successo il caso della bambina, ma non so se vi ricordate quella ragazza che era sparita all'improvviso e il vicino l'aveva uccisa dicendo sì. che sentiva delle voci,
5: sì.
2: non era altro una sua ossessione verso la ragazza che certo. voleva nascondere nella malattia mentale per non pagare poi cose penali,
5: quindi bisognerebbe intervenire in modo drastico,
3: ma
5: secondo me.
3: Comunque c'è ancora tanta roba che non sappiamo. Allora ragazzi, i momenti paranormali terminano qui, credo. Prossima edizione, la penultima poi appuntamento, ci vuoi anticipare qualcosetta? C'è già in forno qualcosa?
2: E lì andiamo, ecco, si parlava di possessioni, andiamo molto su una possessione di cui si parlava nel tempo passato, è stato fatto un film, Emily Rose, dove purtroppo la persona poi ha perso la vita. Parleremo di questa storia.
3: Ok, benissimo, bene bene bene, prepariamoci allora. Allora dunque ragazzi, noi di qua forse lo sappiamo, ma quelli di là, dall'altra parte che ci stanno ascoltando, non sanno che con noi, ladies and gentlemen, signore e signori, Gianni Vendemmia, eccolo qua, ciao Gianni.
6: Ciao, buonasera.
3: Eccolo qua.
6: Ciao.
3: Gianni Vendemmia, o meglio conosciuto il DJ degli Angels of the Night, degli Angeli della Notte. Colui che, insomma, in poche parole, l'abbiamo prelevato da quel famoso Bartabacchi. Insomma. Cioè, a proposito, Gianni, ci devi spiegare. Lì al Bartabacchi, io non so adesso se è l'unico luogo Bartabacchi Rendezvous del portico di Caserta dove vende questa sigaretta. Usa e getta, sono due tipi, mi pare hai detto, giusto? Due tipi?
6: Sì, esatto, esatto. Allora, Emanuel, questa è una sigaretta usa e getta. Ci sono due versioni. Allora, c'è la prima che è uscita, è quella da 600 tiri,
3: ok.
6: 600 tiri e poi la seconda di 400 tiri.
3: Beh, uno che sta uno che si è messo adesso in questione dice forse stanno parlando di qualche mitra. No, è una sigaretta con 600 tiri e 400 tiri. Cioè, intendiamoci. Ok, però la particolarità, Luigi, ma tu lo sai che queste sigarette ci sono con i gusti?
2: Sì, ho sentito l'altra volta qualcuno sta appunto.
3: Quali gusti abbiamo, Gianni?
6: Allora, al momento ci sono il gusto mirtillo, fragola, mentolo, poi torta al limone, frutti di bosco, fragola, ciliegia, insomma tanti altri ancora che devono arrivare, tanti gusti, sempre estivi e belli veramente da gustare.
3: Cioè, come abbiamo detto prima con le ragazze, appunto con Simonetta, cioè invece la mattina di fare colazione dice aspetta un attimo che faccio quattro tiri al mirtillo, adesso mi faccio un cappuccino e altri 5 tiri e così via. Ma noi abbiamo calcolato la volta scorsa con Luigi, la mia curiosità, io non resisto a non dirlo ogni volta, cioè una sigaretta, ragazzi, io non l'ho mai contato, ho fumato tanto però non ci ho mai pensato di farlo, mi date una risposta, quanti tiri potrebbe fare una sigaretta? Simo, tu che fumi tu, no? Giusto?
7: No, vabbè, però non è diverso, capito?
3: Vorrei sapere quanti tiri sono una sigaretta per quanto costa, puoi dire, Luigi, Gianni, puoi dire il prezzo?
7: Arriverò a 10 tiri.
3: Una sigaretta?
6: Sì, ma io penso che una sigaretta arriva a 20-25
3: tiri. 20-25
6: tiri.
3: No, non c'è.
7: Io tiro di più, io 10 tiri ho finita.
3: Proprio praticamente
6: ma
3: tu.
6: Dipende, si stai nervoso, giustamente poi te la
3: tiri proprio forte, certo.
6: No, Gemma.
3: Comunque con un usegetta da 600 tiri o da 400, insomma, spende anche poco. Quanto costa una sigaretta di questi, Gianni? Quanto costa una sigaretta da 600 tiri? Il costo?
6: Allora, quella da 600 tiri, Emanuele, costa 7,50 euro, mentre quella da 400 tiri costa 5,90 euro.
3: Ah, ok, insomma, dai, come si deve. È come se avessi un pacchetto.
7: Conviene a me, mi conviene prendere le sue.
3: Certo, devi andare a Portico di Caserta, Simo. Allora, parti da Perugia, vai a Portico di Caserta, ti aspetta Gianni, magari la prima sigaretta usa e getta te la regala, poi ne comprerai altre, fai una scorta e ritorni e rientri, ti fai un bella torta di mirtillo lì sul posto,
7: mi faccio il giro a portico di Caserta.
3: Però mi raccomando Gianni, trattami bene Simonetta, perché sennò altrimenti
7: Simonetta, puoi andare a vedere la reggia di Caserta, c'è tante cose da ecco. vedere, è bello la reggia di Caserta, è bellissima.
3: Anna, tu non hai mai fumato?
6: Poi ti vieni a prendere anche un caffettino qui a Bartapacchi, rendezvous di porto.
3: Esatto. No, dicevo ad Anna se aveva mai fumato. Anna, tu non fumi, no?
7: Allora, io non fumo. Mm.
3: Non hai mai fumato?
7: Non piace fumare. Okay. No, non saprei neanche non fare i tiri. Non
3: certo, vabbè, no, allora che... Chiaramente basta iniziare per un errore, poi insomma si casca.
7: Però sai, con tutti questi sapori che c'è adesso,
3: quasi,
7: tipo fragola quasi. O tutto il resto,
3: la curiosità, dobbiamo andare tutti al portico di Caserta dove c'è il bar.
7: Ma io sono attratta molto di più del cocktail, Manuel.
3: Ah, ecco, a proposito Gianni, cosa ci farai? Cosa ci fai questa sera, Gianni?
6: Allora, questa sera farò un grande cocktail che si chiama Bicapol.
3: Come? Aspetta.
6: Bicapol, grande mela.
3: Wow, ma tutte tu le sai.
7: Tantissimo, buono.
3: Dai, sentiamolo, dai.
7: Cosa ci va dentro? Raccontaci.
6: Allora, un quarto di tazza di Calvados, un quarto di succo d'arancia, due cucchiai di succo di limone, una mela.
7: Buona.
6: E poi ci vuole cannella in polvere, questo è tutto l'occorrente per fare il Bicapol. Allora, bisogna tagliare la calotta superiore della mela e svuotarla della polpa fino a lasciare le pareti spesse di circa un due centimetro. Poi insomma coprire con un foglio di alluminio e lasciare raffreddare nel freezer per una decina di minuti. Poi insomma eliminare il torsolo e frullare la polpa della mela e con il calvados, il succo d'arancia e quello di limone. Poi estrarre la mela dal freezer spruzzandola con l'intenso e la cannella in polvere, versare nella coppa da cocktail, servirlo con l'accompagnamento di una cannuccia corta, e questo è il Bicapol che potete gustare al Bar Tabacchi, rendezvous di Portico di Caserta.
3: Assolutamente sì, secondo me ce n'è uno. Secondo me ce n'è uno solo.
7: Sì.
3: Io mi sto rendendo conto che come Bar Tabacchi rendezvous mi sa che veramente... cioè inimitabile,
7: sta contenta tutti i gusti,
3: vero. Qualcosa di tremendo. Luigi,
7: di
3: tu che sei da quelle parti sei più vicino, mi raccomando, ci devi passare e poi ci racconterai, insomma.
7: Poi ci racconti. Ci racconti. Io sono molto difficile.
3: Sì, vabbè, ma
7: sì,
3: assolutamente. Però mi raccomando Luigi, se non ti fai il selfie non ti fare sentire in radio, ti devi fare un bel selfie
7: appunto
3: con Gianni,
7: e ce ne prendiamo tutti,
6: Sarà fatto.
3: Ok. Sì, Gianni, mi raccomando.
6: Poi voglio salutare un gruppo di amiche che veramente hanno fatto la foto con me preparandogli un cocktail qui al bar. E hanno fatto una foto con me, insomma, sono Adriana, Simona, Lucilla e poi c'è Adriana, già l'ho detto, di Mondragone, provincia di Caserta, e altre due che sono di Gaeta, provincia di Latina. Hanno fatto una foto con me al bar bevendo un cocktail, insomma.
3: Ma erano,
6: mi hanno detto di menzionarli in
3: radio. Certo, ma volentieri, ma erano di passaggio? Come è capitata questa cosa? Giusta curiosità.
6: Questa cosa loro è capitata che mi hanno sentita su una radio, insomma.
3: Quindi sono venuta a scoprirti.
6: Hai una bella foto con me.
3: Bene.
6: Sono rimasto molto contento.
3: Ok, quindi magari poterle avere qualche volta qualcuno di questi in diretta, magari ce lo fai sapere, così interviene con noi la salutiamo.
6: Però sono molto timide, perché...
7: così ci salutiamo tutti.
3: Ok, vabbè, che sono timide, non ti preoccupare che ci pensiamo noi a stimidirle.
7: Un gran saluto a tutti i sei ragazze.
3: Simonetta, ne ho inventata una, l'hai sentita? Quando uno è timida, noi la stimidiamo, cioè praticamente...
7: la stimidiamo, è fantastico.
3: Ma come, cioè, che cioè, come si chiama quel vocabolario della Crusca?
4: Te ne inventi pure una,
3: certo.
7: Vabbè, perché noi siamo di compagnia.
3: Esatto. Luigi, prendi nota. Luigi, prendi nota, mi raccomando. Stimidare, stimidare, cioè praticamente si toglie la timidezza di una persona senza andare a trovare tutte quelle parole lunghe. Cioè, uno sto stimidito.
2: Sì, una cosa breve.
3: Esatto, stimidito, vai.
4: Potrebbe servire come nome per un cocktail.
3: Stimidare, stimidire. Va bene, Gianni, ti diverti con noi, dici la verità, dai, dici la verità.
6: Molto, molto mi diverto, bello, poi bello. Con Gem e Simonetta ti dirò.
3: E poi tu con i tuoi cocktail ci ubriachi, ci inebri,
5: Sì, sì, davvero, sì.
7: Prenderemo una sciucca al bar di
3: esatto.
7: Gianni.
3: Oh, però un'altra cosa, ragazzi, è importante, adesso per un attimo divento serio, dobbiamo ricordare che il nostro Gianni Vendemmia degli Angels of the Night è pronto per le serate per quest'estate, nel caso avete bisogno di un DJ e compagnia bella, il nostro Gianni, vuoi lasciare qualche contatto, vuoi dire come trovarti, Gianni?
6: Sì, esatto, allora io lascio un contatto che è il numero telefonico, che è il 379 1981 181,
3: ripetiamo,
6: per serate varie.
3: Ripetiamo, Gianni,
4: ripetiamo. Perché io non sono riuscita a scrivere.
3: Infatti, vai.
6: Ok, allora 379
3: ok
6: 19
3: sì.
6: Ok
3: 1 sì.
4: Ok
6: 181.
3: Benissimo.
4: E vai.
3: Vai, ok.
4: Me ne tengo, Gianni, è tutto per
3: perfetto.
4: Me una sera.
3: Wow.
7: Sì, serate,
3: veramente,
7: cavalli.
3: Senti, a proposito, Anna, a proposito, perché
4: dimmi
3: non
4: tutto.
3: Organizzi qualcosetta lì, che tu sei pieno di donne lì da quelle parti, insomma, amiche.
4: Ah, io sì, io
3: ecco.
4: Sono piena
3: e
4: di donne.
3: E quindi fai pieno di amiche, no, donne.
4: Solo, mancano i maschi, solo di donne,
3: appunto. Vabbè, qualche maschietto ci sarà. Comunque, appunto, fai una bella festa e chiama Gianni che viene e ti farà una bella serata, magari la chiamerai, magari, che ne so, a nome nostro, Emanuel Dance, Emanuel, se da qualcosa del genere.
7: Assolutamente, Anna, devi capire che gli uomini del sud, oltre ad essere dei galantuomi, sono anche dei corteggiatori, ti fanno sentire femmina. È vero,
3: sì,
7: è
3: assolutamente
7: un merito,
3: sì.
7: Non perché, cioè, tutti poi hanno i loro modi, però
3: certo.
7: Sicuramente se hai delle donne che si devono fidanzare, io gli consiglio un uomo del sud, quindi Gianni, porta su un po' d'amici se si vogliono sistemare.
3: Senti,
4: Simonetta, cioè, guarda,
3: già stai prendendo impegni pesanti, insomma.
4: Quasi prendo tutto il mio gruppo e arrivo giù.
3: Ecco, allora.
4: Magari da lì torniamo tutti fidanzati.
3: Esatto. Gianni, ci mangeranno
4: tutti a Caserta, dai.
3: Ci mangeranno vivi. Insomma.
7: Gianni, mi dai conferma, visto che tu stai giù? Funziona così: gli uomini ti possono anche fischiare, per carità, ti corteggiano offrendoti le cose al bar. E insomma è un altro mondo. Io quando sono stata al sud sono sempre stata trattata come una principessa,
3: così,
7: devo essere sincera.
3: Però sapete, ragazzi,
6: più vengono trattate le donne,
3: certo,
6: insomma, no?
3: Allora, il nostro fischio, ecco, il fischio che ormai non lo sento nemmeno più, perché i ragazzi oggi, oltre ad avere un po' tutto il capello uguale l'uno,
4: non guardano più le donne,
3: no, guardano i cellulari, sono distratti dai cellulari, perché però una volta quando c'erano gli uomini che non avevamo il cellulare, ma eravamo seduti sugli scalini o sui muretti, e poi passava la ragazza con una specie di gonna sopra i ginocchi, partiva il fischio, che era il
4: come in quel film di Malena, no?
3: Allora, era il più bel complimento. Secondo me, quello era un complimento superlativo, perché, cioè, tu praticamente era come dire: cavolo, che ragazza, cioè la raccontava tutto, non era un'offesa. Cioè, questo.
7: No, infatti
3: tu, io vedevo sempre la ragazza sorridente che si sorrideva con l'altra amica, c'era una cosa che non dava fastidio. Oggi il fischio non lo so, cioè, potrebbe essere un'offesa, no?
7: Vi posso raccontare una cosa? Adesso mi sta
8: sì. Io qui a Bologna potresti prendere Manuel che forse un schiaffetto, non lo so.
3: Ah,
8: qui a Bologna
3: no, vabbè.
8: Un po' guardano quelli che fischiano strano.
3: Ah, ah vabbè, poi ci quelli che fischiano strano.
7: Io in
3: non
7: macchina e un altro, penso, credo napoletano in macchina, tutte e due fermi allo stop perché c'era praticamente il semaforo rosso, e questo mi suona e mi guarda, no? E io gli faccio, ma che vuoi? Dopo un po' ci ritroviamo nel parcheggio e mi fa, senti, ma io ti voglio conoscere, no? E io gli ho detto, ma io sono fidanzata. E lui mi fa, ma anch'io.
3: E dico, ma allora vabbè, no. E dov'è il problema? Cioè, stai facendo tutta sta roba?
7: No, è vera però, è vera. Anch'io. È vera, non mi sto inventando niente. Era vabbè, ragazzo, però mi ha fatto tanto ridere sta cosa.
3: Però anche nel
7: senso che ha apprezzato la mia, diciamo, la mia amica.
8: Bello.
7: E in più, vabbè, ci ha provato, io ho detto, sono fidanzata, però.
3: Ma fidanzata non significa che uno
7: c'ha. Gli ho detto di no, perché era un bel ragazzo.
3: Hai visto quanti pentimenti nella vita.
8: Quando
3: ma
8: non
3: dai.
8: Si può, Simonetta, quando non si può, ti capita sempre, vedi,
3: esatto,
8: uno anche
3: esatto.
8: Bello, no?
3: Bene, bene.
8: Quando
3: no,
8: sei già impegnato.
7: Sincero, dice pure io.
3: Ok ragazzi, è sempre bello stare con voi, davvero un grande piacere. Gianni, allora ricordiamo Gianni Vendemmia degli Angels of the Night, dal Bar Tabacchi Rendezvous, che si trova a Portico di Caserta, ma soprattutto ricordiamo la via luminosa, illuminata di Alessandro Volta, numero, aspetta, 67, giusto?
6: Sì, esatto.
3: Cavolo,
6: esatto,
3: mi ricordo il numero.
6: Molto bene, bravo,
3: ormai,
6: bravo.
3: Ormai io mi alzo la mattina, appena apro gli occhi, Bar Tabacchi Rendezvous di Portico di Caserta. Aspetta un attimo, il caffè.
8: Subito,
3: appena vado a prendere il caffè, Gianni Vendemmia me lo immagino che mi sta facendo un bel caffè, magari shakerato.
8: No, io invece a me attrae questo cocktail di mela.
3: Ah, hai visto, Gianni? Tu mi porti via tutti quelli della squadra, mannaggia te. Vabbè, comunque.
6: Porto via tutte le tue donne.
3: Le donne, le mie donne. Eccolo. Le mie donne.
6: Wow. Gemma, me le porto tutti qui al bar.
3: Ok, Gianni.
8: Hai capito, Simonetta e Gemma?
3: Gemma, Simonetta.
7: Anche ecco. Tu, andiamo.
8: Io rimango, vedi, a me non mi vuole nessuno.
3: No.
7: Ma
3: allora,
7: allora,
3: preparatevi, Gemma, Anna e Simonetta, mi raccomando. Okay.
8: Io non entro.
3: Ok. Va bene, io e Luigi ci salviamo, noi siamo quelli che insomma vanno a prendere con calma da soli il caffè. Ok, allora ragazzi, vi devo salutare perché il tempo stringe, noi ci risentiamo alla prossima.
8: Va bene, ringrazio a tutti.
3: Che sarà la penultima della.
8: Ascoltatori, ciao a tutti.
3: Ciao, che sarà la penultima della stagione 2022. Ok, ciao ragazzi.
8: Ciao a tutti, ciao Manuel.
3: Ciao Luigi, ciao Gianni.
6: Ciao
3: ragazzi, ciao.

0: Conflones. E giunge il momento, presto che tardi, perché abbiamo Marco, esatto, dove ci regala quello spazio. Vediamo, indovinate? Esatto, One Shot 80, meglio gli anni 80. Quindi vi lascio per un pochino con lui e poi ritorniamo pian pianino per avvicinarci ai saluti. A tutti un buon ascolto. Vai regia.
1: One Shot 80. Benvenuto sul pianeta di One Shot 80.

0: questa è musica? Non è solo musica, sono anche e soprattutto i vostri splendidi ricordi. Se avete qualche cosa che magari avete dimenticato, se avete qualche cosa che non pensavate più di poter farvi tornare in mente, magari con la musica si riesce anche in questo. One Shot 80 è nato e procede proprio in questo senso. One Shot 80, altri due.
1: È il buonasera con Emanuele.

0: È il Buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.
1: Ma certo, Marco è andato via, caso di dire. Termina quindi One Shot 80, questo spazio dedicato agli anni 80 con il nostro Marco, e si conclude anche l'avventura per questo Buonasera con Emmanuel di Marco, ovviamente mi riferisco agli anni 80. Vediamo nelle ultime due, poi se avremo tempo proporremo qualcos'altro, sicuramente ci sarà. Ancora un bel po' di musica, ancora insieme per quasi mezz'oretta, se vi va. Intanto voglio lasciarvi ancora, ricordarvi il contatto per quanto riguarda WhatsApp o Telegram, che è il 331 82 80 843. Emmanuel sempre con voi, Emmanuel Scide, che potete trovarmi ovviamente sui social quando vi volete, quando vi pare, ok? Allora, volevo anche ringraziare ancora tutte le radio che per me è un piacere, una grande soddisfazione trasmettere, appunto uscire da queste onde della vostra radio preferita, che è questa, appunto, è davvero un grande onore. Quindi ringrazio il responsabile e ringrazio anche la parte tecnica che dà la possibilità a far funzionare tutto ok. Andiamo con Piove in discoteca, Tommaso Paradiso.

discoteca. Piove in discoteca, Tommaso Paradiso. Bene, che bello, che bello. Cioè, che bello non che piove in discoteca, che bello stare con voi, è davvero grandioso. Io non vorrei disturbare più di tanto, perché dobbiamo concentrarci anche a dare tanta bella musica, perché so che molti di voi dicono vabbè dai, però un po' di musica mandala, insomma, ne stiamo mandando tanta. Abbiamo avuto un grande ospite questa sera, ricordate? Per quelli che si sono persi, abbiamo avuto DJ Dado. Wow ragazzi, una parte importante della musica, della dance, abbiamo anche un brano nuovo, quindi noi seguiremo DJ Dado anche per questo 22. E poi abbiamo avuto le rubriche immancabilmente con la nostra Gemma Campora, Simonetta Perri, Anna Fiore, e poi abbiamo avuto Luigi Riccio con i suoi momenti paranormali, e anche la partecipazione di Gianni Vendemme, che insomma ormai ci divertiamo con lui. Cos'altro ancora devo ricordarvi? Abbiamo avuto Marco con One Shot 80, spazio dedicato agli anni 80. Quanta roba, vedete ragazzi, quanta roba, tutto questo in un viaggio di 3 ore. Pensate se fosse di più, Va bene, ci si avvicina anche, il caso di dire, quasi quasi a dare la buonanotte. No, però c'è Pier Davide Carone che ce la canta.

0: la voce di Pier Davide Carone, buonanotte. Noi fra poco forse riusciremo anche a darla a tutti quanti voi. Ho trovato una cosa un po' particolare, perché dato che poco fa abbiamo parlato anche un po' di cose un po' paranormali, cioè cose un po' strane che poi molto non sappiamo, non conosciamo, però poi chissà, si arriva anche a sapere delle, a darsi delle risposte, come è successo in un qualcosa davvero di molto strano. Pensate che gli scienziati all'osservatorio di Parkes in Australia osservarono per la prima volta i periti con l'accento sulla E, brevi segnali radio nel lontano 1998, e hanno passato il decennio, quindi il decennio successivo, cercando di capire quale fosse la loro origine. Il mistero fu finalmente risolto nel 2015, quando si scoprì che i segnali erano causati dall'apertura prematura dello sportello di un forno a microonde nella cucina della struttura. Visto? C'è tutta sto cosa perché magari, però cavolo, hanno dedicato un decennio. Quante volte, quante cose noi possiamo, magari stiamo dedicando tanto tempo e poi alla fine può essere un qualcosa che avevamo già la risposta però non l'avevamo vista. Va bene, una cosa comunque certa e sicura, è matematica, che finalmente avremo un'estate normale.
1: C'è un cielo azzurro in asfalto rovente, c'è bisogno di te e di un mare di gente.

brano di qualche annetto fa, anche se qualcuno può dire da quanto tempo, no, un pezzo riproposto a modo suo il grande Adriano Celentano nel 2006. Oh Diana, grande moleggiato che non stiamo sentendo più ultimamente, insomma, mi sa che gli anni sono un pochino pesantucce, questo un po' ci dispiace perché vorremmo anche se ricordarlo, ormai lo ricordiamo tutti nel più bel modo possibile, il grande Adriano, moleggiatissimo. Allora, non so quanti di voi conoscono i cani della prateria. Allora, ovviamente non immaginate il cane classico che conosciamo, ovviamente quello normale, diciamo normale nel senso, vabbè, come quello che ho io, ecco, a casa. No, i cani della prateria sono particolari, stanno quasi sempre spesso su due zampe. Non so se vi è mai capitato anche di vedere un video, quella bestiola che grida, no? È proprio lui, il cane di prateria. Però questa cosa è un po' particolare, il linguaggio, loro usano questo linguaggio, il linguaggio dei cani della prateria, estremamente complesso. E beh, immagino, non hanno soltanto un richiamo che indica pericolo, no, lo differenziano in base a sé quando si avvicinano umani, falchi, cani, quelli a quattro zampe classici, coyote e altri animali, e possono anche specificare la taglia, il colore e velocità della minaccia. Ragazzi, incredibile, incredibile. Uno studio ha dimostrato che possono dirsi "arriva l'umano bassingiallo" piuttosto che "l'umano alto in blu". No, dice, sono tradotto, non so come hanno fatto gli studiosi, "arriva l'umano basso in giallo", perché può darsi che il colore che per loro lo vedono in quel modo, non so, adesso dovremmo studiarci ancora di più, vero? Vabbè. Va bene, allora passiamo alla musica, presto che tardi, pochi minuti davvero al conto alla rovescia perché sta per terminare, quindi siamo vicini alla stazione di destinazione su questo cavallo ferrato.

0: Moscow Children. E adesso voglio lasciarvi davvero con un altro brano che diciamo ha riempito davvero con interesse il Buonasera con Emanuele, l'ospite che abbiamo avuto appunto DJ Dado. Sì, Flavio ha dato. Bene, giunge il momento di dirsi ciao. Io ringrazio di cuore tutte soprattutto. Vi aspetto alla prossima puntata, che è la penultima della stagione 2022. Mi raccomando, penultimo appuntamento del Buonasera con Emanuele. E pian pianino ci avviciniamo alla conclusion di questa grande avventura, di questo treno straordinario che ci porta sempre nei posti più belli. Per essere felice, per essere in compagnia soprattutto, no? Beh, io ce l'ho messa tutta, adesso tocca a voi. Scrivetemi al 331-8280-843, scrivetemi sui gruppi, sulle pagine, sui social Emanuele Scida. Trovatemi anche nella vostra radio, quella più bella della vostra città. Questo è tutto per il momento e vi dico ciao, voglio!
1: Il Buonasera con Emanuele è arrivato al termine. Il capotreno Emanuele Scida vi ringrazia e vi aspetta al prossimo viaggio.

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: È mezzanotte e 30 minuti.
0: Radio Tiguglio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tiguglio Ambient, un flusso musicale per intenditori.

0: fatta sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Radio Tigullio presenta...
2: Siete pronti ad ascoltare un'altra puntata di Simply Good Music?
3: Simply Good Music, intercettato per voi.
2: This is the funk of the future. Ecco il Cantaloupe, combo inglese che dopo anni di gavetta è pronto per il grande balzo nel funk che conta. Slip it back.

0: Simply Good Music, semplicemente buona musica.
1: Riparte per una nuova settimana di Simply Good Music. Ben ritrovate da Gigi DJ. Vi trovate all'interno di un negozio del negozio di primizie musicali, come sempre selezionate da etichette di prim'ordine.

Abbiamo iniziato con i Blue Mocha e Lotus Floran, pezzo estratto dal primo disco di questo progetto Made in Italy di musica jazz originale tra hard bop, rhythm and blues e blues. Il loro sound è molto energico, intenso e c'è anche una collaborazione di prestigio come la tromba di Fabrizio Bosso. Mi sono andato ad ascoltare naturalmente i Blue Mocha in una delle serate in cui hanno presentato il disco. Devo dire che ho trovato parecchi musicisti presenti al concerto e il loro giudizio alla fine è stato più che positivo.

Giorgete de Mocidade, di cui onestamente non sappiamo molto, però ci ha presentato Kyrie. Siamo in Brasile, 1976, l'album è stato da Mosa do Mar, ma veniamo ai giorni nostri, perché questo pezzo è stato incluso in questa compilation che si chiama Levanta Poeira, musica e ritmi afro-brasiliani dal 1976 al 2016. È la prima compilation afro-brasiliana dell'etichetta Jazz and Milk, che mette in risalto vari stili musicali regionali del Brasile influenzati da forme musicali africane e amerindia. Tutto questo è Simply Good Music, un continuo andirivieni di sonorità, informazioni e intersecarsi di stili musicali. Continuando così il nostro percorso di oggi, troviamo i Sugar Pie Candyman. Siamo in territorio swing made in Italy, ultimo lavoro per la Irma Record dal titolo Cotto Candy Club. Nel disco ci sono pezzi originali e cover di buona fattura, eccone un esempio. Questa era degli Europe, The Final Countdown.

dedicare qualcosa delle icone. Noi questa volta dedichiamo al Jazz Manouche. Ci divertiamo a proporre questi cameo all'interno di Simply Good Music. Marcel Loeffer, il pezzo era The Battle of Jericho, fisarmonicista. Il pezzo è un classico della musica gospel, memorabile la versione di Mahalia Jackson. Il prossimo pezzo che abbiamo così preso dal territorio Jazz Manouche, un contenitore musicale infinito, vede protagonista un dialogo tra chitarra e violino. Fa Pierre Lafertaine ci fa ascoltare Blue.

apriamo questo corner dedicato al jazz manouche, questo nostro modo di omaggiare questo stile musicale, con il gruppo francese dei Caravan Palace. Questo è il primo disco realizzato dal gruppo Electro Swing Transalpino. Ascoltiamoci We Can Dance.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
2: Simply good music, only good music.

0: Momento I Remember Session. Che cavolo stai dicendo, Gigi? Ma no, dai, ho voluto andare a ritroso nel tempo proponendovi dei pezzi che mi hanno regalato belle sensazioni negli anni passati. Il primo che abbiamo ascoltato era di Marcina Arnold. Il titolo era For the Fathers, cantante e musicista dalla voce ricca e versatile che incrocia facilmente i generi musicali. Del resto lei ha radici celtiche e sudafricane che combinate con la sua propensione al jazz, al blues, al soul e alla world music riescono a creare uno stile musicale veramente molto molto interessante. E in più in tutto questo c'è la sua voce e il suo modo di scrivere, molto molto rilassante del resto questo pezzo.
1: I'm just a walking, walking, walking,
2: walking,

Yeah, i pezzi che ascolteremo in questo momento, I Remember, sono stati estratti da una compilation della Brownswood, etichetta discografica che fa capo a Gilles Peterson. All'interno si trovano veramente delle chicche musiche. Cornish Waters è il protagonista della canzone che abbiamo appena ascoltato, intitolata Walking. Cornish Waters è lo pseudonimo del collettivo che fa capo a Gabriel Cornish e ad altri artisti. C'è un altro collettivo che vi presenteremo adesso, si chiama Middlewood Session e fa capo a Mark Slater e Alex Beckshamp. Loro sviluppano un processo musicale assieme naturalmente a un gruppo selezionato di musicisti e vogliono creare contraffazioni jazz per il dance floor attraverso battiti down tempo influenzati dalle loro ispirazioni musicali. Questa è Fall Back.

Calibro 35 Super Studio da Decade, ultimo album per Tommaso Colliva e compagnia, che archiviata la parentesi cosmica tornano agli inseguimenti su strada nella nuova puntata della serie. Decade è stato inciso per festeggiare 10 anni di attività, sonorizzazioni inedite, colonne sonore immaginarie, coinvolgendo anche per la prima volta in studio la piccola orchestra Esecutori di Metallo su Carta, con l'obiettivo di rendere gli arrangiamenti ancora più pieni e variegati. I pezzi sono veramente molto originali e replicanti di quell'approccio vintage, ci trasportano indietro negli anni 60 e 70.

KT, il pezzo era No Answer. Questo combo arriva da Padova e uno degli artefici di questa produzione è Alberto Forzan, cantante patavino che durante i concerti non disdegna l'uso di piccole percussioni e artifici tecnologici da applicare alla voce, uno stile che ricorda Jay Dilla. Per chiudere invece ci addentreremo in un territorio molto raffinato. Brazilian Like è un brano di Michel Petrucciani tratto dall'album Solo Live. E i Blue Mocha, nuovo combo del Jazz Made in Italy, hanno ripreso questo capolavoro riarrangiato e inserito nel loro primo album. Un disco molto articolato, fatto da brani originali che guardano al new jazz newyorkese con intarsi di jazz originale e due cover. Un sound molto energico, intenso e con una collaborazione di prestigio. Fabrizio Bosso e la sua tromba. Noi ci sentiamo domani. Ciao!

0: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tivulio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
1: Ladies and gentlemen, Radio Tivulio Ambient, Soul and Dreams.